0: cercare di superarsi a vicenda. Infatti, Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte, per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie, dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata l'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano, playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19. 168 cm, Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società. Insomma, due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi. In un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la Semat Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì i bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto. Da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla Portineria Imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardia spalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
3: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
5: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legale.

0: L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
1: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico, che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
4: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo diciamo, non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
3: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata, infatti, è stata realizzata su via Scoglio del Tonno, a pochi metri da via Lagoverde, un punto definito strategico dalle famiglie, ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
4: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
3: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada, per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
4: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini, bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori, perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme perché in queste strade non è possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidero, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune centrato in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
6: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo, non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione. E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
5: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo

0: di Capitale Italiana della Cultura 2029, un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
1: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi, e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
0: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nuove opportunità per le terre del primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
4: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari con in cima il prodotto principe, il primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
5: Quanto è difficile sollecitare l'imprenditorialità nelle terre del primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
4: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale, e dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari, è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Estendere anche alla fascia di età, compresa tra i 70 e i 74 anni, il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. E questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
6: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento. Puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città. Dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
7: Se pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità l'atleta si dotava.
0: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
7: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
0: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
8: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
0: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
9: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
10: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
9: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
11: Partecipiamo Taranto.
12: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia della parte tecnica. Un'altra puntata insieme, piena di tante cose, di bellezze, di storie, di notizie, di informazioni e di musica, come sempre. Oggi è la volta anche del nostro Jazz Pocket. Vi presenterò un bellissimo artista incredibile, ma poi ancora parleremo con il nostro professor Antonio Fornaro tra pochissimo, e lui arriva adesso proprio all'inizio, perché ci sono delle cose da raccontare rispetto alla cultura, alle tradizioni del nostro territorio, come sempre chiamiamo lui, e tante cose. Voi, come al solito, fate così, scrivetemi al 339-70-768. C'è tanta gente che mi ha scritto ieri, oggi prometto che andrò a vedere e vi risponderò, quindi sicuramente mi occuperò di questa cosa, insomma, mentre va la pubblicità, in buona sostanza. Detto questo, partiamo con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: mix di cose nella testa, perché mai Sharona sembra quello, poi insomma Cremonini che suona il sax, amici, bello, dai, simpatico, perché lui ha deciso scientemente di imparare a suonare, l'ha suonato nel suo disco. Oh, il disco di chi è? È di Cremonini? E può suonare il sassofono? Certo, è un sassofonista? No, però fa lo stesso. È simpaticissimo. Poi non so se avete notato un po' la linea di basso, no? Che rievoca un pochino My Sharona, ci avevate pensato? No? Beh, non si fa così, si pensa alle cose, va bene? 339-680-6868, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94, Puglia e Basilicata. Noi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi facciamo una piccola pausa, mi raccomando, restate con noi.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto Brief. Questo è il pezzo, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. Ed adesso è arrivato il momento di parlare delle nostre tradizioni, della nostra anche spiritualità, ed è per questo motivo che io vorrei anche parlare di un appuntamento che torna dopo un po' di tempo, ed è la Stella Maris, ma voglio parlarne insieme al professor Antonio Fornaro. Eccoci professore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi. Ad onor del vero, anche domani c'è un appuntamento tradizionale molto importante, ed è la festa dei Santi Medici.
0: Dei Santi Medici, quindi parleremo anche dei Santi Medici, va bene professore?
1: Va bene, cominciamo. Grazie. Allora da che cosa? Dalla Stella Maris.
0: Sì.
1: La Stella Maris ritorna dopo 6 anni di assenza da Taranto. Questa assenza è stata dovuta inizialmente al Covid, poi si è trascinata. Finalmente quest'anno riprende la processione, ma è una processione che ha ancora da migliorare negli anni a venire, perché quest'anno regolarmente ci sarà alle 17 nella cappellina

0: la stazione ferroviaria, dove si trova dal 1989 la statua della Stella Maris, la messa, poi ci sarà la processione che sarà curata dai pescatori in abito di rito con i loro figli che avranno le reti in mano, e per l'occasione sono state invitate anche tutte le confraternite di Taranto con una rappresentanza di almeno due confratelli. Poi ci sarà questa processione accompagnata dalla banda Bolognino Città di Crispiano, e sarà poi issata la statua sul peschereccio che è stato estratto a sorte. Si tratta della nuova tonia di un pescatore, e quindi qui ci sarà la processione a mare della durata più o meno di 2 ore. Praticamente la processione attraverserà Mar Grande, poi Mar Piccolo, poi farà ritorno di nuovo a Mar Grande per sbarcare, questa volta sempre alla franchina
1: alla banchina di Piazzale Democrate, quella lì?
0: No, non è quella di Piazzale Democrate, è alla banchina. Ogni tanto c'è
1: la Torpediniere.
0: No, non è Torpediniere, è quella dove ci sta la piazzetta Sant'Eligio, di fronte alla piazzetta Sant'Eligio.
1: Di fronte alla piazzetta Sant'Eligio, e c'è...
0: Lì è Madonna.
1: Vabbè,
0: Santa.
1: Ci verrà in mente tra poco. Dai, mentre parliamo ci tornerà in mente.
0: Allora, perché questa ripresa? Perché è una ripresa che praticamente ha due assenze: l'assenza dei fuochi di artificio, che non ci saranno, e non c'è nemmeno la sagra della cozza e del pesce tarantino. Hanno promesso che dal prossimo anno faranno in modo che tutto possa essere ripreso, però questa è una bella tradizione.
1: Sì.
0: Del resto, l'anno prossimo, 2027, si celebrerà l'80° anniversario della presenza di questa bellissima statua realizzata a Ortisei dallo scultore Suflesser, appunto della Stella Maris, che è molto molto venerata dai tarantini, ma soprattutto dai pescatori, e non solo dai pescatori. È una processione voluta dal comitato che si è costituito, che speriamo il prossimo anno possa regalarci ancora qualcosa di bello. Per quanto riguarda invece i Santi Medici, si sa che a Taranto sono 3 le processioni, domani 3 processioni dei Santi Medici, pensate. La prima, dopo la messa delle 9:30 dell'arcivescovo, che sarà celebrata all'interno del cortile della parrocchia di San Giuseppe, ci sarà la lunga processione dei torcianti dei Santi Medici, quelli che sono i più noti e più venerati dai tarantini per tradizione, accompagnata dalle 2 bande del maestro Giuseppe Gregucci, e sarà accompagnata anche dalla banda del maestro Lemma. E poi questa rientrerà nel primo pomeriggio. Poi nel tardo pomeriggio, dalle 18, dopo la messa dell'arcivescovo Monsignor Mir, ci sarà la processione a via Lago di Scanno, dove c'è la parrocchia proprio intitolata ai Santi Medici. Anche qui ci sono delle statue pesantissime che vengono portate a spalla dei confratelli della confraternita dei Santi Medici, così si chiama. Sì. E poi quest'anno ci sarà anche una confraternita esterna che si unirà e che è stata invitata a prendere parte a questa processione. La terza processione si svolgerà sempre dopo le 17 alle Cutrane, che è una frazione di Talzano. Come vedete, è grandissima la devozione dei tarantini verso i Santi Medici, che digiunano, vanno anche scalzi con grossi ceri dietro alla processione dei Santi Medici. È stato cancellato moltissimo rispetto al passato, non ci sono più le tradizioni di una volta, ma ne è rimasta una sola, quella del tarallino, che viene offerto, il tarallino con l'immagine dei Santi Medici, con la preghiera per gli ammalati, perché ricordiamo che i Santi Medici vengono invocati da tutti gli ammalati, anche se nella lunga casistica dei santi, i santi da invocare ce ne sarebbero tantissimi.
1: Tanti, assolutamente, assolutamente. Va bene.

0: Professore, intanto la ringraziamo per queste informazioni, come sempre. Grazie mille, le auguriamo una felice giornata, un buon weekend e ci risentiamo alla prossima, va bene? Grazie mille, professor Antonio
1: Fornario. D'accordo a lei, grazie, tante
0: grazie,
1: belle cose.
0: Grazie, lei, grazie, ciao. Professore. Che bello, quando mi dice tante belle cose sono troppo felice, perché è una cosa molto bella. Adesso diamo la linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

hit di questa settimana, questo bellissimo pezzo dei Simple Minds, Beginner Boys. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pirocaffio, la regia e la parte tecnica. Scriveteci 339-70-768 e adesso ci spostiamo a Martina Franca, perché ci sarà il concerto di fine estate, una rassegna di giovani musicisti per salutare una stagione densa di eventi. Sarà l'evento musicale che poi di fatto chiuderà una lunga stagione di appuntamenti a Martina Franca, ed è organizzato dai giovani delle ACLI e delle ACLI provinciali di Taranto. Sì, si avvale del patrocinio dell'assessorato alle attività culturali e spettacolo del comune di Martina Franca e ad esibirsi sabato 26 settembre alle ore 20:30 nella rinnovata Piazza della Sanità una band, i Moon Days, costituita da 5 giovanissimi musicisti, da un duo, Frank Claude, e 2 solisti, ambidestro e Cosimo Tartarella. La manifestazione cosa vuole fare? Vuole dare visibilità ai giovani musicisti del territorio. Questo ci spiega la presidente. Sì, ok, benissimo, arrivo subito, perché faccio questa cosa rapidissima. Sì, assolutamente, questo è perché pensate quanto è bello quando i giovani sono impegnati, no, a fare una cosa molto bella che è quella della musica, e poi di svolgerla tutti quanti insieme, e quindi di fare finalmente poi un concerto. Perché io non so, adesso lo chiederemo alla presidente di Martina Franca, alla presidente delle ACLI di Martina Franca, e le chiederemo insomma un po' qui il percorso di questi ragazzi, che cosa fanno. Sicuramente c'è una stagione che li ha visti, no, protagonisti in qualcosa, e proprio lei, la presidente del circolo ACLI di Martina Franca, l'avvocato Silvana Venerito, ha fatto questo percorso artistico insieme ai ragazzi proprio attraverso la valorizzazione, che poi è un frutto di grande passione per la musica. Io sono molto molto felice quando parliamo di musica, perché è bello anche quando noi facciamo insomma un po' di cose importanti. Detto questo, noi cerchiamo di collegarci con la Silvana, che non riusciamo a raggiungere. Sì, ma raggiungeremo tra pochissimo. Quando voi avete a che fare con i giovani, no? È una cosa molto bella quella di poter fare musica insieme ai ragazzi, poterli vedere poi sul palco, no? Durante l'esibizione, durante il concerto, quindi questa è una cosa molto importante. Quindi il 26, che è sabato, dalle ore 20:30 nella Piazza della Sanità, che è nuova e rinnovata, riusciamo ad essere in collegamento? Ciao Silvana, buongiorno, benvenuta. Non riusciamo a trovare, allora facciamo così, noi andiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, la ribecchiamo dopo, va bene? Proviamo a risentirla dopo. Adesso ci ascoltiamo un pochino di musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Quello che sentite è Vincente Amigo, è un artista incredibile, straordinario. Questa era la rubrica che da anni è qui, da sempre, per parlare delle stelle del jazz, della musica un po' particolare. Oggi ci spostiamo un po', parliamo di flamenco, di un linguaggio universale che diventa così proprio grazie anche a Vincente Amigo, perché ci sono dei musicisti, secondo me, che custodiscono una tradizione, e poi ci sono musicisti che invece, partendo da quella tradizione, riescono a trasformarla e certe volte a reinventarla fino a renderla contemporanea e universale. E Vincente Amigo appartiene proprio a questa categoria. È nato a Guadalcanal in Andalusia, poi è cresciuto a Cordoba. Vincente Amigo è uno dei grandi, no, protagonisti della chitarra flamenca negli ultimi decenni, ed è un artista che, come dicevo prima, proprio ha saputo raccogliere quell'eredità dei giganti del flamenco, e faccio riferimento a Paco de Lucía, ovviamente il maestro sovrano Paco de Lucía, e poi anche Manolo Sanlúcar. Però ne potrei menzionare la sua ispirazione è partita da questa, e anzi mi riservo, apro parentesi e chiudo parentesi, di dirvi che qui c'è stato un flamenco vero in carne ed ossa, né? Lo abbiamo avuto qua ospite, De Miguel Zepedias, che poi io chiamerò di nuovo a venire qua, perché vorrei tanto che lui ci parlasse un po' di queste storie del flamenco, che sono un po' la sua specializzazione, insieme a tutte le storie bellissime della musica sudamericana. E quindi vi prometto che lo inviterò ancora qua di nuovo da noi in radio, in TV, a parlarci di questa musica. Noi oggi, chiedendo il permesso, parliamo di questo artista incredibile che avete sentito, e questa chitarra, insomma, ha la sua voce, il suo stile si distingue proprio per questa straordinaria qualità melodica, e dietro la complessità tecnica, perché la sentiamo, no? Non c'è mai un semplice virtuosismo, c'è la ricerca di dire qualcosa, di una frase, di un'emozione. E ne voglio parlare insieme ad Alberto Graziani, che è qui in collegamento.

0: con noi. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Alberto, mi senti?
1: Sì, ti sento, voi mi sentite?
0: Benissimo, adesso ti sentiamo bene. Allora, Vincent Amigo, so che non è il tuo, diciamo, preciso, infatti ho detto chiameremo Miguel, il nostro amico Miguel Zepedias, per parlare di flamenco, per approfondire tutti questi aspetti. Però oggi, proprio così nel Jazz Pocket, Vincent Amigo secondo me ci stava benissimo. È un fine settimana autunnale e quindi ascoltare questa musica che ci riscalda un po' il cuore va bene, va benissimo. Insomma, e lo adoriamo, io lo adoro, tu suppongo anche tu adori Vincent Amigo.
1: Assolutamente, assolutamente. Un chitarrista straordinario. Ecco, l'hai descritto perfettamente nelle sue caratteristiche e anche, diciamo, nella sua caratura, no? Essendo oggi uno degli strumenti più importanti, possiamo dire in certo senso, riconosciuto come più importante della chitarra.
0: Allora facciamo una cosa, noi ti chiamiamo al telefono Alberto perché purtroppo non si sente bene, ti richiamiamo subito e adesso io continuo ovviamente a parlare di Vincent Amigo che è una cosa pazzesca amici. Allora dicevo, questo incredibile artista, questa carriera che è ovviamente costellata di riconoscimenti internazionali e poi di opere che hanno contribuito proprio a portare la chitarra flamenca verso nuovi territori espressivi, ma questo al di là dei premi e della notorietà è una precisa idea, no, della musica, cioè quello che voglio dire è che quest'artista ha un'arte profonda che è quella che è la capacità di conservare le proprie radici mentre si cercano nuove strade. E quindi questa è una cosa bellissima di questo artista incredibile, ma io vi consiglio tanti album di Vincent Amigo. Adesso c'è questo di quello che abbiamo sentito noi, che è questo brano molto molto molto bello, che è Tre Notas para Decir Te Quiero, però ce ne sono tanti altri bellissimi, tanti album. Se non sbaglio c'è l'album Terra, che è molto bello e che vi consiglio, e come detto ovviamente noi chiederemo al nostro maestro Miguel Zepedias di venire qua, perché oltre insomma a suonare, a essere un compositore, un docente di chitarra flamenca ovviamente sudamericana, è anche un esperto di flamenco, quindi gli chiederemo veramente questo piacere, questo sarebbe per noi un onore averlo qua di nuovo in radio e in TV. Alberto, mi senti?
2: Vi sento bene, voi vi sentite?
0: Adesso perfettamente. Allora, dicevamo di Vincent Amigo, io ho fatto un po' un'introduzione perché sto studiando in questo periodo storico della mia vita questo tipo di cose insieme al maestro Miguel Zepedias, come tu sai, che ho invitato qua e ho detto Miguel, con tutto il rispetto, ti invitiamo qua a parlare di questa musica, però le emozioni che ti trasmette questo artista, Alberto, secondo te?
2: Ma allora, guarda, io penso che non lo si può descrivere meglio di come hai fatto tu. Io quello che posso aggiungere è una sorta di inquadramento generale relativo al percorso che la chitarra flamenco ha avuto nella musica mondiale del Novecento.
0: Certo.
2: Diciamo che il flamenco è, a mio modo di vedere, la massima espressione chitarristica. Cioè, io sono un chitarrista e riconosco nel flamenco lo stile più alto, dove un chitarrista riesce a tirar fuori una gamma espressiva più ampia dello strumento. Però dobbiamo dire che fino all'inizio del Novecento è rimasta una musica folclorica legata al territorio. Tu hai citato un artista chiave che è stato Paco de Lucia, è stato colui che ha portato il flamenco nel mondo. Ma non solo questo, non lo definirei in questi termini. Io direi che è stato colui che ha contaminato il flamenco con la musica del mondo e con la world music a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Le collaborazioni di Paco de Lucia sono moltissime, ovviamente citiamo il trio con John McLaughlin e Aldi Meola,
0: sì,
2: che ha fatto storia, no?
0: Assolutamente.
2: Diciamo che Vincent Amigo è in qualche modo un erede in questo senso. Le sue collaborazioni sono altrettanto interessanti, per esempio mi sono informato e ho visto che ha suonato musica nord europea, musica irlandese, con alcuni componenti dei Dire Straits, tanto per dire, e veramente è un mashup molto molto ricco e molto interessante, no? Per far capire come una musica che ha un carattere regionale e molto specifico possa diventare la musica del mondo, in un contesto che in quegli anni veniva definito la world music.
0: Certo.
2: Oggi siamo in piena world music, anche se non c'è più questa etichetta, perché in realtà la rete e le comunicazioni globali consentono legami fra musicisti che erano impensabili anche fino a qualche decennio fa.
0: Certo, assolutamente. Adesso sto cercando di capire se mi ricordo bene un brano, voglio appunto supportare la tua conversazione dicendo che, se non sbaglio, lui era uscito un po', diciamo, da quello che dici tu, no? Da quello che era la tradizione, da quello che era, andando anche nel mondo e nella caratterialità. Ad esempio, certo, c'è una sua collaborazione in un pezzo che è meraviglioso, che io amo, che si chiama Corazon Partio, e lui ha collaborato con Alejandro Sanz, che è un cantante, certo, insomma, del Sud America. Tante sono le, certo, collaborazioni di Vincente Amigo con tanti altri dischi, anche altri cantanti, le collaborazioni. La bellezza e la emozione che ci trasmette Vincente Amigo, come al solito diciamo, andate a vedere, leggere le biografie, andate ad ascoltare i dischi, se avete l'opportunità andate a vedere i concerti. Io ho avuto una fortuna grandissima proprio quest'estate, Alberto, ti ricordi che ti ho mandato il video, di vedere Aldi, certo, Meola, Aldi Meola dal vivo,
2: certo,
0: a Matera, e certo, mi auguro di vedere Vincente Amigo. Ahimè, non sono riuscita mai a vedere Paco De Lucia, avrei voluto tanto. Non...
2: Io sì, ti devo,
0: dai,
2: dire di sì,
0: dove
2: nel
0: l'hai
2: 2001,
0: visto?
2: Sì, certo, al Castello Visconteo di Pavia, e ti assicuro che è stato un concerto incredibile. Però ti darò una chicca: io l'ho accompagnato in macchina dall'albergo al castello, perché facevo parte dello staff dell'organizzazione. Sì.
0: No, ma dai, tu lo dici con te, tu hai accompagnato in macchina Paco De Lucia e lo dici così.
2: Sì.
0: No, dai, è una roba pazzesca, è una roba.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Ah, mamma mia, pensa che mi suggerisce, perché ovviamente Miguel Zepedias ci sta scrivendo, ci segue, grazie per le sue parole. Dice: lui è il poeta di flamenco, così dicono gli studiosi del flamenco. Ragazzi.
2: Sì, certamente.
0: E la verità, sì. E Miguel ci dice, ecco, sì, ha il poster di a casa, c'è il poster firmato da Paco De Lucia, madonna ragazzi, e qui scopriamo delle cose bellissime. Allora Miguel, visto che ci stai seguendo, ti invito ufficialmente a tornare qua, così parliamo di queste belle cose, della musica del Sud America, della musica flamenca. Comunque Alberto, veramente,
2: bellissimo.
0: grazie, un abbraccio, ci rivediamo prossima settimana, ciao.
2: Alla prossima, ciao.
0: Linea la regia, amici, a tra poco.
3: Partecipiamo Taranto. Drive.

0: tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Monini Paparazzi, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, Vincenzo Madaro, ospite in studio, bentornato.
1: Grazie.
0: Allora, quando tu torni ci racconti sempre delle cose belle, delle novità, e noi siamo felicissimi, perché ovviamente dopo il grande successo della 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, che insomma sappiamo si svolge a Massafra, in un luogo nuovo quest'anno, sì, nel parco, dov'era il parco? Era
1: Madre Teresa di Calcutta.
0: Il Madre Teresa, sì, di Calcutta. Adesso parleremo della retrospettiva su Bernardo Bertolucci. C'è già stato un appuntamento il 17 settembre, sì, giusto? E adesso invece andiamo avanti, perché domani ci sarà un'altra cosa. Parlaci di quello, insomma, un po' di tutto quello che è questa retrospettiva. Che cos'è, come si sta svolgendo e come si svolgerà?
1: Sì, allora intanto buongiorno a tutti. L'omaggio a Bertolucci è già partito durante Vicoli Corti, non a caso il manifesto ufficiale di questa edizione, realizzato da Annalisa Manfredi, è un omaggio proprio al Novecento, e l'omaggio nasce proprio in virtù del 50° anniversario per l'appunto di Novecento di Bernardo Bertolucci. Già durante le giornate di Vicoli, ad agosto, dal 18 al 23, abbiamo presentato alcuni lavori, abbiamo fatto un percorso di avvicinamento a questa retrospettiva, l'anticonformista, attraverso due cortometraggi, due documentari, e il 17 invece è iniziata ufficialmente la retrospettiva presso il Teatro Comunale Nicola Resta, che in occasione di questi eventi cinematografici si trasforma nel piccolo cinema Precò, questa sala di comunità che abbiamo creato anche grazie ai progetti scolastici, al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, che ci ha permesso di allestire questo spazio attraverso uno schermo professionale, proiettori, sì, sistema audio. Quindi finalmente Massafra ha di nuovo una, anche se piccola, comunque una sala cinematografica, che è importante non solo per i nostri progetti, ma anche per chiunque voglia svolgere attività cinematografica nel nostro paese. Abbiamo iniziato il 17 settembre con Prima della Rivoluzione, il secondo film di Bertolucci, un Bertolucci appena 22enne.
0: Mamma
1: Adesso
0: mia.
1: Proseguiamo domani il 24 con Il Conformista, un film del 1970, anche qui parliamo di un giovane Bertolucci, neanche trentenne, comunque film con una grande connotazione politica, così come è stato un po' il fil rouge che abbiamo seguito durante Vicoli, proprio omaggiando un autore importante come lui. Si è parlato molto di cinema politico e credo che sia sempre molto importante ancora oggi sottolineare alcuni aspetti e fare anche questa, attraverso la cultura cinematografica, raccontare l'Italia che era, perché ci spiega molto bene l'Italia che è oggi, ancora è quella che probabilmente potrebbe essere
0: di visionario, in un certo senso.
1: Beh, come tanti registi, gli artisti in generale, no?
0: Sentono,
1: quindi,
0: in un modo diverso.
1: Gli scrittori, poi chiaramente lui anche scriveva i suoi film, quindi gli scrittori, gli autori, l'arte in genere riesce sempre a raccontare molto bene il proprio contemporaneo, ma a prevedere anche il futuro,
0: sì,
1: cosa potrà accadere nel futuro. Quindi è sempre molto importante potersi confrontare con questi autori importantissimi. Quindi la retrospettiva si inserisce nel contesto, chiaramente, come dicevi tu, della 21esima edizione di Vicoli Corti, ed è un momento a cui noi teniamo molto. Ogni anno dedichiamo una retrospettiva ad autori, autrici e anche attrici, come ricordo 2 anni fa una bellissima retrospettiva su Monica Vitti,
0: me lo ricordo,
1: ad esempio,
0: vero.
1: Ma questo fa parte di un percorso nostro, del Serraglio e di Vicoli, ma è anche un modo anche per ampliare l'offerta del festival in altri momenti dell'anno, quindi non solo il momento bello estivo.
0: Cioè, perché c'è quel momento, diciamo, che è un po' una sorta, lasciami passare il termine se possibile, se no correggimi,
1: sì,
0: una sorta di festa, no? Di un lavoro che dura 12
1: esatto,
0: mesi, e quindi c'è proprio la possibilità di far vedere anche alle persone che non partecipano ai laboratori, ai corsi, alle cose, c'è la possibilità di far vedere proprio quello che accade,
1: sì,
0: e quindi diciamo nei giorni estivi, sì, questa Massafra che si veste, no, con questo abito da sera per far vedere appunto i lavori, le attività, i film e tutto quello che accade, per un percorso che, noi ripetiamo, dura tutto l'anno.
1: Sì, sì, perché appunto il nostro lavoro è annuale, ma è caratterizzato soprattutto dal rapporto che abbiamo con tante scuole di Taranto e provincia,
0: sì,
1: quindi facciamo una progettazione molto ampia, e i frutti, come spesso capita nelle attività che hanno una certa continuità, poi si iniziano a raccogliere, perché un segnale molto importante di questa edizione è stata l'altissima percentuale di under 35, ma anche di giovani. giovanissimi, anche di ventenni. Bello. E non a caso, considero il giovedì scorso, il primo appuntamento, Prima della Rivoluzione, un film chiaramente non facile, ma neanche un film mainstream, non è un film cult, particolarmente certo. cult, di Bertolucci, c'erano tantissimi giovanissimi. E questo vuol dire che seminando, raccontando il cinema, facendo conoscere meglio il linguaggio cinematografico e gli autori, poi i risultati si ottengono.
0: Assolutamente, io lo vedo proprio come un lavoro costante, perpetuo, no? Quello di fare, e mano a mano le persone cominciano, no, a seguire, anche i più giovani. Ma io penso, anche ti chiedo, ma anche la comunità stessa di Massafra negli anni ha restituito delle cose,
1: nel senso di feedback. Sta crescendo sempre più l'attenzione, anche se il nostro pubblico è anche un pubblico che viene anche da paesi limitrofi, ma non solo, ma anche da Bari, da Lecce, insomma, si sposta volentieri, e lo riscontriamo anche nel momento in cui facciamo le call per i volontari, le call per le giurie popolari, le call per la giuria studenti. C'è chi decide di trascorrere 3-4 giorni a Massafra, affitta un B&B pur di far parte di queste di queste attività. Quindi questo è un bellissimo segnale. Poi chiaramente lo spostamento al parco di quest'anno è stato, guarda, quasi un'epifania. Sì, perché abbiamo trovato, credo, il luogo ideale per svolgere il festival, bellissimo. Perché è un luogo molto ampio, inclusivo, accessibile, sia per chi è di Massafra ma chi viene da fuori. Ci sono tanti spazi all'esterno, anche la comodità chiaramente di trovare parcheggio, che è quella rispetto al centro storico, chiaramente anche agevola molto, ma soprattutto gli spazi ampi all'interno ci permettono di sviluppare più attività in contemporanea.
0: Wow. Avere
1: due schermi, quindi una programmazione più grande, più
0: possiamo
1: strutturata,
0: dire anche un aiuto anche ai tecnici, diciamo proprio quelli del palco, dei video,
1: certo.
0: dei perché capite che in un centro storico bellissimo che è quello di Massafra, bisogna fare le scale, bisogna fare, allora per chi monta, smonta, fa
1: ma anche per noi che dobbiamo fare su e giù in continuo,
0: voi su e giù, ma immagina con tutta l'attrezzatura pesante, cioè, quindi penso che quest'anno abbiamo detto evviva!
1: Sì, siamo stati in una bellissima pineta nel parco, tra vecchie cave di tufo al fresco.
0: Fantastico.
1: Con tanto spazio.
0: L'anno prossimo sarà quello?
1: Assolutamente, dal 17 al 22 lo confermiamo lì, perché abbiamo notato una grandissima partecipazione, anche magari chi si affacciava in maniera curiosa. È arrivato e poi è rimasto veramente molto stupito di ciò che accadeva. E non bastavano più le sedie, non bastavano più i posti. È un bellissimo segnale, tante famiglie con bambini.
0: Bello.
1: E proprio perché il parco ce lo permette, e proprio perché abbiamo avuto questa risposta, sicuramente nascerà una terza postazione l'anno prossimo per Vicoli Kids. Quindi
0: creeremo
1: una postazione proprio
0: bello.
1: Per i bambini, così i genitori magari potranno lasciare i loro bambini a guardare dei corti a loro dedicati e nel frattempo partecipare ai talk, alle masterclass o alle altre proiezioni.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora, Vincenzo, grazie. L'appuntamento è domani, il 24 settembre, il Conformista, e questo è sempre lì
1: al teatro comunale. E poi chiudiamo poi il 1 ottobre invece con un film che appartiene più alla nostra generazione, che è The Dreamers. E anche questo, come i film precedenti, sono tutti film restaurati in collaborazione con enti molto importanti come il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, la Fondazione Bertolucci, Minerva Pictures, Raiteca, insomma un bel progetto, una bella rete di partenariato.
0: È un bel lavoro, un bel grosso, non dimentichiamo mai quanto lavoro fate, appunto, quindi per realizzare tutto questo. Grazie Vincenzo per essere stato qua.
1: Buon
0: lavoro, questo lavoro che continua, noi di volta in volta ci aggiorniamo.
1: Va bene. Aspettiamo domani.
0: Grazie mille Vincenzo.
1: Ciao,
0: Madera.
1: Buona giornata.
0: Lì nella regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

I Coldplay ci ricordano sempre che c'è tanta bella musica da ascoltare. Sky Full of Stars, questo è il pezzo per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo un po' di cambio di stagione. Quando c'è il cambio di stagione, voi sapete che certe volte dormiamo meno, dormiamo in maniera differente. Certe notti, come cantava Ligabue. Ve la ricordate? Se ce la ricordiamo così, agli anni, fine anni 90, 2000, vero? Era il 2000-2001. Sono curiosa, adesso Piero andrà a vedere che anno era. Se non sbaglio era 2000, però sbaglierò sicuramente. Allora, notti insonni, quindi cerchiamo di capire come uno studio dell'università McGill svela che l'attività aerobica protegge i ricordi dopo 30 ore di veglia quanto la pennichella. Allora, chi ha trascorso una notte in bianco fissando il soffitto sa bene quanto la stanchezza possa azzerare le capacità cognitive, vero? Ma la scienza offre adesso un'alternativa inaspettata, anche dinamica, per correre ai ripari. Una ricerca condotta presso la McGill University e pubblicata anche su una prestigiosa rivista che si chiama PNAS, che è quella a cui faccio riferimento, vi dico sempre di andare a fare le vostre letture per approfondire gli argomenti che vi propongo, ha dimostrato che bastano 20 minuti di esercizio fisico moderato e intenso per proteggere la memoria tanto quanto un sonnellino prolungato. La sperimentazione ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tenuti forzatamente svegli per ben 30 ore consecutive in un ambiente controllato. Al termine della veglia prolungata, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi distinti. Il primo ha pedalato su una cyclette, il secondo si è concesso un pisolino in una stanza dedicata e il terzo è rimasto seduto in un riposo passivo senza alcuna attività fisica. Successivamente tutti i volontari hanno esaminato 150 immagini neutre, affrontando un test a sorpresa a distanza di 3 giorni per verificare la ritenzione mnemonica. Allora, i risultati delle analisi sui dati raccolti e sulle scansioni cerebrali hanno evidenziato che chi si è allenato ha ottenuto un recupero della memoria pari al 21%, un valore altamente competitivo rispetto al 23% registrato dal gruppo che aveva riposato dormendo, superando nettamente le prestazioni del gruppo di controllo inattivo. Quindi dietro questi numeri si celano meccanismi neurobiologici differenti. Il pisolino agisce riducendo la pressione biologica del sonno e alleviando la percezione della fatica, mentre l'attività fisica non cancella la stanchezza, ma costringe il cervello a ottimizzare l'uso delle risorse mentali residue rimaste a disposizione. Quindi, al contrario, il gruppo dedito al riposo passivo sulla bicicletta ha attivato le proprie energie in modo disordinato e privo di vantaggi concreti per la memorizzazione. Quindi questa scoperta cosa fa? Apre prospettive particolarmente rilevanti per i lavoratori a turni. Il personale sanitario, gli autisti sono categorie spesso impossibilitate a dormire durante turni gravosi. Quindi gli autori precisano tuttavia che la cyclette non può sostituire i benefici rigenerativi globali di un sonno regolare, ma rappresenta comunque uno scudo temporaneo straordinariamente efficace per proteggere i ricordi dopo una singola notte insonne. Quindi più o meno questo ci siamo per tutte le persone che hanno questo tipo di lavoro e per come fare appunto l'attività sportiva, questi 20 minuti di attività sportiva che salvano la memoria e quindi una passeggiata, in questo caso la cyclette, eccetera. Io ce l'ho lì la cyclette, ogni volta che passo la guardo e dico ciao. È incredibile, amici. Invece potrei sviluppare la mia memoria e non lo faccio. Va bene, amici, detto questo, noi continuiamo, c'è Miley Cyrus. Let's go.

0: Rosso di Sera.
1: Rosso di Sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Fatti del giorno.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
1: Rosso di Sera.
0: L'informazione della sera su Cittadella.
1: Su Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
1: Cittadella.
2: New Hit.

Che bello questo pezzo, amici, molto molto molto bello. Del resto, John Legend, Daylight, questo pezzo incredibile. John Legend è stato qua, ricordo bene, è stato qua in Puglia, un attimo perché vediamo subito. Io ricordo che quest'estate lo abbiamo avuto qui in Puglia e adesso vi dirò anche dove, forse a Locus, sì. Penso proprio di sì, vediamo un attimo se è vero, se è vero, se è vero, se è vero. Sì. È stato qua il 24 luglio a Ostuni, questo concerto incredibile, esclusivo per il Sud Italia, appunto Locus Festival, all'Arena Bianca, ex Foro Boario di Ostuni, con il suo spettacolo Night of Songs and Stories. Che bello questo, lui ha fatto questo format intimo con voce e pianoforte, ha ripercorso diciamo oltre 20 anni della sua carriera con grandi successi come All of Me, Ordinary People, eccetera eccetera. È arrivato, pensate, sapete dove è atterrato lui il 23 luglio, proprio il giorno prima? A Grottaglie è atterrato, sì. Ufficialmente accolto da Aeroporti di Puglia, quindi un grande momento. Noi ci auguriamo veramente di tornare a volare da Grottaglie, questo sarebbe veramente fantastico, come facevamo tanti anni fa, amici. Sarebbe bello per i voli civili, proprio per le persone come noi civili, ecco. Detto questo, amici, io continuo parlandovi di una cosa molto importante, perché il 24 e 25 settembre prima nazionale nella città ionica per il Taras Teatro Festival, Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Il regista tedesco Joschka Smarslik porta l'acciaieria nel mito con un coro di cittadini, partendo dall'opera denuncia di Luigi Nono su Little Cedar, la fabbrica illuminata. C'è un fuoco che illumina e un fuoco che divora, un fuoco che promette il progresso e uno che nel nome dello sviluppo può trasformarsi in minaccia per la vita. E attorno a questa ambivalenza, antica quanto il mito del titano che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani, proprio si sviluppa Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo va in scena in prima nazionale domani, giovedì 24 e venerdì 25 settembre alle ore 21 nell'auditorium Tatà di Taranto, proprio per il Taras Teatro Festival, diretto dal nostro grande amico Massimo Cimaglia. Il progetto è firmato proprio dal regista tedesco Joschka Smarslik per la compagnia Opera to Go, partendo da una famosa composizione per voce e nastro magnetico di Luigi Nono, uno dei pionieri, pensate, dell'avanguardia musicale, su testi di Giuliano Scabia e Cesare Pavese. Nel 1964, pensate, Nono lanciò un atto d'accusa e una riflessione sulla condizione alienante degli operati nelle grandi fabbriche, in particolare proprio Little Cedar.

di Genova, e quest'opera, a distanza di oltre 60 anni, pensate amici, conserva proprio intatta la sua forza di denuncia e la capacità di interrogare il presente. Il regista tedesco Josh Smarslik costruisce proprio una drammaturgia nella quale la musica di Nono dialoga con il mito di Prometeo e Pandora. Nelle versioni di Eschilo e Esiodo, oltre che con le parole di Scabbia e Pavese, quindi sul palco insieme a Smarslik, al soprano Niki Lada e alla forza acusmatica della partitura di Nono, un coro, pensate, di 15 cittadini di Taranto diventa proprio il cuore umano dello spettacolo. Le parole di Pasquale Basile, Marco Bianco, Margherita Buono, Massimo Cardellicchio, Perla Calassi, Maria Pia Cazzolla, Marcella D'Alconso, Domenico Brisci, Sabrina Donvito, Francesco Omma, Fabrizio Ricchiuto, Marco Russo, Andrea Simone, Maria Ran si intrecceranno con quelle di autori antichi e moderni in una polifonia che mette in discussione l'idea di un progresso inevitabile senza conseguenze. Non so se ce l'abbiamo, c'è, non c'è. Infatti, come Nono raccolse direttamente all'interno della fabbrica testimonianze del operai, così proprio questo regista Smarslik ha scelto di dare la parola alle cittadine e cittadini di Taranto. Bene, noi vediamo se riusciamo a entrare in collegamento con lui tra poco, ci proviamo, intanto linea alla regia, tra poco.

dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi.

0: ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Adesso Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Vi ho già fatto tutta l'anticipazione prima e adesso ho il piacere di avere in collegamento con noi il regista tedesco Joschka Zmarzlik qui con noi. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora, c'è questa opera incredibile, un coro di cittadini, partendo proprio dall'opera Denuncia di Luigi Nono su Little Cedar, la fabbrica illuminata. Andrete in scena domani, giovedì 24 e venerdì 25 alle ore 21 al Teatro Tatà di Taranto per il Taras Teatro Festival. Allora, questo mito, no? Questo mito di Prometeo incredibile, e cosa accade? Ecco, la domanda che mi piacerebbe farti è questa: che cosa accade quando l'uomo conquista il potere sul fuoco e sulla materia, ma deve poi confrontarsi con il prezzo del progresso?
2: Sì, domanda bravissima, perché tocca quasi il centro, secondo me, di questa vicenda. Secondo me Prometeo è, come sappiamo, il portatore del fuoco e anche il fondatore, in un senso, di una cultura di fuoco. Ma noi tutti viviamo adesso una situazione, si potrebbe dire globale, ma naturalmente molto locale qua a Taranto, quando percepiamo che questa cultura del fuoco è venuta a un fine, in questo senso che viviamo tutti, e voi soprattutto lo vivete a Taranto, il potenziale distruttivo di questa cultura del fuoco. E così forse oggi Prometeo si, come si dice in italiano, sarebbe triste sarebbe amaro del suo dono, perché se vedesse come gli uomini hanno usato questo, forse avrebbe un avrebbe una melancolia,
1: assolutamente. Questo è, c'è questo aspetto anche particolare, che è l'opera di Nono, no? Che è stata composta nel 1964, proprio dopo le testimonianze raccolte tra gli operai di Little Cedar all'epoca di Genova. Quindi l'opera di Nono porta nella musica le voci, la fatica, le condizioni di vita del mondo operaio. E a Taranto proprio questa riflessione diventa, diciamo, viene proprio riletta attraverso il mito di Prometeo e le voci dei cittadini, perché c'è un coro di voci di cittadini di Taranto, e sarà così.
2: Sì, sarà così. È interessante perché Nono, come hai detto tu o lei, porta veramente questa esperienza del Little Cedar di una volta, ma quando si sente questo e quando si legge il testo, sembra un commento.

0: penso alla situazione di Taranto e si deve naturalmente realizzare che questo non è un'opera nel senso classico, è una installazione musicale che dura 20 minuti, non più lungo, per soprano e nastro magnetico. Noi facciamo una versione scenica, così anche un coro, questo coro di cittadini e cittadine si trova sul palco, ma nella parte nono non canta, perché il oppure parla, è soltanto sul palco e anche come coro che sta facendo delle coreografie. Invece dopo questa parte del nono per soprano e nastro magnetico, soprano live in nastro magnetico, oggi dal computer, facciamo la parte quasi teatrale che si chiama Prometeo a Taranto e lì proviamo davvero a mettere insieme il mito di Prometeo, il pezzo Il Prometeo incatenato di Eschilo, con le testimonianze che abbiamo raccolte tramite interviste qua a Taranto di cittadini e cittadine di Taranto che vivono questa esperienza amara dell'acciaieria.
1: Certo, Joshka, io so e per certo e la ringraziamo noi della TV e della radio per questo lavoro incredibile che lei svolge, perché sappiamo, lo vediamo lì adesso, lei è in teatro e sta facendo le prove, sono giorni intensi di duro lavoro, di grande lavoro, i giorni di ricerca precedenti quindi allo spettacolo. Noi la ringraziamo dandole ovviamente, come sicuramente il padrone di casa Massimo Cimaglia avrà già fatto in tutte le maniere, le diamo il benvenuto qua e la ringraziamo per portare nella nostra terra questo grandissimo spettacolo. Quindi grazie, grazie mille per quello che lei fa. Prego.
0: Devo ringraziare io, anche naturalmente ringraziare Massimo, ma anche voi tutti, perché non è così che questo sarebbe un dono portato a Taranto, e al contrario è una cosa, e questo naturalmente anche interessante, abbiamo avuto poco tempo soltanto dal 5 settembre in poi, ma è una cosa veramente nuova teatralmente che è nata con questi volontari, con questi 14 cittadine e cittadini di Taranto, hanno portato tante esperienze, tanta passione e tantissimo impegno. Quindi non sono io ringraziato, ma devo ringraziare veramente alla gente qua che si sta impegnando tantissimo.
1: Eh sì, è vero, è un gran bel lavoro. Noi saremo con voi insieme a teatro domani 24 e il 25 settembre alle ore 21 nell'Auditorium Tata di Taranto per il Taras Teatro Festival. Grazie mille a Joshka Zmarzlik e a presto, buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci. Bene, abbiamo avuto insomma il nostro regista, questo incredibile regista, poi anche attore, cantante, insomma, e tante tante belle cose. Quindi vi consigliamo di andare a vedere questo progetto, questo bellissimo spettacolo domani e dopodomani alle 21 al Tata di Taranto. Detto questo, io ringrazio Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ringrazio tutti quanti voi che ci seguite come sempre, noi ci vediamo domani, ciao ciao, mi raccomando, perché domani è giovedì, quindi tante altre cose, tante belle notizie, le bellezze del nostro territorio, le rubriche, bimbi maestri, tanta tanta roba come sempre, noi ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia.

Calabria e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: disco. E poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

ask yourself this. What are you doing?

Driving. Driving.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che nella testa.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo.

Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina

0: dalle 8 alle 10 vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia la parte tecnica. Un'altra puntata insieme, piena di tante cose, di bellezze, di storie, di notizie, di informazioni e di musica, come sempre. Oggi è la volta anche del nostro Jazz Pocket. Vi presenterò un bellissimo artista incredibile, ma poi ancora parleremo con il nostro professor Antonio Fornaro tra pochissimo, e lui arriva adesso proprio all'inizio, perché ci sono delle cose da raccontare rispetto alla cultura, alle tradizioni del nostro territorio, come sempre chiamiamo lui, e tante cose. Voi, come al solito, fate così, scrivetemi al 339-70-768. C'è tanta gente che mi ha scritto ieri, oggi prometto che andrò a vedere e vi risponderò, quindi sicuramente mi occuperò di questa cosa, insomma, mentre va la pubblicità, in buona sostanza. Detto questo, partiamo con la New Hit.
0: Cittadella, New Hit.

mix di cose nella testa, perché My Sharona sembra quello, poi insomma Cremonini che suona il sax. Amici, bello, bello, è simpatico perché lui ha deciso scientemente di imparare a suonare, l'ha suonato nel suo disco. Oh, il disco di chi è? È di Cremonini? E può suonare il sassofono? Certo, è un sassofonista? No, però fa lo stesso, è simpaticissimo. Poi non so se avete notato un po' la linea di basso, no? Che rievoca un pochino My Sharona, ci avevate pensato?

fatto? No? Beh, non si fa così, si pensa alle cose. Va bene, 339-680-6868. Siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94, Puglia e Basilicata. Noi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi facciamo una piccola pausa. Mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto Brief. Questo è il pezzo, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. Ed adesso è arrivato il momento di parlare delle nostre tradizioni, della nostra anche spiritualità, ed è per questo motivo che io vorrei anche parlare di un appuntamento che torna dopo un po' di tempo, ed è la Stella Maris, ma voglio parlarne insieme al professor Antonio Fornaro. Eccoci professore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi. Ad onor del vero, anche domani c'è un appuntamento tradizionale molto importante, ed è la festa dei Santi Medici.
0: Dei Santi Medici, quindi parleremo anche dei Santi Medici, va bene professore?
1: Va bene, cominciamo. Grazie. Allora da che cosa? Dalla Stella Maris.
0: Sì.
1: La Stella Maris ritorna dopo 6 anni di assenza da Taranto. Questa assenza è stata dovuta inizialmente al Covid, poi si è trascinata. Finalmente quest'anno riprende la processione, ma è una processione che ha ancora da migliorare negli anni a venire, perché quest'anno regolarmente ci sarà alle 17 nella cappellina della stazione ferroviaria, dove si trova dal 1989 la statua della Stella Maris, la messa. Poi ci sarà la processione, che sarà curata dai pescatori in abito di rito con i loro figli che avranno le reti in mano, e per l'occasione sono state invitate anche tutte le confraternite di Taranto con una rappresentanza di almeno 2 confratelli. Poi ci sarà questa processione accompagnata dalla banda Bolognino Città di Cristiano, e sarà

0: poi issata la statua sul peschereccio che è stato estratto a sorte, si tratta della nuova Tonia di un pescatore, e quindi qui ci sarà la processione a mare della durata più o meno di 2 ore. Praticamente la processione attraverserà Mar Grande, poi Mar Piccolo, poi farà ritorno di nuovo a Mar Grande per sbarcare, questa volta sempre alla franchina
1: alla banchina di Piazzale Democrate, quella lì?
0: No, non è quella di Piazzale Democrate, è alla banchina. Ogni tanto c'è
1: la Torpediniere.
0: No, non è Torpediniere, è quella dove ci sta la piazzetta Sant'Eligio, di fronte alla piazzetta Sant'Eligio.
1: Di fronte alla piazzetta Sant'Eligio, e c'è...
0: Lì è Madonna.
1: Vabbè,
0: Santa.
1: Ci verrà in mente tra poco. Dai, mentre parliamo ci tornerà in mente.
0: Allora, perché questa ripresa? Perché è una ripresa che praticamente ha due assenze: l'assenza dei fuochi di artificio, che non ci saranno, e non c'è nemmeno la sagra della cozza e del pesce tarantino. Hanno promesso che dal prossimo anno faranno in modo che tutto possa essere ripreso, però questa è una bella tradizione.
1: Sì.
0: Del resto, l'anno prossimo, 2027, si celebrerà l'80° anniversario della presenza di questa bellissima statua realizzata a Ortisei dallo scultore su Flesser, appunto della Stella Maris, che è molto molto venerata dai tarantini, ma soprattutto dai pescatori, e non solo dai pescatori. È una processione voluta dal comitato che si è costituito, che speriamo il prossimo anno possa regalarci ancora qualcosa di bello. Per quanto riguarda invece i Santi Medici, si sa che a Taranto sono 3 le processioni, domani 3 processioni dei Santi Medici, pensate. La prima, dopo la messa delle 9:30 dell'arcivescovo, che sarà celebrata all'interno del cortile della parrocchia di San Giuseppe, ci sarà la lunga processione dei torcianti dei Santi Medici, quelli che sono i più noti e più venerati dai tarantini per tradizione, accompagnata dalle 2 bande del maestro Giuseppe Gregucci, e sarà accompagnata anche dalla banda del maestro Lemma. E poi questa rientrerà nel primo pomeriggio. Poi nel tardo pomeriggio, dalle 18, dopo la messa dell'arcivescovo Monsignor Miro, ci sarà la processione a via Lago di Scanno, dove c'è la parrocchia proprio intitolata ai Santi Medici. Anche qui ci sono delle statue pesantissime che vengono portate a spalla dei confratelli della confraternita dei Santi Medici, così si chiama. Sì. E poi quest'anno ci sarà anche una confraternita esterna che si unirà e che è stata invitata a prendere parte a questa processione. La terza processione si svolgerà sempre dopo le 17 alle Cutrane, che è una frazione di Talzano. Come vedete, è grandissima la devozione dei tarantini verso i Santi Medici, che digiunano, vanno anche scalzi con grossi ceri dietro alla processione dei Santi Medici. È stato cancellato moltissimo rispetto al passato, non ci sono più le tradizioni di una volta, ma ne è rimasta una sola, quella del tarallino, che viene offerto, il tarallino con l'immagine dei Santi Medici e con la preghiera per gli ammalati, perché ricordiamo che i Santi Medici vengono invocati da tutti gli ammalati, anche se nella lunga casistica dei santi, i santi da invocare ce ne sarebbero tantissimi.
1: Tanti, assolutamente, eccetera. Assolutamente. Va bene, sì, professore, sì. Intanto la ringraziamo per queste informazioni, come sempre, grazie mille, le auguriamo una felice giornata, un buon weekend, e ci risentiamo alla prossima, va bene? Grazie mille, professor Antonio
0: Fornari. D'accordo Fornale. A lei, grazie, tante
1: grazie,
0: belle
1: grazie,
0: cose.
1: Grazie, professore. Che bello, quando mi dice tante belle cose sono troppo felice, perché è una cosa molto bella. Adesso diamo la linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

di questa settimana, questo bellissimo pezzo dei Simple Minds, Beginner Boys. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia e la parte tecnica. Scriveteci 339-70-768 e adesso ci spostiamo a Martina Franca, perché ci sarà il concerto di fine estate, una rassegna di giovani musicisti per salutare una stagione densa di eventi. Sarà l'evento musicale che poi di fatto chiuderà una lunga stagione di appuntamenti a Martina Franca, ed è organizzato dai giovani delle ACLI e delle ACLI provinciali di Taranto. Sì, si avvale del patrocinio dell'assessorato alle attività culturali e spettacolo del comune di Martina Franca, e ad esibirsi sabato 26 settembre alle ore 20:30 nella rinnovata piazza della Sanità una band, i Moon Days, costituita da 5 giovanissimi musicisti, da un duo, Frank Claude, e 2 solisti, ambidestro e Cosimo Tartarella. La manifestazione cosa vuole fare? Vuole dare visibilità ai giovani musicisti del territorio. Questo ci spiega la presidente. Sì, ok, benissimo, arrivo subito, perché faccio questa cosa rapidissima. Sì, assolutamente, questo è perché pensate quanto è bello quando i giovani sono impegnati, no, a fare una cosa molto bella che è quella della musica, e poi di svolgerla tutti quanti insieme, e quindi di fare finalmente poi un concerto. Perché io non so, adesso lo chiederemo alla presidente di Martina Franca, alla presidente delle ACLI di Martina Franca, e le chiederemo insomma un po' il percorso di questi ragazzi, che cosa fanno. Sicuramente c'è una stagione che li ha visti, no, protagonisti in qualcosa, e proprio lei, la presidente del circolo ACLI di Martina Franca, l'avvocato Silvana Venerito, ha fatto questo percorso artistico insieme ai ragazzi proprio attraverso la valorizzazione, che poi è un frutto di grande passione per la musica. Io sono molto molto felice quando parliamo di musica, perché è bello anche quando noi facciamo insomma un po' di cose importanti. Detto questo, noi cerchiamo di collegarci con la Silvana, che non riusciamo a raggiungere. Sì, ma raggiungeremo tra pochissimo. Quando voi avete a che fare con i giovani, no? È una cosa molto bella quella di poter fare musica insieme ai ragazzi, poterli vedere poi sul palco, no? Durante l'esibizione, durante il concerto, quindi questa è una cosa molto importante. Quindi il 26, che è sabato, dalle ore 20:30 nella piazza della Sanità, che è nuova e rinnovata, riusciamo ad essere in collegamento? Ciao Silvana, buongiorno, benvenuta. Non riusciamo a trovare, allora facciamo così, noi andiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, la ribecchiamo dopo, va bene? Proviamo a risentirla dopo. Adesso ci ascoltiamo un pochino di musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Quello che sentite è Vincente Amigo e un artista incredibile, straordinario. Questa è la rubrica che da anni è qui, da sempre, per parlare delle stelle del jazz, della musica un po' particolare. Oggi ci spostiamo un po', parliamo di flamenco e di un linguaggio universale che diventa così proprio grazie anche a Vincente Amigo, perché ci sono dei musicisti, secondo me, che custodiscono una tradizione, e poi ci sono musicisti che invece, partendo da quella tradizione, riescono a trasformarla e certe volte a reinventarla fino a renderla contemporanea e universale. E Vincente Amigo appartiene proprio a questa categoria. È nato a Guadalcanal in Andalusia, poi è cresciuto a Cordoba. Vincente Amigo è uno dei grandi, no, protagonisti della chitarra flamenca negli ultimi decenni, ed un artista che, come dicevo prima, proprio ha saputo raccogliere quell'eredità dei giganti del flamenco, e faccio riferimento a Paco de Lucía, ovviamente il maestro sovrano Paco de Lucía, e poi anche Manolo Sanlúcar. Però ne potrei menzionare la sua ispirazione è partita da questa, e anzi mi riservo, apro parentesi e chiudo parentesi, di dirvi che qui c'è stato un flamenco vero in carne ed ossa, lo abbiamo avuto qua ospite, De Miguel Zepedias, che poi io chiamerò di nuovo a venire qua, perché vorrei tanto che lui ci parlasse un po' di queste storie del flamenco, che sono un po' la sua specializzazione, insieme a tutte le storie bellissime della musica sudamericana. E quindi vi prometto che lo inviterò ancora qua di nuovo da noi in radio, in TV, a parlarci di questa musica. Noi oggi, chiedendo il permesso, parliamo di questo artista incredibile che avete sentito, e questa chitarra, insomma, ha la sua voce, il suo stile si distingue proprio per questa straordinaria qualità melodica, e dietro la complessità tecnica, perché la sentiamo, no? Non c'è mai un semplice virtuosismo, c'è la ricerca di dire qualcosa, di una frase, di un'emozione. E ne voglio parlare insieme ad Alberto Graziani, che è qui in collegamento con noi. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati. Alberto,
0: mi senti?
1: Sì, ti sento, voi mi sentite?
0: Benissimo, adesso ti sentiamo bene. Allora, Vincente Amigo, so che non è il tuo, diciamo, preciso, infatti ho detto chiameremo Miguel, il nostro amico Miguel Zepedias, per parlare di flamenco, per approfondire tutti questi aspetti, però oggi, proprio così nel Jazz Pocket, Vincente Amigo secondo me ci stava benissimo. È un fine settimana autunnale, e quindi ascoltare questa musica che ci riscalda un po' il cuore va bene, va benissimo, insomma. E lo adoriamo, io lo adoro, tu suppongo anche tu adori Vincente Amigo.
1: Assolutamente, assolutamente. Un chitarrista straordinario. Ecco, lo hai descritto, l'hai definito perfettamente nelle sue caratteristiche e anche, diciamo, nella sua carattura, no? Essendo oggi uno degli studenti più importanti, possiamo dire in certo senso, riconosciuto come più importante della chitarra.
0: Allora facciamo una cosa, noi ti chiamiamo al telefono, Alberto, perché purtroppo non si sente bene, ti richiamiamo subito, e adesso io continuo ovviamente a parlare di Vincente Amigo, che è una cosa pazzesca, amici.

0: Allora, dicevo, questo incredibile artista, questa carriera che ovviamente è costellata di riconoscimenti internazionali e poi di opere che hanno contribuito proprio a portare la chitarra flamenca verso nuovi territori espressivi. Ma questo, al di là dei premi e della notorietà, è una precisa idea, no, della musica. Cioè, quello che voglio dire è che questo artista, ha un'arte profonda, che è quella che è la capacità di conservare le proprie radici mentre si cercano nuove strade. E quindi questa è una cosa bellissima di questo artista incredibile. Ma io vi consiglio tanti album di Vincente Amigo, eh? Adesso c'è questo di quello che abbiamo sentito noi, che è questo brano molto molto molto bello, che è Tre Notas para Decirte Quiero. Però ce ne sono tanti altri bellissimi, tanti album. Se non sbaglio c'è l'album Terra, che è molto bello e che vi consiglio. E come detto, ovviamente noi chiederemo al nostro maestro Miguel Zepedias di venire qua, perché oltre, insomma, a suonare, a essere un compositore, un docente di chitarra flamenca ovviamente sudamericana, è anche un esperto di flamenco, quindi gli chiederemo veramente questo piacere. Questo sarebbe per noi un onore averlo qua di nuovo in radio e in TV. Alberto, mi senti?
1: Vi sento bene, voi vi sentite?
0: Adesso perfettamente. Allora, dicevamo di Vincente Amigo, io ho fatto un po' l'introduzione perché sto studiando in questo periodo storico della mia vita questo tipo di cose insieme al maestro Miguel Zepedias, come tu sai, che ho invitato qua e ho detto: Miguel, con tutto il rispetto, ti invitiamo qua a parlare di questa musica, però le emozioni che ti trasmette questo artista, Alberto, secondo te?
1: Ma allora, guarda, io penso che non lo si può descrivere meglio di come hai fatto tu. Io quello che posso aggiungere è una sorta di inquadramento generale relativo al percorso che la chitarra flamenco ha avuto nella musica mondiale del Novecento.
0: Certo.
1: Diciamo che il flamenco è, a mio modo di vedere, la massima espressione chitarristica. Cioè, io sono un chitarrista e riconosco nel flamenco lo stile più alto, dove un chitarrista riesce a tirar fuori una gamma espressiva più ampia dello strumento. Però dobbiamo dire che fino all'inizio del Novecento è rimasta una musica folclorica legata al territorio. Tu hai citato un artista chiave, che è stato Paco de Lucia, è stato colui che ha portato il flamenco nel mondo. Ma non solo questo, non lo definirei in questi termini. Io direi che è stato colui che ha contaminato il flamenco con la musica del mondo e con la world music a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Le collaborazioni di Paco de Lucia sono moltissime. Ovviamente citiamo il trio con John McLaughlin e Aldi Meola,
0: sì,
1: che ha fatto storia, no?
0: Assolutamente.
1: Diciamo che Vincente Amigo è in qualche modo un erede in questo senso. Le sue collaborazioni sono altrettanto interessanti. Per esempio, mi sono informato e ho visto che ha suonato musica nord europea, musica irlandese, con alcuni componenti dai Dire Straits, tanto per dire. E veramente è un mashup molto molto ricco e molto interessante, no? Per far capire come una musica che ha un carattere regionale e molto specifico possa diventare la musica del mondo in un contesto che in quegli anni veniva definito la world music.
0: Certo.
1: Oggi siamo in piena world music, anche se non c'è più questa etichetta, perché in realtà la rete e le comunicazioni globali consentono legami fra musicisti che erano impensabili anche fino a qualche decennio fa.
0: Certo, assolutamente. Adesso sto cercando di capire se mi ricordo bene un brano, voglio appunto supportare la tua conversazione dicendo che, se non sbaglio, lui era uscito un po', diciamo, da quello che dici tu, no? Da quello che era la tradizione, da quello che era, andando anche nel mondo e nella caratterialità. Ad esempio,
1: certo,
0: c'è una sua collaborazione in un pezzo che è meraviglioso, che io amo, che si chiama Corazón Partido, e lui ha collaborato con Alejandro Sanz, che è un cantante,
1: certo,
0: insomma, del Sud America. Tante sono le collaborazioni di Vincente Amigo con tanti altri dischi, anche altri cantanti, le collaborazioni. La bellezza e la emozione che ci trasmette Vincente Amigo, come al solito diciamo, Andate a vedere, leggere le biografie, andate ad ascoltare i dischi, se avete l'opportunità andate a vedere i concerti. Io ho avuto una fortuna grandissima.

0: Proprio quest'estate, Alberto, ti ricordi che ti ho mandato il video di vedere Aldi Meola, Aldi Meola dal vivo, a Matera. Mi auguro di vedervi in Senti Amigo. Ahimè, non sono riuscita mai a vedere Paco De Lucia, avrei voluto tanto.
1: Io sì, ti devo dire di sì, nel 2001, sì, certo, al Castello Visconteo di Pavia, e ti assicuro che è stato un concerto incredibile. Però ti darò una chicca: io l'ho accompagnato in macchina dall'albergo al castello, perché facevo parte dello staff dell'organizzazione. Sì.
0: No, ma dai, tu lo dici con te, tu hai accompagnato in macchina Paco De Lucia e lo dici così.
1: Sì.
0: No, dai, è una roba pazzesca, è una roba.
1: Assolutamente sì.
0: Ah, mamma mia, pensa che mi suggerisce, perché ovviamente Miguel Zepedias ci sta scrivendo, ci segue, grazie per le sue parole. Dice: lui è il poeta di flamenco, così dicono gli studiosi del flamenco. Ragazzi.
1: Sì, certamente.
0: E la verità, sì. E Miguel ci dice, ecco, sì, ha il poster di a casa. Ah, c'è il poster firmato da Paco De Lucia, madonna ragazzi. E qui scopriamo delle cose bellissime. Allora Miguel, visto che ci stai seguendo, ti invito ufficialmente a tornare qua, così parliamo di queste belle cose, della musica del Sud America, della musica flamenca. Comunque Alberto, veramente,
1: bellissimo.
0: Grazie, un abbraccio, ci rivediamo prossima settimana. Ciao.
1: Alla prossima, ciao.
0: Linea alla regia, amici, a tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. New hit. Come

0: Daniele Cremonini, Paparazzi, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, Vincenzo Madaro, ospite in studio, bentornato.
1: Grazie.
0: Allora, quando tu torni ci racconti sempre delle cose belle, delle novità, e noi siamo felicissimi, perché ovviamente dopo il grande successo della 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, che insomma sappiamo si svolge a Massafra, in un luogo nuovo quest'anno, sì, nel parco, dov'era il parco? Era
1: Madre Teresa di Calcutta.
0: Il Madre Teresa, sì, di Calcutta. Adesso parleremo della retrospettiva su Bernardo Bertolucci. C'è già stato un appuntamento il 17 settembre, sì, giusto? E adesso invece andiamo avanti, perché domani ci sarà un'altra cosa. Parlaci di quello, insomma, un po' della, di tutto quello che è questa retrospettiva. Che cos'è, come si sta svolgendo e come si svolgerà?
1: Sì, allora intanto buongiorno a tutti. L'omaggio a Bertolucci è già partito durante Vicoli Corti, non a caso il manifesto ufficiale di questa edizione, realizzato da Annalisa Manfredi, è un omaggio proprio al Novecento, e l'omaggio nasce proprio in virtù del 50° anniversario per l'appunto di Novecento di Bernardo Bertolucci. Già durante le giornate di Vicoli, ad agosto, dal 18 al 23, abbiamo presentato alcuni lavori, abbiamo fatto un percorso di avvicinamento a questa retrospettiva, l'anticonformista, attraverso due cortometraggi, due documentari, e il 17 invece è iniziata ufficialmente la retrospettiva presso il Teatro Comunale Nicola Resta, che in occasione di questi eventi cinematografici si trasforma nel piccolo Cinema Preco, questa sala di comunità che abbiamo creato anche grazie ai progetti scolastici, al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, che ci ha permesso di allestire questo spazio attraverso uno schermo professionale, proiettori, sì, sistema audio. Quindi finalmente Massafra ha di nuovo una, anche se piccola, comunque una sala cinematografica, che è importante non solo per i nostri progetti, ma anche per chiunque voglia svolgere attività cinematografica nel nostro paese. Abbiamo iniziato il 17 settembre con Prima della Rivoluzione, il secondo film di Bertolucci, un Bertolucci appena 22enne.
0: Mamma
1: Adesso
0: mia.
1: Proseguiamo domani il 24 con Il Conformista, un film del 1970, anche qui parliamo di un giovane Bertolucci, neanche trentenne, comunque film con una grande connotazione politica, così come è stato un po' il fil rouge che abbiamo seguito durante Vicoli, proprio omaggiando un autore importante come lui. Si è parlato molto di cinema politico e credo che sia sempre molto importante ancora oggi sottolineare alcuni aspetti e fare anche questa, attraverso la cultura cinematografica, raccontare l'Italia che era, perché ci spiega molto bene l'Italia che è oggi ancora e quella che probabilmente potrebbe
0: era una
1: essere
0: divisionario in un certo senso.
1: Beh, come tanti registi, gli artisti in generale, no?
0: Sentono,
1: quindi,
0: in un modo diverso.
1: Gli scrittori, poi chiaramente lui anche scriveva i suoi film, quindi gli scrittori, gli autori, l'arte in genere riesce sempre a raccontare molto bene il proprio contemporaneo, ma a prevedere anche il futuro,
0: sì,
1: cosa potrà accadere nel futuro, quindi è sempre molto importante potersi confrontare con questi autori importantissimi. Quindi la retrospettiva si inserisce nel contesto, chiaramente, come dicevi tu, della 21esima edizione di Vicoli Corti, ed è un momento a cui noi teniamo molto. Ogni anno dedichiamo una retrospettiva ad autori, autrici e anche attrici, come ricordo 2 anni fa una bellissima retrospettiva su Monica Vitti,
0: me lo ricordo,
1: ad esempio, ma questo fa parte di un percorso nostro del Serraglio e di Vicoli, ma è anche un modo anche per ampliare l'offerta del festival in altri momenti dell'anno, quindi non solo il momento bello estivo.
0: Cioè, perché c'è quel momento, diciamo, che è un po' una sorta, lasciami passare il termine se possibile, se no correggimi,
1: sì,
0: una sorta di festa, no? Di un lavoro che dura 12
1: esatto,
0: mesi, e quindi c'è proprio la possibilità di far vedere anche alle persone che non partecipano ai laboratori, ai corsi, alle cose, c'è la possibilità di far vedere proprio quello che accade,
1: sì,
0: e quindi diciamo nei giorni estivi, sì, questa Massafra che si veste, no, con questo abito da sera per far vedere appunto i lavori, le attività, i film e tutto quello che accade. per un percorso che noi ripetiamo dura tutto l'anno.
1: Sì, sì, perché appunto il nostro lavoro è annuale, ma è caratterizzato soprattutto dal rapporto che abbiamo con tante scuole di Taranto e provincia.
0: Sì.
1: Quindi facciamo una progettazione molto ampia e i frutti, come spesso capita nelle attività che hanno una certa continuità, poi si iniziano a raccogliere, perché un segnale molto importante di questa edizione è stata l'altissima percentuale di under 35, ma anche di giovanissimi, anche di ventenni. E non a caso, considera il giovedì scorso, il primo appuntamento, Prima della Rivoluzione, un film chiaramente non facile, ma neanche un film mainstream, non è un film cult, particolarmente cult, di Bertolucci, c'erano tantissimi giovanissimi. E questo vuol dire che seminando, raccontando il cinema, facendo conoscere meglio il linguaggio cinematografico e gli autori, poi i risultati si ottengono.
0: Assolutamente, io lo vedo proprio come un lavoro costante, perpetuo, no? Quello di fare, mano a mano le persone cominciano, no, a seguire, anche i più giovani, ma io penso anche, ti chiedo, ma anche la comunità stessa di Massafra negli anni ha restituito delle cose, feedback.
1: Sta crescendo sempre più l'attenzione, anche se il nostro pubblico è anche un pubblico che viene anche da paesi limitrofi, ma non solo, ma anche da Bari, da Lecce, insomma, si sposta volentieri, e lo riscontriamo anche nel momento in cui facciamo le call per i volontari, le call per le giurie popolari, le call per la giuria studenti. C'è chi decide di trascorrere 3-4 giorni a Massafra, affitta un B&B pur di far parte di queste di queste attività. Quindi questo è un bellissimo segnale. Poi chiaramente lo spostamento al parco di quest'anno è stato, guarda, quasi un'epifania. Sì, perché abbiamo trovato, credo, il luogo ideale per svolgere il festival, bellissimo. Perché è un luogo molto ampio, inclusivo, accessibile, sia per chi è di Massafra ma chi viene da fuori. Ci sono tanti spazi all'esterno, anche la comodità chiaramente di trovare parcheggio, che è quella rispetto al centro storico, chiaramente agevola molto, ma soprattutto gli spazi ampi all'interno ci permettono di sviluppare più attività in contemporanea.
0: Avere
1: due schermi, quindi una programmazione più grande, più
0: possiamo
1: strutturata.
0: Dire anche un aiuto anche ai tecnici, diciamo proprio quelli del palco, dei video, perché capite che in un centro storico bellissimo che è quello di Massafra, bisogna fare le scale, bisogna fare, allora per chi monta, smonta, fa
1: ma anche per noi che dobbiamo fare su e giù in continuo,
0: voi su e giù, ma immagina con tutta l'attrezzatura pesante, cioè, quindi penso che quest'anno abbiamo detto evviva!
1: Sì, siamo stati in una bellissima pineta nel parco, tra vecchie cave di tufo al fresco.
0: Fantastico.
1: Con tanto spazio,
0: l'anno prossimo sarà quello?
1: Assolutamente, dal 17 al 22 lo confermiamo lì, perché abbiamo notato una grandissima partecipazione, anche magari chi si affacciava in maniera curiosa. È arrivato e poi è rimasto veramente molto stupito di ciò che accadeva. Non bastavano più le sedie, non bastavano più i posti, è un bellissimo segnale, tante famiglie con bambini.
0: Bello.
1: E proprio perché il parco ce lo permette, e proprio perché abbiamo avuto questa risposta, sicuramente nascerà una terza postazione l'anno prossimo per Vicoli Kids, quindi
0: creeremo
1: una postazione proprio
0: bello.
1: Per i bambini, così i genitori magari potranno lasciare i loro bambini a guardare dei corti a loro dedicati e nel frattempo partecipare ai talk, alle masterclass o alle altre proiezioni.
0: Bellissimo. Allora, Vincenzo, grazie. L'appuntamento è domani, il 24 settembre, il Conformista, e questo è sempre lì
1: al teatro comunale. E poi chiudiamo poi il 1 ottobre invece con un film che appartiene più alla nostra generazione, che è The Dreamers. E anche questo, come i film precedenti, sono tutti film restaurati in collaborazione con enti molto importanti come il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, la Fondazione Bertolucci, Minerva Pictures, Reteca, insomma un bel progetto, una bella rete di partenariato.
0: È un bel lavoro, un bel grosso, non dimentichiamo mai quanto lavoro fate appunto, quindi per realizzare tutto questo. Grazie Vincenzo per essere stato qua.
1: Buon
0: lavoro, questo lavoro che continua, noi di volta in volta ci aggiorniamo.
1: Va bene, vi aspettiamo domani.
0: Grazie mille Vincenzo.
1: Ciao,
0: Madero.
1: Buona giornata.
0: Lì nella regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

I Coldplay ci ricordano sempre che c'è tanta bella musica da ascoltare. Sky Full of Stars, questo è il pezzo per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo un po' di cambio di stagione. Quando c'è il cambio di stagione,

voi sapete che certe volte dormiamo meno, dormiamo in maniera differente, alcune notti, come cantava Ligabue. Ve la ricordate? Se ce la ricordiamo così, agli anni, fine anni 90, 2000, vero? Era il 2000-2001. Sono curiosa, adesso Piero andrà a vedere che anno era. Se non sbaglio era 2000, però sbaglierò sicuramente. Allora, notti insonni, quindi cerchiamo di capire come uno studio dell'università McGill svela che l'attività aerobica protegge i ricordi dopo 30 ore di veglia quanto la pennichella. Allora, chi ha trascorso una notte in bianco fissando il soffitto sa bene quanto la stanchezza possa azzerare le capacità cognitive, è vero. Ma la scienza offre adesso un'alternativa inaspettata, anche dinamica, per correre ai ripari. Una ricerca condotta presso la McGill University e pubblicata anche su una prestigiosa rivista che si chiama PNAS, che è quella a cui faccio riferimento, vi dico sempre di andare a fare le vostre letture per approfondire gli argomenti che vi propongo, ha dimostrato che bastano 20 minuti di esercizio fisico moderato in intenso per proteggere la memoria tanto quanto un sonnellino prolungato. La sperimentazione ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tenuti forzatamente svegli per ben 30 ore consecutive in un ambiente controllato. Al termine della veglia prolungata, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi distinti. Il primo ha pedalato su una cyclette, il secondo si è concesso un pisolino in una stanza dedicata e il terzo è rimasto seduto in un riposo passivo senza alcuna attività fisica. Successivamente tutti i volontari hanno esaminato 150 immagini neutre, affrontando un test a sorpresa a distanza di 3 giorni per verificare la ritenzione mnemonica. Allora, i risultati delle analisi sui dati raccolti e sulle scansioni cerebrali hanno evidenziato che chi si è allenato ha ottenuto un recupero della memoria pari al 21%, un valore altamente competitivo rispetto al 23% registrato dal gruppo che aveva riposato dormendo, superando nettamente le prestazioni del gruppo di controllo inattivo. Quindi dietro questi numeri si celano meccanismi neurobiologici differenti. Il pisolino agisce riducendo la pressione biologica del sonno e alleviando la percezione della fatica, mentre l'attività fisica non cancella la stanchezza, ma costringe il cervello a ottimizzare l'uso delle risorse mentali residue rimaste a disposizione. Quindi, al contrario, il gruppo dedito al riposo passivo sulla bicicletta ha attivato le proprie energie in modo disordinato e privo di vantaggi concreti per la memorizzazione. Quindi questa scoperta cosa fa? Apre prospettive particolarmente rilevanti per i lavoratori a turni. Il personale sanitario, gli autisti sono categorie spesso impossibilitate a dormire durante turni gravosi. Quindi gli autori precisano tuttavia che la cyclette non può sostituire i benefici rigenerativi globali di un sonno regolare, ma rappresenta comunque uno scudo temporaneo straordinariamente efficace per proteggere i ricordi dopo una singola notte insonne. Quindi più o meno questo ci siamo per tutte le persone che hanno questo tipo di lavoro e per come fare appunto l'attività sportiva, questi 20 minuti di attività sportiva che salvano la memoria e quindi una passeggiata, in questo caso la cyclette, eccetera. Io ce l'ho lì la cyclette, ogni volta che passo la guardo e dico ciao. È incredibile, amici. Invece potrei sviluppare la mia memoria, non lo faccio. Ai ai ai ai ai. Va bene, amici, detto questo, noi continuiamo, c'è Miley Cyrus. Let's go.

0: Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. News Hit.

Che bello questo pezzo, amici, molto molto molto bello. Del resto, John Legend, Daylight, questo pezzo incredibile. John Legend è stato qua, ricordo bene, è stato qua in Puglia, un attimo perché vediamo subito. Io ricordo che quest'estate lo abbiamo avuto qui in Puglia e adesso vi dirò anche dove, forse a Locus, sì. Penso proprio di sì, vediamo un attimo se è vero, se è vero, se è vero, se è vero. Sì. È stato qua il 24 luglio a Ostuni, questo concerto incredibile, esclusivo per il Sud Italia, appunto Locus Festival all'Arena Bianca, ex Foro Boario di Ostuni, con il suo spettacolo Night of Songs and Stories. Che bello questo, lui ha fatto questo format intimo con voce e pianoforte, ha ripercorso diciamo oltre 20 anni della sua carriera con grandi successi come All of Me, Ordinary People, eccetera eccetera. È arrivato, pensate, sapete dove è atterrato lui il 23 luglio, proprio il giorno prima? A Grottaglie è atterrato, sì. Ufficialmente accolto da Aeroporti di Puglia, quindi un grande momento. Noi ci auguriamo veramente di tornare a volare da Grottaglie, questo sarebbe veramente fantastico, come facevamo tanti anni fa, amici. Sarebbe bello per i voli civili, proprio per le persone come noi civili, ecco. Detto questo, amici, io continuo parlandovi di una cosa molto importante, perché il 24 e 25 settembre prima nazionale nella città ionica per il Taras Teatro Festival, Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Il regista tedesco Joschka Smarslik porta l'acciaieria nel mito con un coro di cittadini, partendo dall'opera denuncia di Luigi Nono sul Little Cedar, la fabbrica illuminata. C'è un fuoco che illumina e un fuoco che divora, un fuoco che promette il progresso e uno che nel nome dello sviluppo può trasformarsi in minaccia per la vita. E attorno a questa ambivalenza, antica quanto il mito del titano che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani, proprio si sviluppa Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo va in scena in prima nazionale domani, giovedì 24 e venerdì 25 settembre alle ore 21 nell'auditorium Tatà di Taranto, proprio per il Taras Teatro Festival, diretto dal nostro grande amico Massimo Cimaglia. Il progetto è firmato proprio dal regista tedesco Joschka Smarslik per la compagnia Opera to Go, partendo da una famosa composizione per voce e nastro magnetico di Luigi Nono, uno dei pionieri, pensate, dell'avanguardia musicale, su testi di Giuliano Scabi e Cesare Pavese. Nel 1964, pensate, Nono lanciò un atto d'accusa e una riflessione sulla condizione alienante degli operati nelle grandi fabbriche, in particolare proprio Little Cedar di Genova. E quest'opera, a distanza di oltre 60 anni, pensate amici, conserva proprio intatta la sua forza di denuncia e la capacità di interrogare il presente. Il regista tedesco Joschka Smarslik costruisce proprio una drammaturgia nella quale la musica di Nono dialoga con il mito di Prometeo e Pandora, nelle versioni di Eschilo e Esiodo, oltre che con le parole di Scabia e Pavese. Quindi sul palco, insieme a Smarslik, al soprano,

Brano Nichilada e alla forza acusmatica della partitura di Nono, un coro, pensate, di 15 cittadini di Taranto diventa proprio il cuore umano dello spettacolo. Le parole di Pasquale Basile, Marco Bianco, Margherita Buono, Massimo Cardellicchio, Perla Calassi, Maria Pia Cazzolla, Marcella D'Alconso, Domenico Brisci, Sabrina Donvito, Francesco Omma, Fabrizio Ricchiuto, Marco Russo, Andrea Simone, Maria Ran si intrecceranno con quelle di autori antichi e moderni in una polifonia che mette in discussione l'idea di un progresso inevitabile senza conseguenze. Non so se ce l'abbiamo, c'è, non c'è. Infatti, come Nono raccolse direttamente all'interno della fabbrica testimonianze del operai, così proprio questo regista Smarslik ha scelto di dare la parola alle cittadine e cittadini di Taranto. Bene, noi vediamo se riusciamo a entrare in collegamento con lui tra poco, ci proviamo, intanto lì nella regia, tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Adesso Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Vi ho già fatto tutta l'anticipazione prima e adesso ho il piacere di avere in collegamento con noi il regista tedesco Joschka Zmarzlik qui con noi. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Allora, c'è questa opera incredibile, un coro di cittadini, partendo proprio dall'opera denuncia di Luigi Nono su Little Cider, la fabbrica illuminata. Andrete in scena domani, giovedì 24 e venerdì 25 alle ore 21 al Teatro Tatà di Taranto per il Taras Teatro Festival. Allora, questo mito di Prometeo incredibile, e cosa accade? Ecco, la domanda che mi piacerebbe farti è questa: che cosa accade quando l'uomo conquista il potere sul fuoco e sulla materia, ma deve poi confrontarsi con il prezzo del progresso?
2: Sì, domanda bravissima, perché tocca quasi il centro, secondo me, di questa vicenda. Secondo me Prometeo, e come sappiamo, il portatore del fuoco e anche il fondatore, in un senso, di una cultura di fuoco. Ma noi tutti viviamo adesso una situazione, si potrebbe dire globale, ma naturalmente a molto locale qua a Taranto, quando percepiamo che questa cultura del fuoco è venuta a un fine, in questo senso che viviamo tutti, e voi soprattutto lo vivete a Taranto, il potenziale distruttivo di questa cultura del fuoco. E così forse oggi Prometeo come si dice in italiano, sarebbe triste sarebbe amaro del suo dono, perché se vedesse come gli uomini hanno usato questo, naturalmente forse avrebbe un una melancolia,
1: assolutamente. Questo è, c'è questo aspetto anche particolare, che è l'opera di Nono, no? Che è stata composta nel 1964, proprio dopo le testimonianze raccolte tra gli operai dell'Ital Sider all'epoca di Genova. Quindi l'opera di Nono porta nella musica le voci, la fatica, le condizioni di vita del mondo operaio. E a Taranto proprio questa riflessione viene proprio riletta attraverso il mito di Prometeo e le voci dei cittadini, perché c'è un coro di voci di cittadini di Taranto, e sarà così.
2: Sì, sarà così. È interessante perché Nono, come hai detto tu o lei, porta veramente questa esperienza del Ital Sider di una volta, ma quando si sente questo e quando si legge il testo, sembra un commento alla situazione di Taranto. E si deve naturalmente realizzare che questo non è un'opera nel senso classico, è una installazione musicale che dura 20 minuti, non più lungo, per soprano e nastro magnetico. Noi facciamo una versione scenica, così anche un coro, questo coro di cittadini e cittadine si trova sul palco, ma nella parte

Non canta perché oppure parla, è soltanto sul palco e anche come coro che sta facendo delle coreografie. Invece, dopo questa parte del nono per soprano in astromagnetico, soprano live in astromagnetico, oggi dal computer, facciamo la parte quasi teatrale che si chiama Prometeo Attacca.

0: con le testimonianze che abbiamo raccolte tramite interviste qua a Taranto di cittadini e cittadine di Taranto che vivono questa esperienza amara dell'acciaieria.
1: Certo, Joshka, io so e per certo e la ringraziamo noi della TV e della radio per questo lavoro incredibile che lei svolge, perché sappiamo, lo vediamo lì adesso, lei è in teatro e sta facendo le prove, sono giorni intensi di duro lavoro, di grande lavoro, i giorni di ricerca precedenti quindi allo spettacolo. Noi la ringraziamo dandole ovviamente, come sicuramente il padrone di casa Massimo Cimaglia avrà già fatto in tutte le maniere, le diamo il benvenuto qua e la ringraziamo per portare nella nostra terra questo grandissimo spettacolo. Quindi grazie, grazie mille per quello che lei fa. Prego.
0: Devo ringraziare io, anche naturalmente ringraziare Massimo, ma anche voi tutti, perché non è così che questo sarebbe un dono portato a Taranto, e al contrario è una cosa, e questo naturalmente anche interessante, abbiamo avuto poco tempo soltanto dal 5 settembre in poi, ma è una cosa veramente nuova teatralmente che è nata con questi volontari, con questi 14 cittadine e cittadini di Taranto, hanno portato tante esperienze, tanta passione e tantissimo impegno. Quindi non sono io ringraziato, ma devo ringraziare veramente alla gente qua che si sta impegnando tantissimo.
1: Eh sì, è vero, è un gran bel lavoro. Noi saremo con voi insieme a teatro domani 24 e il 25 settembre alle ore 21 nell'auditorium Tata di Taranto per il Taras Teatro Festival. Grazie mille a Joshka Zmarzlik e a presto, buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci. Bene, abbiamo avuto insomma il nostro regista, questo incredibile regista, poi anche attore, cantante, insomma, e tante belle cose. Quindi vi consigliamo di andare a vedere questo progetto, questo bellissimo spettacolo domani e dopodomani alle 21 al Tata di Taranto. Detto questo, io ringrazio Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ringrazio tutti quanti voi che ci seguite come sempre, noi ci vediamo domani, ciao ciao, mi raccomando, perché domani è giovedì, quindi tante altre cose, tante belle notizie, le bellezze del nostro territorio, le rubriche, bimbi maestri, tanta roba come sempre, noi ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Pazzo. Porca!
10: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
11: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
12: Ma è successo?
5: Madre natura ama vincere.
13: Tu salverai il mondo.
10: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
14: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
10: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
5: Creiamo la storia.
15: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia...
16: Cazzo!
5: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bandana! Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
17: Ehi, capo, mi leggi?

0: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
8: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
8: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile, il tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre.
12: Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì,
13: serve un nome.
9: Lo posso provare?
10: No, tesoro, fa male!
12: Usa questo!
10: Metti subito giù qualcosa!
16: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
17: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa.
2: Ben fatto, bello.
1: Dovremmo farlo nel modo più difficile.
2: Ci sono io.
1: Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori.
2: Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi.
9: Detto il salamandra.
10: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
11: E le radevo se è sotto copertura?
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda il collocamento.
13: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
14: Diego Miani.
15: Si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
16: Omicidio?
17: Non c'entro, non c'entro! Sono solo uno stagista!
18: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
19: Noi?
18: Noi.
19: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
20: un vilipendio di cadavere.
21: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
22: Io con questa storia non c'entro.
23: Ma che è?
24: Mamma, adesso ti devo lasciare.
25: Io sarei il coglione.
26: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
27: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
28: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
29: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
30: Un attimo. Pronto, mamma?
31: Ti posso richiamare io?
30: Come hai fatto a trovarci?
28: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
32: Dove sono i 5?
33: Oh!
32: No. Miliardi in lingotti d'oro!
26: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
27: Me la ricordo.
26: Dammela.
27: Eh no.
26: Dammi sta scatola.
27: L'ho nascosta.
26: Bella scondiglia.
34: Come si sente oggi?
35: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Anice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
3: Cosa sappiamo su Cole Reed?
4: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
3: Che fine ha fatto?
4: Se ne sono perse le tracce.
5: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
6: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
7: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
8: Tu che cazzo sei?
9: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
7: È in trappola.
9: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
6: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
4: Chiamata di soccorso.
3: Il codice?
4: Attacco, signore.
3: Un attacco.
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Imma sta dando prova.

0: del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini.
1: Huh?
2: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
7: Cittadella Magazine.
8: Cittadella Magazine.
9: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi. Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
7: Cittadella Magazine.
8: Cittadella Magazine.
10: È un'avvertenza nazionale che interessa 1.600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito

0: che necessita fortemente di irrobustire l'organico per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
1: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
2: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori, quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
3: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
4: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario l'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma ionico-adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie con il cargo e ora con i voli civili se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia Antonio Vasile sin dall'insediamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si atteneva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65ª edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città: giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
8: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto e la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
6: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
9: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
6: Quattro giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da tre grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice Taran cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
11: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre e soltanto dolore e morte.
10: Sei personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere. Secondo Massimo Wertmüller, è attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
12: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti, classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e di stacco delle utenze. Bersaglio, anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso Sodali e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il boss è tornato, anzi forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'Andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. Oggi è finita in carcere anche lei.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
7: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto ILVA. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
14: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa partenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. Questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
7: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
15: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
16: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex ILVA, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Renna, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
17: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione e le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al plesso Consiglio poco lontano da

0: fatti, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
1: È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
0: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla Scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla Scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia: il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Morocciari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
1: Sicuramente un calo demografico ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene. Non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
0: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione, e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per Caso e da Silvia Mezzanotte, tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa, ideata da Francesco Saracino insieme con la GITOE, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformata in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia, e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
4: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
3: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione AGITOE, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
5: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine e quest'unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
3: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
6: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto

0: ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La consegna dei lavori per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora DISO sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data 19.
3: Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
2: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
3: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra, il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, coworking e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana, che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
2: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso, perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato. Per cui mi ricordo che in sede di così, sopralluoghi più volte, allora, tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché, perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo, ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun, come devo dire, non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
6: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
5: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente, dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
6: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico

0: nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
1: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
2: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
1: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono ufficializzato con decreto della penitenziaria apostolica su richiesta dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027 si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
5: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
6: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
7: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
5: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
7: Nel progetto di bilancio sarà è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
5: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
7: Ma le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
5: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
6: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
5: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chima Ambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
6: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chima Ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzato

0: una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità
1: Ha
0: inaudita.
1: ragione.
0: Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
2: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
0: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata a basso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legata alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto, anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni, fondamentali soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno: ho capito, e se vuoi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo, trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in-house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono danni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
1: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
6: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in-house dell'ASL di Taranto discriminati rispetto a quelli delle altre province.
1: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato. Non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
8: È il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
7: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, situazione ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini. Ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri, dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani, e proprio in questo luogo che è l'università speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
9: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
10: E ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
9: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Sarà in attesa in Casa Rossoblu per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblu davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa, e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita interna quella contro il Nuovoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo e il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio, dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Nuovoli, comincia una nuova domenica. Matti, Inter Rossoblù.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Si chiama Operazione Verità la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma

0: di polizia penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Lionica per infine proporre delle soluzioni.
1: Taranto e unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneducci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche, a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sulla vertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto la vertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal Ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato Albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato Albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto

0: Pronto, intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
1: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica, chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono, come dire, delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, come dire, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
0: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
1: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva, anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
2: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
2: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339

0: 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV. L'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno di RAI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilitazione che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
2: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
1: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
3: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci. E quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce. Perché nessuno ci dà voce.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperatività tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario addestrativo, ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
5: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente, proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
4: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere, come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento

0: Sacramento, comandante del comando raggruppamento subacqueo in cursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
1: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Saranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola, tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria, con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto vallivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.

0: dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia Giovanni Tartaglia è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
1: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che è di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
0: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Pugnano della Fondazione Bioergotech.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Continuano le porte girevoli in casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra under 17 e under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
4: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo, e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
5: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
4: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da due giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
6: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
4: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi ne è la prova.
6: Come giudichi il tuo esordio?
4: Ma è un esordio discreto, non so neanche a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
6: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
4: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
5: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nel essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
4: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La De Flor.

0: proprio nuovi orizzonti, continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket a Taranto. Torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata l'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano. Playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo, è nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19, 168 cm. Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società, insomma due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi in un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaieri d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la SEMAT Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto. Da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla portineria imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio. Che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stavo passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
2: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
4: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato. L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
2: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono sicuramente

0: metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti, che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni, senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
3: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché è assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
2: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno a pochi metri da via Lagoverde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
3: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
2: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
3: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori. Perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme, perché in queste strade non è possibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidaire, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune centrato, in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
5: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
6: Sì.
5: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
4: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti, sgominando il clan del boss straniero.

0: La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
1: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
0: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Nuove opportunità per le terre del Primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del Primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
5: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria, e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari, con in cima il prodotto principe, il Primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
6: Quanto è difficile sollecitare l'imprenditorialità nelle terre del Primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
5: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale, e dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari, è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Estendere anche alla fascia di età compresa tra i 70 e i 74 anni il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche specifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori

0: è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città, dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo. Il parallelo tra passato e presente appare immediato.
3: Se pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no? Della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità di cui l'atleta si dotava.
2: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
3: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
2: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
4: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura. Tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
2: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
6: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale che dura già da decenni di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura, in un senso, ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
5: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 335

0: 339-680-6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
8: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
5: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
9: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
5: Cazzo. Creiamo la storia.
9: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia,
9: cazzo,
5: va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
8: Bang, bang, bang.
9: Woo! Woo!
5: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: telefonata, mi legge? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

Anice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato.

0: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare.
1: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
2: Ha una condizione.
1: Una vita chiede un'altra vita.
0: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
5: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Salve. Ehi, salve, ho un bisette, sa dove posso consegnarlo?
7: Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
8: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
7: No, per oggi sono a posto.
8: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
7: No, affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
9: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
7: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
9: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
7: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: Ma potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare a

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio!
2: Giuti, ricordi di Pineok?
3: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
4: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
2: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
4: Hai della tequila?
2: Joe, metti un po' di musica.
3: Che musica ti piace, Oak?
4: Che genere è Shade?
3: Che genere è Shade?
4: Lei lo adora.
5: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
2: Sì, e allora?
4: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi?
2: Noi?
0: Anche io.
2: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
4: Cazzo! Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
6: Scusate.
4: Certo.
9: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
9: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
6: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
6: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony.
7: Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
9: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
6: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fan with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
4: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
6: Cos'è?
9: È per te. And the world still so
6: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
6: Anthony Bourdain.
10: Immagino che avrai delle domande.
11: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
10: Vuoi davvero saperlo?
4: Lei
10: è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
4: Tu sei l'unica che può farlo.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, bentrovata.
4: Allora, grazie.
3: Oggi una nuova puntata per parlare di associazioni alimentari.
4: Esatto, me l'avevi chiesto tu.
3: Sì, perché da tutti i discorsi che abbiamo fatto nelle precedenti puntate spesso emergeva e tornava e ritornava questo tuo dire, no? Ma le associazioni alimentari è importante associare questo o quell'altro. Quindi oggi, per aiutarci un po', perché questo è il senso di questa rubrica, parliamo proprio di quello che fa bene mettere insieme o di quello che fa male, perché ci sono cose che insieme fanno male, vero?
4: Allora, partiamo intanto sempre dalla personalizzazione di ogni affermazione, nel senso che ovviamente non esistono delle verità assolute, come abbiamo visto in tantissimi fattori, quindi ci sono delle cose che associate su una persona possono dare determinate problematiche, su altre no. Poi ci sono però delle associazioni, delle linee guida, ecco, mettiamola così, che sarebbe opportuno seguire. Prima però di poterle mettere in pratica è importante conoscere gli alimenti, quindi informarsi su quelli che sono i carboidrati, definiti volgarmente zuccheri, no? Perché spesso io mi scontro un po' contro questa domanda, no? Quando io dico quanti zuccheri mangi, no? Io mangio pochissimi zuccheri, perché non metto neanche lo zucchero nel caffè, ma lo zucchero, no, gli zuccheri non sono solo quelli che ci danno il sapore dolce. Gli zuccheri sono i carboidrati, no? Quindi sono anche il piatto di pasta, ok?
3: Sono il pane anche.
4: Anche il pane, certamente, perché fanno parte di quella categoria di macronutrienti chiamati glucidi, quindi possono essere monosaccaridi, disaccaridi o polisaccaridi, qua in base alla complessità di questa molecola. Poi vedi, ci sono tantissime cose che effettivamente possono essere fraintendibili. Per esempio, se io ti dico abbiamo lo zucchero monosaccaride, quindi con una formula chimica più semplice, il disaccaride di due zuccheri complessati, tipo il lattosio, no? E poi abbiamo i polisaccaridi. Io ti dico, secondo te noi quali dovremmo mangiare?
3: Non lo so, quello semplice.
4: Esatto, errore. Noi dobbiamo mangiare preferibilmente i polisaccaridi, che sono appunto gli amidacei, no? Quindi quelli che permettono di fare una buona scorta, no? di amido, che poi nel tempo viene utilizzato
3: al rilascio prolungato.
4: Prolungato. Mentre là, per esempio, gli zuccheri più semplici, quindi ad esempio il fruttosio viene assorbito molto più rapidamente. Invece ci sono chiaramente degli altri zuccheri che vengono assorbiti in maniera più lenta, quindi noi, se dobbiamo scegliere, dovremmo cercare di consumare chiaramente gli zuccheri, quelli un pochettino più complessi e non quelli semplici.
3: Pensavo proprio precisamente il contrario, chissà quante
4: per
3: persone
4: questo
3: come
4: ti
3: me.
4: Dico, vedi, per questo ti dico, alcune volte gli errori nascono proprio dalla non conoscenza.
3: Dall'ignoranza.
4: Sì, un'ignoranza sì. Chiaramente ingenua. Vabbè, no?
3: Perché non possiamo essere tecnici. Giusto,
4: esatto,
3: giusto.
4: Per non avere quelle informazioni tecniche, però adesso abbiamo gli strumenti, sì. No? Per poterci informare, quindi sapere cosa sono gli zuccheri, cosa sono poi i lipidi, quindi i grassi, cosa sono le proteine. Sapendo queste informazioni, le associazioni diventano più semplici, ok, da fare. Quindi poi vi darò delle coppie sì e delle coppie no.
3: Fantastico, finalmente così riusciamo a
4: fare un po' di chiarezza,
3: sì,
4: no?
3: Un po' anche di chiarezza in questo ginepraio
4: delle associazioni. Dobbiamo leggere anche le etichette, no? Adesso anche tutti gli esperti, no? Anche se senti i programmi televisivi, ti dicono tutti molto importante la spesa consapevole, quindi leggere le etichette di quello che compriamo. In realtà c'è una vecchissima regola che dicevo ai miei bambini l'altro giorno quando valutavamo la nocciolata Novi paragonata con la Nutella. Io gli dicevo, la nocciolata è molto più buona, anche se costa di più rispetto alla Nutella, però qualitativamente è un prodotto migliore,
3: okay.
4: Perché basatevi sul numero di ingredienti. Se è un prodotto che acquistate e confezionato ha più di 5 ingredienti, teoricamente non andrebbe comprato, perché vuol dire che è molto elaborato.
3: Va bene, noi parliamo di questo oggi, quindi mi raccomando, carta e penna, così vi segnate tutto, perché è molto importante quello che stiamo per dire oggi nella nostra rubrica Cibo che cura. Adesso una piccola pausa, Fabiana, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

0: Richieste Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Cadella Visual Radio TV. Questa è la rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Siamo tornati in onda, stiamo parlando delle associazioni alimentari. Cosa sì, cosa no? Abbiamo detto che più ingredienti ci sono all'interno di, quando andiamo a leggere insomma al supermercato, le composizioni, gli ingredienti di un alimento, e più e quindi significa che poche cose belle, chiare, precise, un po' come succede quando vai al panificio, adesso non so come dire. Panificio mi dice acqua, sale, farina, basta, è fatto così.
1: Cioè l'alimento deve essere ovviamente semplice, poco trattato, poco processato. Questo ovviamente le associazioni, perché volevo dire questa cosa prima ma poi mi è sfuggito, le associazioni sono importanti proprio per il processo digestivo, cioè non è un capriccio,
0: certo.
1: È il fatto di favorire determinate accoppiate è proprio per favorire sia il processo digestivo, l'assorbimento, e anche per in qualche modo curare o evitare che insorgano tutte quelle difficoltà, no, che spesso si riscontrano, quindi il gonfiore post prandiale, quindi quel senso di pienezza, quel senso di pesantezza,
0: sì.
1: O anche difficoltà diciamo anche intestinale, no?
0: Sì.
1: Molto spesso comunque i disturbi sono imputabili non tanto a quanto, a volte è la quantità, a volte il modo. Abbiamo detto in altre puntate, no, che la masticazione,
0: sì,
1: è la fase più importante, però tante volte è proprio l'associazione degli alimenti, perché alcune categorie, perché ogni categoria chiaramente ha bisogno di un pH gastrico diverso, un ambiente intestinale, un determinato il pH determina un po' l'acidità, no? All'interno dello stomaco.
0: Okay.
1: Quindi è chiaro che se io mando nello stomaco degli alimenti che insieme hanno caratteristiche completamente diverse, posso rendere difficile sia la digestione dell'uno dell'altro, o ad esempio una su tutti, i carboidrati con i grassi.
0: Okay.
1: Carboidrati, quindi abbiamo detto glucidi, quindi abbiamo detto gli zuccheri. Perché con i grassi bisogna andarci piano quando assumiamo questi alimenti? Perché il grasso va comunque a creare una sorta di mantello, no? Intorno al carboidrato, rendendolo chiaramente meno attaccabile dagli enzimi. Ok, quindi vanno utilizzati con molta moderazione.
0: Ad esempio la carbonara.
1: Ecco,
0: grasso del guanciale, non lo so che cosa c'è. C'è il lardo
1: che sicuramente è solo grasso, quindi ecco.
0: Però io facevo il lardo con le carote.
1: Ecco, brava, il lardo con le carote può essere un'ottima associazione.
0: Col sale e pepe.
1: Un'ottima associazione.
0: Però la pasta con il guanciale è un po' troppo.
1: La pasta col guanciale, lì abbiamo pasta, guanciale e abbiamo le uova, quindi abbiamo proprio un pasto completo,
0: okay,
1: nel senso un insieme di alimenti. È ovvio che qui dobbiamo sempre parlare di eccezioni.

0: funzionalità, nel senso che okay. non è che uno la carbonara può mangiarla tutti i giorni. Beh, può mangiarla occasionalmente come piatto, diciamo,
1: della festa,
0: sgarro,
1: come quel
0: piatto che del desiderio, che in quel momento dico beh, diamoci una botta di vita e ce la mangiamo, e fin qua ci siamo. Però normalmente una delle regole fondamentali è quasi sempre quella di associare comunque le fibre a qualunque categoria, quindi il carboidrato con le verdure, sempre, perché come vi ho spiegato in più occasioni, le verdure non servono solamente per creare quel senso di sazietà o di pienezza. Servono chiaramente anche per favorire l'assorbimento o la degradazione di determinati alimenti.
1: Quindi
0: sempre meglio associare una verdura cruda con un grasso, con un carboidrato. Quindi questa associazione, la verdura, la dovete inserire un po' dappertutto, perché sicuramente vi aiuterà nel processo digestivo. Anche i latticini, lo yogurt, il kefir, questa categoria andrebbe quasi sempre assunta da sola. Proprio perché ha tutto un suo processo digestivo. Quindi ci sono alcune piccole accortezze che, se riuscissimo ad applicare un po' per volta, chiaramente, se con un minimo di attenzione, si riesce sicuramente a funzionare in maniera molto più efficiente e a star meglio, perché poi l'obiettivo è sempre quello, no? Quindi andare a ridurre tutti quei disturbi che talvolta vado a ricercare nelle intolleranze, vado a ricercare in cose molto più complesse, quando poi in realtà la soluzione è molto più semplice.
1: Bene, quindi questo è importante tantissimo, anche perché così noi impariamo, dimmi se sbaglio, se impariamo più o meno a gestire, come dici tu, queste piccole accortezze, riusciamo a sostenere anche un piano alimentare che è corretto, che è facile.
0: Certo.
1: Cioè, non dobbiamo scervellarci ogni volta a cercare a fare e rendere difficile questa operazione.
0: In realtà è molto più semplice di quello che
1: immaginiamo.
0: Esatto.
1: Va bene, allora noi adesso ascoltiamo un po' di musica, sentiamo qualcosina che ci propone la nostra meravigliosa regia e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual.

0: Ed eccoci tornati in onda, cibo che cura, la nostra rubrica, Fabiana Oliveti. Stiamo parlando di associazioni alimentari, di quanto è importante, di quanto sia una questione personale.
1: Sì.
0: Perché
1: sì.
0: Noi funzioniamo tutti in maniera diversa, quindi non
1: certo.
0: So se io, per dire, quella sera che ho fatto la grigliata, che già la grigliata è qualcosa secondo me di pesante, però per me.
1: Beh, magari... perché ha un metodo di cottura, non è tanto la grigliata in sé, perché io sono sicura che se mangi la stessa quantità di carne cotta però in un'altra modalità,
0: padella
1: anche al forno, magari accompagnata con dell'acqua e non con del vino, sicuramente non l'avvertirai, non la sentirai.

0: Però se fai la grigliata, il vino,
1: certamente hai comunque un carico non indifferente, un carico importante, anche perché quel tipo di cottura comunque rende anche quel bruciatino che si crea chiaramente è molto complesso come digestione, insomma è molto complicato essere l'attacco che gli enzimi devono fare, per cui quel senso di pienezza, di gas, di riempimento che sentiamo è proprio legato al tempo in cui un alimento viene digerito, quindi maggiore il tempo maggiore sarà o la produzione di gas o comunque un senso di pienezza. Un altro, a proposito della carne, quindi comunque della categoria proteine, un altro tipo di associazione che diciamo andrebbe quando possibile evitata sono proprio le proteine con i grassi. Se tornano i grassi, quindi abbiamo detto anche i carboidrati con i grassi da limitare, proteine e grassi da limitare. Perché questo? Perché le proteine comunque contengono una loro quota di grasso, quindi la carne ha una sua quota di grasso, per cui andremmo a potenziare, no? Se io mangio una bistecca associato comunque a del formaggio o associato comunque un altro grasso, chiaramente la quota poi complessiva di grassi che entra è sicuramente superiore a quella che
0: senza
1: ognuno
0: dubbio
1: di noi
0: immaginiamo, no? Una cena tipica con l'antipasto, due formaggi, due cose, cioè poi dopo cosa prendi? Ah, prendo il secondo.
1: Certo.
0: Quindi già abbiamo associato.
1: Abbiamo già fatto un mescolone, diciamo, perché lì abbiamo due cose, abbiamo proteine più grassi e abbiamo proteine con proteine, perché spesso, no, soprattutto nella nostra tradizione, no, dove tu prendi un antipasto misto, mare, terra, quindi hai tante portate di pesce, tante portate di carne, poi c'hai la mozzarellina, la ricottina, ed ecco che in 10 portate hai mangiato tutte le proteine presenti nella piramide alimentare. Però anche qui è chiaro che non deve essere una nostra abitudine, cioè non dobbiamo contestare le nostre tradizioni, quindi il piacere della cena fuori con 10 portate di antipasti, ma dobbiamo avere quella diciamo quell'educazione alimentare che in casa ci porta a fare delle scelte consapevoli, no? Quindi dire ok, io devo mangiare tutti gli alimenti, quindi mangerò il mio piatto di pasta con del pomodoro fresco, con delle verdure ad esempio, i legumi li abbiamo detto, abbiamo citati parecchie volte in questa rubrica, poi mi mangio il mio secondo e poi mangio la mia verdura. A questo punto gli alimenti entreranno in un ordine che il nostro organismo è in grado di metabolizzare con la giusta temperatura e il nostro processo digestivo sarà sicuramente molto più efficiente.
0: Bene, domanda: in tutto questo abbiamo parlato grassi, proteine, carboidrati, fibre, verdure, eccetera, ma non hai mai menzionato che alla fine del nostro pranzo, della nostra cena,
1: beviamo un amaro lucano? No,
0: l'amaro lucano, che io non bevo amaro, non ce la posso fare, però c'è il dolce. Questo dolce che arriva,
1: non l'ho menzionato perché
0: non dovrebbe esistere.
1: Diciamo che fa parte di quelle eccezioni, no? Nel senso che
0: c'è chi mangia biscottino, c'è chi mangia la merendina, c'è chi mangia quello durante il giorno.
1: Questa necessità è più legata proprio, anche questa necessità deriva talvolta dalle associazioni sbagliate, perché quando io do un carico di zuccheri, quindi che mi fa sparare in che non viene attenuata dalla verdura, ovviamente cosa succede? Che il corpo, quando questo valore di insulina si abbassa, chiaramente il corpo lo richiede, cioè rimanda un segnale, tant'è vero che se ci pensi, nella maggior parte dei casi è una richiesta post prandiale, cioè post pranzo. Post cena, che se superi quel momento che ti viene in mente, magari ti confondi, ricevi una telefonata e aspetti un po', passa da solo immediatamente. Quindi è proprio quella, diciamo, è un effetto boomerang dell'aumento glicemico dato dal pasto. Chi riesce a gestirlo, se noi riuscissimo ad educare la nostra produzione insulinemica con un'alimentazione corretta basata su 5 pasti, ti posso garantire che questo fenomeno si attenua e diventa sporadico, cioè oggi ho

0: bisogno di quel pezzetto di cioccolata, ok, lo mangio, ma non è più una necessità.
1: Che però la cioccolata intesa come la stecchetta eccetera non è quanto una torta, non è quanto...
0: Beh, certo che no, se noi mangiamo un pezzettino, un quadratino di cioccolata, preferibilmente fondente, facendo anche un'educazione alla cioccolata, cioè una piccola un piccolo allenamento, la mangio meno fondente, poi man mano che le mie papille gustative

0: 3 sprigiona una sensazione di sapore molto intenso. Quindi se invece noi la prendiamo e la buttiamo giù,
1: finito lì, finisce là.
0: Finisce lì.
1: Bisogna saper gustare, amici, gustare le cose. Bene, detto questo, musica e torniamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Della nostra rubrica Cibo che cura. Allora Fabiana, noi cosa possiamo dire? Oggi abbiamo parlato di tante cose molto importanti, molto interessanti, e un po' abbiamo capito certe volte perché stiamo male quando mangiamo o perché ci sentiamo bene quando mangiamo, certo, qualcosa. Cosa possiamo dire, un messaggio che possiamo lanciare alle persone in questo momento che ci
2: stanno ascoltando? Il messaggio principale è sempre quello di puntare sulla semplicità.
1: Ok.
2: Più l'alimenti, più l'alimentazione, parlando sempre di alimentazione quotidiana, quindi quello che fate a casa tutti i giorni, a pranzo, a cena, a colazione, deve essere semplice. Questa semplicità, se riuscite ad applicarla a casa, vi permetterà di regalarvi qualche serata, diciamo anche fuori, e di poterla affrontare
1: straordinaria,
2: ma di poterla affrontare sia serenamente dal punto di vista del funzionamento del vostro corpo, perché quell'allenamento settimanale vi permetterà poi di digerire bene anche in altre occasioni, e anche a livello emotivo, no? Perché molte persone magari mangiano fuori, mangiano tanto, poi si sentono in colpa.
1: Sì.
2: Il senso di colpa non deve essere, non è una buona sensazione legata,
1: certo,
2: alla tavola,
1: certo,
2: no? Quindi siate semplici, cioè siate semplici nelle scelte, nelle associazioni. Ricordatevi sempre la piramide come strutturata, ricordate le verdure, le fibre, i cereali, che sono degli ottimi alleati della salute e del nostro corpo.
1: Sai cos'è che mi piace? Una zuppa, quella con la carota, la patata, la cipolla, l'uovo.
2: Buona.
1: Un po' così. È salutare, secondo me, è buono.
2: Certo, anche perché è semplice. Poi tu hai tirato fuori una proteina nobile, cioè l'uovo contiene tantissimi amminoacidi essenziali.
1: Quelle zuppe così piacciono.
2: Quindi le zuppe sono sicuramente, chiaro, ora andiamo in una stagione in cui magari la zuppa calda, anche se ti dirò che alcune zuppe sono
1: anche
2: buone, anche tiepide,
1: sempre,
2: e anche fredde, non per forza, diciamo, dobbiamo mangiarle incandescenti.
1: Però adesso arriva il momento del pomodoro. Pomodorino freddo,
2: ora, ecco,
1: della
2: sfruttiamo
1: pasta fredda,
2: la stagionalità, quindi insomma abbiamo
1: le
2: insalate, abbiamo i cetrioli, abbiamo le pagnottelle, la cipolla, pomodori, abbiamo tanti prodotti che rappresentano sicuramente bontà, e un giusto apporto di fibra, sazietà, colore, insomma, ecco, sì. Io consiglio sempre di puntare sulla tavola basandosi su queste, ricercando un po' queste gratificazioni sia visive che sensoriali, ecco, a 360 gradi.
1: Io ad esempio quando faccio l'insalata, per dirne una, metto la indivia, l'iceberg, la rucola e il songino. Metto tutte queste qui, poi magari ci metto dei pezzetti di mela,
2: sì,
1: o
2: la mela,
1: noci.
2: La mela, la pera, le noci, ecco, sono comunque dei frutti che stanno molto bene, come alcuni tipi di verdura sposano bene anche le fragole, le fragole, i mirtilli, poi potete utilizzare i semi.
1: Io le fragole le mangio quando faccio il salmone, lo sai?
2: Anche,
1: mi piacciono
2: anche
1: così.
2: Però si può giocare, ecco, con le associazioni, con i gusti, bisogna essere un po' meno tradizionalisti, sperimentare,
1: tanto
2: anche
1: possiamo usare,
2: possiamo usare, sì, possiamo usare, non essere troppo chiusi, ecco, mentalmente, perché le combinazioni di sapore talvolta che possiamo scoprire e che non avremmo mai immaginato possono regalarci invece
1: momenti
2: estremo, ecco.
1: Che buono, io ho fame, io non so,
2: sì,
1: tu,
2: quando finiamo questa puntata abbiamo sempre
1: quell'acquolina in bocca, quella cosa lì, che non sono le farfalle nello stomaco per amore, ma anzi
2: sono i succhi gastrici che ci stanno consumando, secondo me.
1: È importante per noi italiani la cucina. Allora amici, detto questo, io ringrazio la dottoressa Fabiana
2: Grazie
1: Olivetti.
2: A voi,
1: ci rivediamo prossima settimana con Cibo che cura, e niente, grazie Fabiana,
2: grazie a voi per l'ospitalità come sempre.
1: Alla prossima,
2: ciao.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo.
2: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
4: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
5: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
5: Cosa?
6: Sì.
5: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
5: Scusa.
3: Sono Owen.
5: Ali.
3: E noi due?
5: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
5: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
5: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
5: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
3: Allergia.
5: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate. Certo.
4: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
4: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
5: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
6: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
2: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
4: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
7: I've been kept. È da pazzi!
4: Lo so!
0: Cos'è?
4: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
8: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: Ma buongiorno, ben ritrovati, benvenuti nel salotto mattutino, anzi in cucina. A questo punto stiamo facendo tutti colazione. Benvenuti e buona colazione. Buongiorno da Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV, la nostra trasmissione dedicata al territorio, alla storia, alla tradizione, alla cultura. E parleremo esattamente di questo, tanta storia quest'oggi, perché in questi giorni si sta svolgendo ad esempio il convegno di studi della Magna Grecia, quindi veramente tanta roba, ma anche parleremo di tradizioni. Ovviamente non mancheranno le nostre rubriche con il Tarantoroscopo che ritorna, quindi l'attesissima classifica per la prossima settimana, sacro e profano, facciamo un po' di tutto noi, e l'occhio puntato anche sulle Proloco con il nostro nuovo appuntamento dedicato alle Proloco, Proloco Hub, l'appuntamento dedicato esclusivamente alle Proloco, gli appuntamenti sul territorio delle Proloco, è curato da Armando Blasi. Ritornerà anche il nostro caro Alfredo Bianchi, tutta colpa di Alfredo, il nostro linguista, insomma ce n'è per tutti, e vi racconteremo dei dettagli di Taranto e della provincia di Taranto che voi non avete mai sentito. Ad esempio parleremo di D'Annunzio. Ed è anche contestualizzato. Che c'entra D'Annunzio con Taranto? Beh, rimanete sintonizzati. 3, 2, 1, via!
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci tornati in studio. Allora partiamo alla grande con l'accadde più o meno oggi, perché più o meno oggi di qualche anno fa è accaduto qualcosa. In particolar modo accadde il 22 settembre 1898 e questa è la notizia che riguarda direttamente Gabriele D'Annunzio. Voi ce l'avete presente D'Annunzio, uomo di una sobrietà che è rimasta nella storia peraltro? Ecco, in casa di D'Annunzio è il Vittoriale adesso è diventata una casa museo, è un museo, e nacque proprio questa sua casa per volontà dello stesso D'Annunzio per celebrare le sue gesta, cioè un po' come ha fatto Elton John, che si è fatto il film, si è prodotto il film sulle sue gesta da vivo. Vabbè, un po' di autocommemorazione da vivo, però insomma è nato, lui ha creato questo spazio pazzesco all'interno del Vittoriale, dei giardini in particolar modo del Vittoriale, c'è la prua dell'incrociatore Puglia. Cioè un incrociatore, la prua, una roba enorme. Mi sa che dovremmo avere anche delle foto. Ora vediamo, magari su internet riusciamo a ritrovare qualche foto di questo incrociatore Puglia che si trova nel giardino del Vittoriale. Vabbè, e che cosa c'entra con Taranto questa storia? Beh, perché appunto il 22 settembre 1898 venne varato questo incrociatore immenso, 300.000 tonnellate, una roba pazzesca, era gigantesco. Per l'occasione addirittura ovviamente venne varato in arsenale militare, visto che era un fiore all'occhiello della Regia Marina, venne niente di meno che Vittorio Emanuele ad inaugurarlo, quindi grandissimi festeggiamenti in città, e la madrina d'eccellenza dell'occasione di questo grandissimo evento era addirittura la figlia del re del Montenegro, quindi avevamo trovato pure una madrina un po' così molto molto importante. Città in festa, addirittura anche paesi limitrofi in festa, si parla di tantissime bande che suonavano ovunque, orchestrine, c'era veramente di tutto di più. E a un certo punto organizzarono anche dei fuochi pirotecnici la sera del 22 di settembre. Fuochi pirotecnici incredibili che passarono alla storia. Ovviamente il re contentissimo, la principessa pure del Montenegro contentissimi, tutti felici e contenti, stampa nazionale, internazionale, tanta roba. Cosa accade? Che il re riparte, l'incrociatore viene varato. Il giorno dopo, il 23, si decide di replicare lo spettacolo di fuochi d'artificio. Tuttavia, praticamente un 5 kg di fuochi sfuggono di mano e scoppiano praticamente, causando, ahimè, la morte di tre persone più tantissimi feriti. Questa notizia però diciamo poteva un po' inficiare la grande notizia del varo dell'incrociatore, sicché si pensò di ometterla completamente, quindi la stampa nazionale ed internazionale non ne parlò assolutamente. La notizia venne ripresa dopo diversi giorni, perché comunque era una cosa importante, era una tragedia, venne ripresa dopo diversi giorni e fu affissa proprio sul muro del comune, del palazzo comunale, una lapide con il ricordo di queste persone che rimasero uccise in questo incidente. Detto ciò, l'incrociatore insomma si ritrovò per navigare tutti i mari praticamente del mondo fino al 1923, anno in cui venne dismesso e si pensò bene di regalarlo a chi? Chi può gradire come regalo, come dono, un incrociatore? Ovviamente Gabriele D'Annunzio. E Gabriele D'Annunzio, ben contento, sempre in virtù di quella sobrietà che dicevamo all'inizio, ben contento di questo regalo, decise di posizionarlo nel giardino del Vittoriale. Ecco cosa c'entra Gabriele D'Annunzio con Taranto. Linea alla regia.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente,

E siamo ritornati in studio. Beh, parliamo adesso di archeologia, quindi mi sento un po' nella mia comfort zone in questo momento, perché finalmente si parla di archeologia, perché proprio in questi giorni si sta svolgendo qui a Taranto il 65esimo convegno degli studi della Magna Grecia. È uno dei momenti più importanti dell'archeologia a livello internazionale. Voi pensate che nasce a Taranto questo momento nel 1961, quindi questa è la primissima edizione del convegno degli studi della Magna Grecia. L'idea è di Carlo Belli, idea che vuole creare un momento di discussione, di studio nell'asse Taranto-Napoli-Roma che si concentri attorno alla Magna Grecia. Il primo di questi, la prima edizione del convegno ha proprio questo scopo, cioè quello di delineare quelli che saranno poi i vari step della cultura, della storia, dello studio, dell'approfondimento della Magna Grecia. E questo avviene, esattamente quello che avviene da quel momento fino ai giorni nostri, perché ogni anno vengono richiamati ricercatori e studiosi da tutto il mondo, perché man mano che gli anni passano questo convegno acquisisce un respiro sempre più internazionale. Vengono scelti dei temi specifici o delle monografie e si approfondiscono quei temi, dopodiché alla fine vengono redatti i cosiddetti atti del convegno di studi, che sono allo stato attuale una sorta di record, perché praticamente gli atti sono attualmente la biblioteca archeologica di riferimento Magno Greca più grande al mondo. Quindi se qualcuno vuole sapere, vuole conoscere qualcosa di Magna Grecia, deve venire proprio qui. Convegno di studi che peraltro si è sempre solo ed esclusivamente tenuto a Taranto, in quanto Taranto è stata riconosciuta universalmente la capitale della Magna Grecia. Quest'anno di che cosa si parla? Beh, ovviamente ci sono stati i giochi del Mediterraneo, quindi si parla di atletismo, quindi non un argomento da poco, c'è veramente tanto di cui parlare, ma noi approfondiremo questo aspetto nel prossimo step. Quindi adesso, attenzione, vi ho lanciato l'input, ma voi rimanete sintonizzati, in linea alla regia, torniamo tra pochissimo con un grande ospite.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
4: E siamo ritornati in studio con il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Beh, stavamo parlando di convegno degli studi alla Magna Grecia, vi ho anticipato un ospitone, un grande ospite, perché praticamente tutto il convegno vive grazie al comitato organizzativo che fa capo al consiglio direttivo dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, ed è qui che abbiamo, e sono veramente felice di avere qui in trasmissione Aldo Siciliano, il professor Aldo Siciliano, il presidente. Devo chiamare presidente o professore? Buongiorno, presidente.
5: Ma come crede più opportuno, buongiorno.
4: Professore, mi è venuto spontaneo.
5: Come si viene chiamato? Come preferisce lei?
4: Perfetto, ok, professore, mi viene più spontaneo, professore, ok. Allora, io, come insomma noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi, le ho anticipato, non farò l'intervista canonica, tecnica, perché tanto ci sono quelli che gliel'hanno già fatta, quindi insomma io cerco di un po' di far arrivare

0: i messaggi un po' più a tutti, ecco, anche le persone che magari possono sentire convegno di studi e si spaventano. Non è il caso di spaventarsi, o no? Magari si inibiscono, ecco, noi evitiamo, quindi facciamo una chiacchierata più informale.
1: Informale, quindi più umana.
0: Più umana, soprattutto. Ah, che bello, professore, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Lei comunque ha più di 60 anni dalla storica edizione del 61. Lei ha una bella responsabilità, ecco. Com'è cambiata la missione del convegno nel corso degli anni e come si mantiene intatta l'eredità intellettuale? Proprio perché adesso abbiamo anche un pubblico diverso, dei linguaggi diversi. Questa è l'unica domanda un pochino più tecnica che le faccio. Come è cambiata la mission?
1: È cominciato nel 1961 il convegno, credo che fosse il 4 novembre. Non so, che è una data ormai per noi canonica. È nato in maniera entusiastica da parte della città. Questo è significativo, la Marina, il Comune, la Provincia, tutti gli enti pubblici territoriali aderirono con grande viva partecipazione, qualcosa che poi un poco è scomparso. Ed era nato per lanciare il nome di Taranto nell'alta cultura internazionale. I primi convegni vedevano la partecipazione di un numero abbastanza contenuto e limitato, però c'era un elemento che era particolarmente positivo. A quei tempi c'era grande disponibilità di fondi che sono fondamentali, e quindi si potevano fare anche ricevimenti, spostamenti e quant'altro. Sino ad un certo momento noi prevedevamo ogni anno un giorno libero e spostavamo i nostri ospiti nel territorio per far conoscere la città. Cosa santa e giusta, perché si dice sempre bisogna destagionalizzare gli eventi e quant'altro. Noi avevamo scelto questa data, inizio autunno, fine estate, anche per poter avere un pubblico a Taranto in un periodo recensore.
0: Certo.
1: Tutto è andato bene, poi l'abbiamo spostato alla fine di settembre. Ricordo sempre con entusiasmo la motonave messaci a disposizione dalla Marina Militare, ci facevano fare un bel itinerario, le Cheradi, le isole di San Pietro e San Paolo, il Mar Piccolo, e veramente tutti erano ben lieti di opportunità così significative. Per cadere proprio nell'umano, ricordo i ricevimenti favolosi alla SEM, la gloriosa SEM, che ora non c'è più.
0: Anche Pasolini parlò della SEM, quindi è un pezzo di storia di Taranto. Lei, ecco, mi ha dato l'assist, tra l'altro lei ha parlato giustamente di fondi, mi è venuto poi, ho fatto un ragionamento un po' particolare, fondi slash ricerca, ci sono molti giovani ricercatori, lei come vede anche l'approccio di questi giovani ricercatori, questa eredità come viene tramandata, e c'è la possibilità, cioè il suo stato di salute, ecco, diciamo così, com'è?
1: Una caratteristica del convegno fu un'operazione particolarmente intelligente, cioè di coinvolgere molti giovani attraverso dei contributi, delle borse di studio che permettessero agli stessi di partecipare ai nostri lavori. Noi siamo riusciti ad avere addirittura 60 giovani borsisti che partecipavano al convegno. Una caratteristica è l'aspetto anche umano che si può notare durante il convegno. Noi siamo una grande famiglia, coloro che partecipano rimangono affezionati e ricordano con affetto Taranto per il livello altissimo scientifico, ma anche per il calore umano che i tarantini sapevano loro trasmettere.
0: Ma lei ormai è tarantino, nonostante l'accento che potrebbe dire altro, però secondo me lei è anche un po' tarantino, ci è diventato nel frattempo.
1: Beh, nel frattempo mi hanno conferito la cittadinanza onoraria di Taranto, ecco.
0: E oltre questo, per il cuore, cioè nel senso, lei ha un luogo del cuore, un posto del cuore a Taranto, perché ormai la conoscicchia, diciamo, no? Un po' la conosce.
1: E non mi sento noi leccesi, posso dire che io ormai mi sento più tarantino che leccese.
0: Wow.
1: Mi spiace doverlo dire, ma Taranto, io ho impegnato tanti anni della mia vita, ho veramente dato tutto me stesso, ci ho creduto e credo che sia opportuno un ricambio generazionale. Appunto questi giovani che noi facciamo partecipare hanno la possibilità di confrontarsi, discutere, parlare con i più grandi maestri nel settore storico archeologico, ragazzi che hanno studiato sul manuale di storia greca,
0: da quel docente,
1: hanno potuto parlare con l'autore di quel manuale, e guardate che è sempre stato fatto in un rapporto non di superiorità, ma un rapporto amicale, collaborativo. Cioè i grandi professori sono modesti normalmente, non tutti sono particolarmente modesti, ma la norma è quella. E quindi tutti sappiamo che se operiamo solo per noi stessi siamo rimasti all'Ottocento, in cui il grande studioso si chiudeva in biblioteca, lavorava e pubblicava, ma non è più questa la mission in questa fase. È certo che quando io ero studente, ero rappresentante degli studenti e andavo a contestare il preside della mia facoltà. Il preside della mia facoltà si chiamava Attilio Stazio, praticamente l'anima del convegno di mia Grecia. Lui rimase molto anche dal modo in cui io mi rapportavo e cercavo di portare avanti attività in favore soprattutto dei giovani. Questo mi è rimasto. Io ho fatto il capoclasse dalla prima elementare, non so.
0: Quindi ce l'aveva proprio nel DNA.
1: Nel DNA. E quindi far crescere i giovani è fondamentale.
0: Anche perché se no la cultura se diventa chiusa, diventa solo un qualcosa tra addetti ai lavori, ci si scambia. Infatti, non si cresce.
1: Cioè passa il tempo, ma chi invece lascia delle orme, come dicono, ha detto qualcuno più famoso di me, allora ha svolto un ruolo sicuramente positivo. Cioè, dobbiamo disseminare cultura, dobbiamo coinvolgere i giovani, dobbiamo coinvolgere i cittadini normali, i quali spesso ci hanno rimproverato di essere chiusi in una torre di avorio.
0: No.
1: Abbiamo cercato di cambiare, per esempio quest'anno, in preparazione dello svolgimento del tema del convegno, cioè giochi, atletismo e maniera, nel Mediterraneo, noi abbiamo organizzato un ciclo di conferenze che avvicinassero i giovani, ma il pubblico dei cittadini di Taranto. Hanno avuto un buon riscontro. Poi ci sono stati i giochi e allora noi ci abbiamo reso una conclusione culturale dei giochi, perché abbiamo impostato un convegno che ancora
0: contestualizziamo, diamo anche un perché, ecco, a tutto ciò. E se dovesse esprimere proprio un augurio, perché io ho capito, ho percepito, per fare queste cose ci vuole cuore, punto, umanità e cuore, altrimenti se rimane qualcosa di sterile, ce la cantiamo e ce la suoniamo, detta volgarmente. Però se dovesse esprimere un augurio o un sogno personale verso questa città che lei sicuramente ha avuto modo di conoscere con una narrazione differente, cioè conoscere il fatto che è stata narrata negli ultimi anni in maniera sbagliata, ecco, se lei dovesse esprimere un augurio dal suo punto di vista privilegiato, diciamo così, che augurio va a fare per Taranto e i tarantini?
1: L'augurio che veramente i cittadini di Taranto siano orgogliosi delle proprie origini, della propria storia, e che si sentano investiti di un ruolo significativo e importante. Taranto e la storia sono un tutt'uno. Molto spesso noi parliamo di Taranto antica, però è riduttivo.
0: Non è solo
1: la storia di Taranto è una storia di 2700 anni, e sono stato un riferimento a parer mio anche e soprattutto culturale, perché con

0: la cultura si cresce, con la cultura forse si diffonde anche amore, perché si capisce che la persona colta non può odiare un proprio simile. La persona colta si sente parte dell'umanità, non un essere superiore. Quindi io amo Taranto e vorrei che i tarantini amassero Taranto, amassero se stessi un poco di più, perdessero meno tempo a fare i leoni da tastiera, ma facessero talvolta qualche proposta invece di criticare qualsiasi cosa. Se un limite, mi permetto di dirmelo, alla mia veneranda età posso essere sincero, proporre, non solamente criticare. Il professor Stadio mi diceva sempre: guarda che il problema non sono tanto i soldi, ma avere le idee, perché se si hanno le idee, si hanno dei progetti, molto probabilmente poi si riesce a trovare chi eroga dei fondi per concretizzare questi progetti. Quindi sforziamoci sempre ad essere uomini in cui ci si misura cominciando dalla parte più alta, dal cervello.
1: Detto ciò, penso che abbiamo veramente detto tutto. Io la ringrazio, tra l'altro il riassunto, noi umilmente cerchiamo di fare esattamente questo con la nostra trasmissione, in maniera veramente molto, non so se degnamente o indegnamente, però cerchiamo di fare assolutamente questo. Io la ringrazio per essere stata nostra ospite e spero di averla magari proprio qui in studio, così ci facciamo una chiacchierata ancora più lunga, perché è veramente un piacere ascoltarla. Grazie per essere stato con noi, professor Siciliano.
0: Grazie a lei, aspetto tutta la città di Taranto il 24 pomeriggio alle ore 15 presso il Palazzo della Provincia. Grazie, siate numerosi.
1: Assolutamente. Grazie al professor Siciliano e noi diamo la linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia, scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Rondinella, la radio e la TV di Taranto.
1: E siamo ritornati in studio, finalmente è tornata la rubrica più amata dai tarantini, le tarantine, non solo, non è mai troppo tardi, ma non è mai troppo tardi per dire che è tutta colpa di Alfredo Bianchi, se adesso ci poniamo le domande sulle etimologie. Ciao Alfredo,
2: ciao,
1: bentornato.
2: Siamo al 51 di agosto, no, non è vero.
1: Siamo
2: oggi,
1: al 72 di agosto, ci siamo
2: oggi,
1: mecciati.
2: Oggi freschino.
1: Senza neve, ci siamo anche mecciati, siamo vestiti di verde, vesti verde speranza.
2: Fanta. Esattamente.
1: Speriamo che.
2: Fantastico.
1: Ma di cosa parliamo oggi, caro Alfredo?
2: In realtà oggi facciamo una cosa un po' fuori da. Visto che
1: abbiamo parlato del di atletismo.
2: Benissimo. Io, visto che in questa settimana mi sono prodigato nei miei canali personali per parlare un po' di questo argomento, di questa ricerca che in realtà è nuova ma non proprio, sul genoma, sul DNA del nostro atleta di Taranto, che ricordiamo non è Icco. Icco
1: no,
2: era un atleta
1: infatti,
2: di Taranto, per carità.
1: Ribadiamo, no, ogni tanto lo dobbiamo sempre dire questo fatto, un po' come le colonne doriche,
2: Icco,
1: che non è Icco,
2: era un atleta di Taranto, estremamente
1: atleta.
2: Importante, ma quello nella tomba, lo scheletro al museo, non ha, ed è senza
1: persona.
2: Nome, è ignoto, nome ignoto. Ed è l'atleta di Taranto in generale. Allora,
1: il genoma.
2: Intanto il genoma.
1: Madonna,
2: allora,
1: la prima mattina dobbiamo dire queste
2: benissimo.
1: Cose. Il genoma.
2: Allora, okay. Il DNA di questa persona. In realtà rientra in un gruppo di. In una serie di studi che sono stati fatti sul genoma di tutta una serie di tombe, proprio in realtà nell'area tarantina, quindi proprio nell'area storica di Taranto, per capirci, dal Bradano, quindi dal confine con la Basilicata, fin giù, diciamo, verso Marugio, insomma, tutta l'area alla costa ionica tarantina.
1: E quindi questo ci può un po' fare una mappa del DNA.
2: Allora, cosa ci dice, cosa ci ha detto questo DNA? Soprattutto però è importante noi cosa dobbiamo, che informazioni dobbiamo tirare fuori da questa cosa e cosa non tirare fuori da questa dalle informazioni che abbiamo ricevuto. Allora, intanto ci dice che c'è una percentuale particolarmente alta di DNA appunto di origine greca, in senso balcanica,
1: e
2: meridionale,
1: fin qui,
2: greca.
1: Quindi
2: e fin qui tutto
1: greci.
2: Bello. Fin
1: okay.
2: qui tutto bello. Attenzione però. Questo signore, considerata la sua bella sepoltura, il fatto che si potesse permettere di fare una serie di sport, manco uno, probabilmente stava bene.
1: Beh, come ogni atleta, l'abbiamo
2: era
1: detto
2: danaroso.
1: Più volte, cioè per allenarsi non devi
2: benissimo.
1: Andare a lavorare.
2: E il DNA ci conferma che probabilmente era anche parte della nobiltà, dell'oligarchia tarantina, cioè di quelli che poi
1: discendevano
2: direttamente dai coloni,
1: okay.
2: dai famosi coloni. Attenzione però, è questa cosa. Fino a qui tutto regolare, tutto normale, nonostante però nel suo genoma c'è comunque più che traccia anche di DNA autoctono della penisola italiana, non voglio dire italiano perché starei dicendo una cosa che non è proprio corretta. Però attenzione, ovviamente questo non vuol dire, quindi, proprio perché era un nobile, proprio perché che poi il suo genoma fosse sia da prendere, ecco, come media generale, generica di quello che doveva essere il genoma della popolazione, diciamo, della Cora Tarantina, quindi del territorio di Taranto, perché ricordiamoci, quando arrivano i coloni qua, con qualsiasi altro posto in Italia, in Sicilia, ovviamente
1: c'era già
2: gente
1: prima.
2: Quindi, partendo dal presupposto che non è stata sterminata nessuna popolazione, ovviamente, e che soprattutto partivano uomini, questi uomini a un certo punto le donne per fare i figli li hanno presi,
1: sì.
2: Quindi abbiamo in realtà una genetica che ci parla di un'origine prettamente, diciamo, dell'area greca e di un'origine, diciamo, autoctona. Attenzione però, ricordiamoci che il genoma degli abitanti ancora oggi del sud Italia, che è abbastanza nettamente distinto da quello del resto della penisola, perché è un continuum del Mediterraneo orientale, quindi il nostro DNA è accorpato a quello dei Balcani meridionali e dell'Anatolia, che sarebbe attuale Turchia, quindi Cipro, eccetera, eccetera, e che quindi queste popolazioni autoctone dell'Italia pre-greca anche, ovviamente, probabilmente comunque sono arrivate dai Balcani e dal mare Egeo. Quindi oggi, ad esempio, un abitante può essere di Taranto, può essere di Gallipoli, può essere di Reggio Calabria, ha più geneticamente in comune con un abitante di Creta o di Rodi.

0: nel dodecaneso che con un italiano di Terni o di Rimini, assolutamente. Quindi però importante, questo signore era greco, ma il fatto che probabilmente il DNA della buona parte della popolazione, quindi quella non nobile, non fosse al 100%, ma manco al 50%, anzi la media è circa tra il 14 e il 20%, aperta e chiusa parentesi, di questo genoma. Benissimo, dato questo genoma maschile, aplogruppo Y, quindi la parte mitocondriale femminile
1: non la
0: conosciamo, nel senso, quindi c'è anche metà sostanzialmente completamente sconosciuto. Il DNA non è cultura e non è identità e non è etnia, quindi non esiste il DNA greco, messapico, italico, non esiste, è una cosa che noi abbiamo appioppato sopra.
1: Ci racconta un po' di storia.
0: Dobbiamo capire che le popolazioni autoctone e locali a un certo punto si ellenizzano, cioè entrano a essere parte in toto e totalmente del mondo greco, quindi sono indistinguibili
1: quindi
0: da quei nobili originali.
1: Dicendo, ok, discendiamo dagli Spartani, però discendiamo anche
0: dagli
1: Spartani.
0: Esatto, che però il DNA, anche se fosse solo un'antichia di DNA greco, e non lo è, molto di più, comunque non nega una grecità storica e culturale che ovviamente non ha niente a che fare col DNA, ovviamente.
1: Mamma mia, abbiamo fatto un momento boom culturale pesante, adesso ho bisogno di riprendermi dopo
0: anche
1: questa
0: io.
1: Cosa
0: basta, perché una settimana
1: quindi settimana
0: di
1: prossima
0: cosa.
1: Diciamo due tre parolacce, l'origine, l'etimologia.
0: Bravissimo,
1: delle parolacce in dialetto, così
0: ritorniamo
1: un attimo in una cosa un po' più sobria.
0: Torniamo alla forma.
1: Grazie per essere stato con noi, tutta colpa tua sempre, Alfredo Bianchi. Settimana prossima,
0: assolutamente,
1: se avete qualche parolaccia di cui
0: domande, curiosità,
1: scriveteci, ma tanto noi abbiamo l'enciclopedia, qualche espressione strana, qualche insulto particolare,
0: why not,
1: a disposizione per matrimoni, cresimi, battesimi. Aldo, non so, nuovo nome, Aldo Alfonso Alberto,
0: i tipici
1: Aldo da Taranto, greco parzialmente. Linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso è il momento di rilassarci, perché ritorna un appuntamento di quelli proprio che ci piaceva proprio tanto, tanto, tanto, tanto, l'appuntamento con le stelle. E quando si parla di stelle, ovviamente, chi ti chiamo? Marianna Campo. Marianna, buongiorno, bentornata.
1: Ciao Silvia, ciao amici.
0: Beh, fatto delle belle vacanze.
1: Sì,
0: a scrutare
1: colorate
0: a scrutare le stelle. Noi spoileriamo il tuo attuale colore di capelli, speriamo di riuscire a vederlo la settimana prossima. Nel frattempo però spoileriamo
1: un po'. La settimana scorsa che mi hai vista tu, ad oggi ho cambiato.
0: Ecco, quindi noi spoileriamo, quella foto non è aggiornata col colore di capelli attuale. Tuttavia iniziamo a spoilerare un po' come sarà la settimana che viene per i segni zodiacali. E ti ricordo ancora prima di cominciare che tanto la sottoscritta quanto il buon Piero Caffio, che sta in regia, siamo tutti e due del Capricorno. Quindi come ogni puntata, anche quando c'è Gis Nicoletti, siamo tutti del Capricorno. Tu ricordati sempre questo. E adesso
1: va bene.
0: Dodicesimo posto.
1: E abbiamo avuto questa entrata della Sole in Bilancia, quindi adesso siamo sotto l'influenza di questo segno della Bilancia. Dodicesimo posto, il segno che ha appena lasciato il Sole, quindi Vergine. Ti senti più leggero e osi di più, però tu non sei abituato a queste cose, non sei abituato all'improvvisazione. Questa volta il tuo asso nella manica è proprio questo: esci dalla tua zona di comfort.
0: Undicesimo
1: posto, Gemelli, meno testa e più sentimenti, ti lanci in un nuovo modo di vita, meno spiegato, chi ti avvicino lascia che ti viva senza manuali di istruzione. Sappiamo che i Gemelli sono imprevedibili ed è difficile stare a fianco a questo segno.
0: Ah, segno doppio tra l'altro.
1: Posto, Sagittario, ti senti che basta poco per riaccendere l'entusiasmo, le gioie semplici diventano molto importanti, passi da momenti movimentati a momenti di quiete totale. Nono posto, Bilancia, il segno che abbiamo attualmente. In questo momento stai pensando: mai una gioia. Il mondo ha una lingua che tu non capisci, ma in questo modo vedi cose nuove che non avresti mai potuto vedere prima. Ottavo posto, Acquario, hai voglia di stare con le persone che ami. Tu non vivi questo sentimento come coppia soltanto, ma come condivisione più ampia. Goditi la compagnia, ma senza che ti imponi la tua volontà. È molto impostato questo segno, vabbè, il mio ascendente, quindi un po' lo capisco. Settimo posto, Silvia, c'è il tuo ascendente.
0: Ariete, dai.
1: Vuoi che il comando sia tutto tuo, ma questa volta non funziona così. Utilizza la tua dolcezza e la tua autenticità. Evidenzia il tuo lato più dolce. Questa è la mossa vincente.
0: Beh, il lato dolce dell'Ariete. Vabbè.
1: È poco, ma diciamo, è quasi invisibile. Sesto posto, Leone. I motori sono accesi, ma in una fase iniziale. Tu sei già partito a tutta velocità. Invece hai bisogno di un momento di calma. Comunica cosa vuoi, potrebbe sorprenderti. Quinto posto, Toro. Hai tutto in mano, ma senza una consapevolezza emotiva. Non va lontano se ti senti che non c'è entusiasmo. È il caso che tu lasci tutto e aspetti qualcosa che si accenda veramente.
0: E ancora non hai chiamato
1: Capricorno.
0: Ah, eccolo, dicevo, vabbè, può continuare a parlare, Piero? Sì, puoi parlare, vai.
1: Qualche fastidio c'è, ma meglio che scegli con cura ciò che dici. Se devi dire qualcosa, fallo in modo netto e meno allusioni e più chiarezza.
0: Ma noi siamo molto chiari, però, oggettivamente. Infatti.
1: Tutto per cattivelli, nel senso, fatelo più dolcemente. Ecco, il senso
0: siamo cattivelli, Piero. Tu ti senti cattivello? Ma neanche io sono la persona più dolce del mondo. Vabbè, andiamo avanti. Terzo posto,
1: Cancro, stai vivendo tutta una situazione emotiva alta. Lascia che tutto si sistemi con la logica, datti fiducia e dai fiducia a chi ti è a fianco.
0: Due.
1: Secondo posto, Pesci, tutto va bene anche se non tutto è perfetto, ma l'atmosfera è quieta e calma. La tua intuizione, la tua saggezza diventano il dono per chi ti sta vicino.
0: And the winner is...
1: E anche la settimana scorsa avevamo sia questa settimana che la settimana scorsa Scorpione.
0: Ah, un segno a caso. che guarda sì. caso è quello dell'astrologa. Ma non è che tu che queste tue classifiche siano un tantinello viziate? No?
1: No, perché sono stato anche l'ultimo posto in passato.
0: È vero. Quindi, Scorpione, che succede?
1: Un sacco di pianeti qui sotto questo segno, ecco perché al primo posto ci sono i pianeti che lo stanno aiutando. Tanta passione, tanta fantasia, tanta libertà. Sei senza tabù, finalmente ti muovi in uno spazio dove tu vinci e quel pizzico di pepe che mancava adesso c'è.
0: Beh, in effetti vi mancava il pepe a voi, lo Scorpione. Vabbè, grazie Marianna Campo. Allora, noi ci aggiorniamo la settimana prossima. Anzi, devi stare qui in trasmissione, così capiremo. E lanciamo anche il quiz. Secondo voi, quale sarà il colore di capelli della nostra Marianna Campo? Lo scopriremo solo la settimana prossima.
1: Buon weekend a tutti.
0: Grazie ciao. Marianna, ciao. E nel frattempo, mentre rimaniamo con questa domanda, che colore di capelli avrà la settimana prossima, do la linea alla regia.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Ed eccoci tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella e Cittadella TV. Beh, adesso parliamo, c'è qui Armando Blasi, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Proloco e della nostra nuova rubrica che ha avuto veramente tanto successo, sai Armando? Proloco Hub, quindi uno spazio sulle news della Proloco. Lo sai che sei videogenico e radiogenico, ci hanno fatto tanti complimenti?
3: Ah, sono contento, questo non me l'aspettavo, però. Hai visto? Fa piacere.
2: Siamo bravi, anche perché quando si parla di Proloco c'è veramente tanto tanto da dire ed è per questo che abbiamo fortemente voluto questo spazio all'interno della nostra trasmissione. Care sentinelle, perché anche tu sei presidente della Proloco di Talzano, ricordiamolo, care sentinelle del territorio, che cosa ci riserva la Proloco questo fine settimana?
3: Beh, assolutamente tantissime novità. Questo è un fine settimana forte, energico per le Proloco di Puglia in particolare, ma per una nostra Proloco in particolare, la Proloco di Pulsano. Pulsano si prepara ai cortei storici. Generalmente anche noi come Talzano partecipiamo, ma quest'anno abbiamo avuto altri impegni e non è stato possibile, ma sarà un momento veramente importante. Si terrà a Barletta, tutte le Proloco con un corteo storico si riuniranno in un grandissimo corteo, in una rievocazione storica importante, per cui un momento sicuramente importante per il territorio e per il valore della nostra cultura.
2: Molto molto bello, se non mi sbaglio c'è stata anche a Taranto la passata edizione una cosa del genere.
3: Assolutamente,
2: tutte
3: l'anno
2: le
3: scorso.
2: Ricordo, infatti uno dei referenti è venuto proprio qui in trasmissione, un mega corteo storico di tutte le Proloco, ed è per questo che a proposito della Proloco di Pulsano che abbiamo in collegamento video Gian Mario Spada, responsabile. Ci sei Gianmario, responsabile dei cortei storici.
4: Buongiorno.
2: Eccomi. Ciao, benvenuto a Proloco Hub.
4: Grazie per l'invito, grazie a voi.
2: Allora,
4: grazie.
2: Carissimo, parliamo di questa bellissima cosa. Allora, già il corteo storico è un modo, se vogliamo, tanto tradizionale, però anche abbastanza innovativo per riuscire a coinvolgere un po' le persone. Nel senso che sia chi partecipa attivamente, sia chi osserva, viene catapultato, viene quasi come se fosse una macchina del tempo, viene catapultato all'interno di un evento storico che riguarda il nostro territorio.
4: Sì, esatto, è quello che noi proviamo a fare in prima persona, io insieme ai ragazzi del mio gruppo, in cui cerchiamo di portare giovani, bambini, ragazzi, ragazze, ma anche adulti, a volte anche nonni e nonne che ci seguono in un mondo particolarmente diverso da quello che viviamo tutti i giorni, un mondo che ci mette a contatto con le nostre radici, ma che allo stesso tempo ci permette di scoprire anche nuovi elementi della nostra vita quotidiana. Uno tra i tanti è una festa che facciamo a Pulsano, una festa patronale che è collegata ai martiri di Otranto. I martiri di Otranto che fanno parte della storia del nostro paese, ecco, noi proviamo a rievocare e a ricordare quella storia che da qualche tempo diciamo è parsa.
2: Questa è una bellissima cosa, perché altrimenti se non si fanno queste iniziative rischia di questi momenti importanti del nostro passato rischiano di perdersi. Quante persone riuscite a coinvolgere come attori tra virgolette di questa rievocazione?
4: Pochi. Certo. Nel nostro gruppo siamo circa 50 figuranti.
2: Mica sono pochi.
4: Suoniamo tamburi. Non siamo mai abbastanza. 50 figuranti tra tamburi medievali, sbandieratori, gonfaloniere, spadaccini, chiarinisti. Poi abbiamo, grazie all'esperienza pluriennale della nostra Proloco, della Proloco di Pulsano, abbiamo tantissima gente che ha il piacere di vestirsi in abiti medievali, e vorrei ricordare il polso sano dell'anno scorso, la nostra più importante manifestazione medievale, che ha raccolto circa 350 figuranti in due giorni, mentre quest'anno un po' meno di 350, però diciamo che anche quest'anno abbiamo catapultato Pulsano e mi fa piacere dire un po' della provincia di Taranto in una parte medievale, diciamo in una storia medievale con più di 200 figuranti.
3: Anzi, ricordiamo anche Gianmario in che periodo si tiene questa rievocazione storica ogni anno, polso sano, ad agosto mi sembra, giusto?
4: Esatto, sì, cerchiamo tra la fine di agosto, da ormai 41 edizioni, scusate ma la memoria ogni tanto...
2: ma vedo viene, che sono comunque numeri belli importanti,
3: sono tante, sono tante.
2: Infatti.
4: Sì.
3: E poi un altro appuntamento... Giusto, so che avete avuto anche un appuntamento questa settimana all'interno della Fiera del Levante, nello stand della Confcommercio, con la presentazione del programma dei cortei, per cui veramente questo dimostra quanto sia importante questa rievocazione e non solo, il contesto nel quale voi vi troviate con questo corteo, giusto?
4: Sì, esatto, anche perché molto spesso quando si parla di epoca medievale si fa fatica a non pensare che è al centro Italia, si pensa sempre al centro Italia, invece non è vero. Noi abbiamo una storia medievale molto importante, diciamo che tutto il sud Italia, ma in realtà tutta l'Italia intera, in special modo il centro e il sud Italia, hanno delle storie medievali molto importanti e molto particolari che poi hanno forgiato quello che è il nostro essere quotidiano, il nostro oggi, ma anche le nostre cittadine. Ogni nostro paese della provincia ha un palazzo, un castello di origine
2: assolutamente,
4: medievale.
2: Assolutamente, infatti io quello ti volevo sottolineare, perché molti parlano, sì, anche già nel momento in cui si parla ad esempio di Taranto, molti parlano di città vecchia e magari fanno il paragone con l'epoca magnogreca, però non c'è quasi più niente di magnogreco, quello è medievale. Così come la maggior parte dei borghi della provincia di Taranto, comunque nel nostro hinterland, quelli partono da un impianto medievale, quindi non dimentichiamoci, anzi onore a voi che portate avanti questa grandissima
4: Grazie.
2: Tradizione e rispolverate un po' la memoria delle persone. Io ti ringrazio per essere stato con noi, abbiamo l'appuntamento, quindi abbiamo detto oggi pomeriggio a Barletta, quindi chi si volesse fare una passeggiata, orario?
4: Noi partiremo intorno alle 18, vi aspettiamo, faremo molta fatica a salutarvi perché saremo impegnati nel suonare e nello sbandierare, ma sarà un piacere magari passare qualche tempo insieme dopo il corteo, ecco.
2: E attendiamo report fotografici, così magari li facciamo anche vedere la settimana prossima in trasmissione.
3: Assolutamente, Silvia, poi devo dire che la Proloco di Pulsano è veramente una Proloco molto molto attiva, sì, con tantissime iniziative. Realmente sono poche le Proloco che hanno tutta questa forza e questa energia, e in questa occasione voglio proprio salutare anche il presidente Filippo Stellato, che da quando ha preso la presidenza è un amico ormai di tutti noi, giusto? Giusto.
2: Quindi ci dà tante possibilità.
4: Se posso aggiungere...
2: Prego, di.
4: Se posso aggiungere, vorrei solo approfittare per ringraziare Filippo, anche se lo faccio da qui, lo potrei fare tranquillamente a breve, però vorrei farlo davanti a voi, ringraziarlo perché se ad oggi abbiamo 50 figuranti, di cui il 60% dei nostri sbandieratori, dei nostri tamburi sono minorenni, hanno meno di 15 anni, sì. È merito suo e della sua caparbietà nel volere questo gruppo da 3 anni fa, il fondatore effettivo di questo gruppo, quindi senza di lui non avremmo avuto questo e non faremo tutto quello che facciamo, quindi ci tenevo a ringraziarlo anch'io da questa parte.
2: E questo è un esempio di quello che deve essere la Proloco: promozione del territorio, storia, socializzazione, comunità, quindi bravi, bravi, bravi. Io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
3: A presto Gianmario.
4: Grazie a voi.
2: Grazie ad Armando.
4: Grazie a voi.
2: Grazie ad Armando che ci porta sempre delle belle chicche. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci sarà la settimana prossima.
3: Beh, ci sono delle belle novità, ma non spoileriamo niente.
2: Assolutamente ancora. No. Grazie Armando Blasi, Proloco Hub. E noi diamo la linea alla regia.
5: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continua.

0: torneremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.

non buona notte. Stavolta è una favola tradizionale raccolta da Giuseppe Cassano nel suo Radiche Vecchie, quindi questo testo che ha più di un secolo e che raccoglie tante curiosità, un po' la Bibbia, ecco, di chi fa ricerca tradizionale. C'era una volta, come tutte le favole inizia così, una giovane coppia di sposi, giovane e felice, però lui era sempre fuori per motivi professionali, cioè questo è una sorta di topo letterario praticamente, perché ogni volta che c'è una coppia di sposi c'è sempre il marito nelle favole tradizionali che è sempre fuori per lavoro e la moglie che rimane sempre sola a casa. Vabbè, comunque anche in questo caso c'era questa giovane coppia di sposi e lui era sempre assente, anche lui sapendo che la moglie poverina rimaneva sempre da sola a casa le regala due pappagallini, due simpatici pappagallini per farle così compagnia. Solo che a quanto pare la moglie ai pappagallini preferiva ben altra compagnia, soprattutto una compagnia di genere maschile e decisamente umana, quindi non solo animale. Quindi lei accoglieva ripetutamente, insomma, ospiti a casa mentre il marito era fuori. Il caso ha voluto che questi due pappagallini fossero comunque molto molto molto intelligenti e avessero iniziato a parlare. Quindi avevano imparato a parlare. E una volta tornato a casa, il padrone, insomma, stava giocando con questi pappagallini, a quanto sono carini questi pappagallini, e uno dei due a un certo punto disse: "Ah, padrona, fece amore." La, diciamo, sbugiardò, per così dire, la padrona, al che, per non rischiare di essere scoperta subito, la padrona uccise il pappagallino. Peccato, povero pappagallino. Quando poi il marito ritornò, cioè non trovava più il pappagallino, scusa, ma che fine ha fatto questo pappagallino? Erano due, ne è rimasto solo uno. No, poverino, è morto. E allora il povero marito, che era una persona comunque buona di cuore, oltre che anche un pochetto ingenuo, a questo punto si rivolse all'altro pappagallino, quello che era sopravvissuto, per consolarlo: "Dai, non preoccuparti, è il tuo compagno, ma ci sei tu, noi ti vogliamo bene." E l'altro pappagallino rispose: "Compagna mia muerte perché ha visto le cose tuerte, io sono ancora vivo perché mi faccio le fatte mie." E fu così che il pappagallino rimase vivo. A traduzione, per chi non l'ha capito, il mio compagno è morto perché ha visto cose torte, cose che non doveva vedere. Io sono ancora vivo perché mi faccio i fatti miei. E questo è uno dei precetti maggiori di tutte le favole tradizionali, cioè l'undicesimo comandamento: meglio farsi i fatti suoi, i fatti propri ovviamente. Ognuno quando si fa i fatti propri campa 100 anni, lo sapevano anche i nostri antenati. E con questo adagio io vi do appuntamento alla settimana prossima con Non è mai troppo tardi, stesse frequenze, stesso canale, dalle 8 alle 10, stesso orario, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

0: Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Dayuna!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo!
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
4: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
0: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Viti, e salva tutti noi.
0: Maui, semidio del vento e del mare.
5: Eroe degli uomini.
0: Huh?
5: Si dice così, Maui. Muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
0: Ti ringrazio.
5: Tranquilla.
6: Se la luce risplende così, è un segno.
0: Mi serve il tuo aiuto.
5: Non vado in missione con una mortale.
0: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
5: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
6: Chi è?
5: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
5: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto.

0: Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
1: Mamma, resto a casa.
2: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
2: Ci andremo piano.
3: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
4: Ciao.
3: L'ho conosciuto in fila al bagno.
2: Cosa?
3: Sì.
2: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
1: Ah.
2: Scusa.
1: Sono Owen.
2: Ali.
1: E noi due?
2: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
1: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
2: Il tuo mento può arare un campo.
1: Hai le gambe strane.
2: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
1: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
2: Che ti è successo all'occhio?
1: Allergia.
2: Ah, sì?
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
4: Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo! Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino.

0: dissi che sapevano di futuro.
1: I was reminded every measure I got on fine with modern living.
0: Questo tizio è un grande chef.
1: And the world still so wild called to me.
0: Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu.
1: I was lost, I've been kept.
2: È da pazzi, lo so.
0: Cos'è?
3: È per te.
1: And the world still so wild, called to me.
0: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
7: Buon pomeriggio, anteprima di Cittadella News. Si è costituito il giovane che venerdì sera ha tentato di uccidere un uomo al quartiere Salinella. Poi parleremo delle BRT e di alcune singolari situazioni che sono in giro per la città. Il piano dei Ladisa per gestire gli impianti sportivi costruiti per i giochi del Mediterraneo è una questione aperta e c'è anche l'intervento del Comune. E stasera il debutto del Taranto allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza di Paola Raisi, moglie dell'indimenticato centravanti rossoblù. Tra pochissimo Cittadella News.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
9: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio e buona domenica. Si è costituito il giovane che venerdì sera al quartiere Salinella ha tentato di uccidere un uomo.
1: Si è costituito in questura Antonio Amato, il 22enne, accusato di aver tentato di uccidere un 54enne lo scorso venerdì pomeriggio a Rione Salinella. Accompagnato dal suo avvocato Andrea Maggio, il giovane si è presentato agli uffici di via Palatucci, consapevole di essere ormai braccato dagli agenti della squadra mobile coordinati dal pubblico ministero Flavia De Grazia. L'aggressione avvenuta in via Laghi di Monticchio sarebbe maturata al culmine di un feroce litigio familiare, l'ennesima discussione accesa tra i due, sfociata questa volta in 3 coltellate alla schiena, una delle quali ha sfiorato il fegato della vittima. Il 54enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata in codice rosso, ma fortunatamente i medici hanno escluso il pericolo di vita. Risultati decisivi per l'individuazione del responsabile, i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte sul posto dai volontari. Il giovane si trova ora rinchiuso nel carcere Carmelo Magli in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del GIP.
0: E adesso torniamo a parlare delle BRT, le linee bus super veloci che dovrebbero rivoluzionare la mobilità urbana. Ci sono alcune soluzioni che cominciano a destare, anzi continuano a destare perplessità tra i cittadini. Vediamo. C'è un nuovo gioco in voga tra i tarantini, scommettere su come si snoderanno le linee BRT in alcuni tratti della città. Qui siamo al quartiere Paolo VI, in Viale del Turismo. Alle nostre spalle, più avanti, c'è il Politecnico, poi ancora più su si arriva all'ospedale Moscati. Ebbene, tra rotatorie dal disegno avveniristico, tagliate al centro e foreste di semafori, davvero ci si può divertire a scommettere come si muoveranno i nuovi autobus e soprattutto quale sarà il destino del traffico automobilistico. Vedete cosa c'è qui in Viale del Turismo? Lungo il rettilineo, da una rotatoria all'altra, è sorta una vera e propria foresta semaforica. Abbiamo contato ben 48 semafori nell'arco di circa 300 metri. Immaginiamo che tutti questi semafori servano ad agevolare il percorso dei torpedoni delle BRT e a rendere sicuri gli attraversamenti pedonali. Ma resta il dubbio che percorrere in auto Viale del Turismo possa trasformarsi in una lenta maratona, mentre oggi il traffico veicolare corre in assoluta fluidità, senza alcun rallentamento. Salendo ancora più su, verso l'ospedale Moscati, in via Pietro Nenni, un'altra sorpresa. Ben 3 pensiline, una accanto all'altra. Una singolarità che si aggiunge a quelle della pensilina sistemata accanto a quella Liberty in Città Vecchia o a quell'altra in viale Trentino, posizionata addirittura sotto il balcone di un'abitazione. È presumibile che queste 3 pensiline siano il capolinea della linea rossa che attraverserà il quartiere Paolo VI, ma posizionarne 3, una accanto all'altra, al momento sembra una scelta un po' sopra le righe. Vedremo, quando il servizio entrerà in esercizio, se tutte queste scelte si riveleranno razionali e funzionali. Intanto nei cantieri si continua a lavorare, dovranno essere chiusi entro il 31 dicembre, poi a quanto pare l'entrata in esercizio del nuovo servizio, che dovrebbe rivoluzionare la mobilità cittadina, potrebbe slittare di qualche mese. In altre parole, dovremmo veder circolare i primi torpedoni intorno alla prossima primavera. Ma resta il dubbio, visti i restringimenti delle carreggiate e la cancellazione di centinaia di parcheggi oltre alla foresta dei semafori, che ne sarà del traffico automobilistico? L'uso del mezzo pubblico, senz'altro da incentivare, deve restare una opportunità e non una costrizione. Viaggiare in auto non può trasformarsi in una penalizzazione per quanti, soprattutto per motivi di lavoro, sono costretti a muoversi con i mezzi privati. Ed ora occupiamoci di una questione molto sentita in città, la gestione degli impianti sportivi costruiti per i giochi del Mediterraneo. C'è una nuova proposta dei fratelli Ladisa, ma c'è anche la risposta del comune. Sentiamo.
2: Si chiama L'Edicola Village, il nuovo progetto proposto per la gestione di alcuni tra i più importanti impianti costruiti per i giochi del Mediterraneo. A presentare la proposta sono state due società riconducibili ai fratelli.

0: e la DISA, gli attuali proprietari del Taranto Calcio. La proposta prevede la gestione per 20 anni dello stadio Iacovone, del Pala Ricciardi, dello stadio Valente, del Parco Salinella e persino dei parcheggi da realizzare in Piazza Garibaldi. Un investimento complessivo di 81 milioni e 900 mila euro che sarebbe sostenuto da Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena. I Ladisa, insomma, moltiplicano i loro interessi. Dapprima sembravano intenzionati a gestire il solo stadio Iacovone e appena qualche mese fa avevano persino lanciato un poco piacevole out-out. Senza gestione dello stadio avrebbero abbandonato la società di calcio. Ora l'appetito si allunga agli altri impianti per farne, così viene annunciato, un polo di attrazione attivo per tutti i giorni dell'anno. Una prospettiva che potrebbe essere letta come l'intenzione di aggiungere alle funzioni sportive anche altre più strettamente commerciali. Non appena è trapelata la notizia di questo ampliamento di interessi dei fratelli Ladisa, dal comune è arrivata una puntualizzazione. Da Palazzo di Città è stato infatti chiarito che non potrà essere stravolta la destinazione d'uso degli impianti e quindi la loro funzione sportiva. Un paletto che suona come un freno alle ambizioni espansionistiche dei Ladisa. Uno stop che si aggiunge alle precedenti proposte dei Ladisa già rispedite al mittente. Ma ci sono altri aspetti di merito che vanno affrontati in questa vicenda. Innanzitutto, alcuni degli impianti entrati nella proposta dei Ladisa sono già stati assegnati ad altre società. È il caso del Parco Urbano della Salinella, già assegnato alla Società Mediterranea, la stessa che gestisce la piscina comunale di Via Bruno. Non solo, i Ladisa vorrebbero gestire anche i due impianti gioiello per l'atletica leggera, e cioè lo stadio Valente e il Pala Ricciardi. Su questi impianti però si è già manifestato l'interesse della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Proprio a Palazzo di Città il presidente della FIDAL, Stefano Mei, manifestò tutto il suo entusiasmo per la bellezza e la funzionalità dei due impianti, unici nel sud Italia, annunciando che la FIDAL li avrebbe utilizzati non solo come sede di eventi, ma anche come centri di preparazione da mettere a disposizione persino di federazioni straniere, ospiti a Taranto per i giochi del Mediterraneo e rimaste colpite dalla qualità dei due impianti. È quindi difficile pensare che possa esserci un soggetto migliore della FIDAL per gestire Pala Ricciardi e Stadio Valente, con buona pace dei fratelli Ladisa.
1: E dagli impianti dei giochi del Mediterraneo al mercato di via Orsini, che è in fase di ristrutturazione. C'è un nuovo bando del comune per assegnare regolarmente i posti agli operatori.
2: Un nuovo bando per il mercato Orsini a Rione Tamburi. L'amministrazione comunale ha dato indirizzo agli uffici di predisporre un nuovo bando per l'assegnazione di 72 postazioni nel mercato comunale Orsini. L'iniziativa arriva dopo l'esito insoddisfacente della prima gara di aprile ed è stata aggiornata secondo le ultime linee guida ministeriali. L'obiettivo è rendere la struttura immediatamente operativa non appena saranno completati i radicali lavori di riqualificazione attualmente in corso.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo di gioco d'azzardo, se ne è discusso in un incontro a Palazzo di Città, il servizio di Federica Pompamea.
3: Abbiamo avuto negli ultimi due anni un aumento di accessi di giovani e di età compresa da 19 ai 21 anni.
4: E Katia Pierri, responsabile del servizio dipendenze comportamentali dell'ASL Taranto, a delineare un quadro preoccupante dell'impatto del gioco d'azzardo sul territorio ionico. Con una media di circa 200 accessi all'anno, l'elemento più allarmante per la dottoressa Pierri riguarda i giovanissimi. Pur trattandosi di appena uno o due utenti nella fascia dei 14-15 anni, la loro presenza evidenzia come la dipendenza possa instaurarsi precocemente fin dalla prima adolescenza.
3: Le sale giochi sono diventati dei luoghi di aggregazione di questi ragazzi, ancor più un esordio precoce favorito dall'utilizzo dei dispositivi, perché abbiamo assistito anche a un'netta impiccata in queste fasce d'età di gioco online.
4: Il dato emerso a margine della presentazione del libro Non è un gioco, è azzardo, scritto da Stefano Vaccari, che svela il lato oscuro di questa realtà attraverso testimonianze e analisi del fenomeno. Il testo infatti affronta la dipendenza, le fragilità sociali e le infiltrazioni criminali, mettendo in luce anche percorsi di riscatto e speranza.
5: È un messaggio di speranza per provare a costruire una narrazione diversa contro la normalizzazione dell'azzardo e dei rischi che sono

0: sono connessi a questa patologia.
1: Per Vincenza Ariano, direttrice del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL Taranto, si tratta di una malattia che colpisce l'intero nucleo familiare e parte della vita sociale del paziente. Genitori che perdono il controllo, giovani attratti dall'illusione di un guadagno facile e famiglie travolte da debiti, vergogna e solitudine.
2: È il servizio per le dipendenze comportamentali, che oltre al gioco si interessa di tutte le dipendenze comportamentali. L'accesso è diretto, quindi basta telefonare o presentarsi personalmente per avere delle risposte sia nell'ambito della cura ma anche di informazioni e nell'ambito della prevenzione, che è molto importante, così come sono importanti questi momenti che si realizzano.
3: E adesso andiamo all'AMA, dove è andata in scena la 15ª edizione della battaglia dell'XI secolo, la grande rievocazione storica della battaglia appunto tra bizantini e normanni. La rievocazione organizzata dall'associazione I Cavalieri delle Terre Tarentine. Quest'anno l'evento ha inaugurato un nuovo spazio, il parco storico e naturalistico, che è stato strappato all'abbandono grazie proprio all'impegno dei volontari. Il servizio di Valentina Castellaneta.
4: Un viaggio indietro nel tempo di ben 1000 anni tra la macchia mediterranea di Lama e la vista sul Mar Grande. Taranto torna ad essere teatro della grande storia della 15ª edizione della battaglia dell'XI secolo, la rievocazione storica guidata dall'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine. La grande novità di questa edizione è proprio quello che potremmo definire il campo di battaglia. Sta nascendo infatti il parco storico naturalistico incontrata a Carelli, un'area strappata, come racconta il presidente dell'associazione Cavalieri delle Terre Tarantine Vito Maglie, all'abbandono e alla riqualificazione a colpo di piccone per accogliere oltre 200 rievocatori giunti da ogni parte d'Italia.
5: Impegnativo in una prospettiva di futuro legato a questo progetto che stiamo portando avanti del parco storico naturalistico, quindi un'area che si è autorigenerata, abbandonata, e di un tratto di costa che si affaccia sul Mar Grande. Veramente un posto stupendo e che comunque ha avuto bisogno di fruibilità per portare questo evento, con tanto lavoro di piccone, come detto prima. E questa 15ª edizione doveva partire in sordina, in realtà c'è stata una richiesta appunto dai gruppi partecipanti per questo evento, che ormai è diventato un punto di riferimento della rievocazione storica, e quindi poi alla fine ci troviamo con circa 200 rievocatori che danno vita a questo episodio legato a una cronaca, insomma, di cronica storica di una battaglia avvenuta nel territorio tarantino, con una nostra libera interpretazione ovviamente tra bizantini e normanni, e parliamo dell'XI secolo.
4: Cuore dell'evento è lo scontro in due atti tra le truppe bizantine a difesa del territorio e i contingenti normanni guidati da Roberto il Guiscardo. Ma oltre ai combattenti, il parco ospita lezioni di danza medievale, spettacoli di falconeria, musica dal vivo e degustazioni di street food con sapori del passato. L'obiettivo, tuttavia, guarda lontano: trasformare questo spazio in un parco tematico permanente, a libero e responsabile accesso comunitario, unendo storia, archeologia, valorizzazione della flora locale come il lentisco.
5: E si prevedono una sentieristica, zone di benessere, zone d'ombra e una piccola ricostruzione di alcune case, piccole proprio, riferibili al periodo medievale, dall'XI al XIV secolo. E quindi è un parco tematico.
3: Restiamo in periferia, ma questa volta andiamo al Lido Azzurro, dove è in svolgimento la Festa degli Aquiloni.
6: Prima edizione del Festival degli Aquiloni, due mari, un solo vento. Solidarietà, spettacolo e territorio sulla spiaggia di Lido Azzurro, a cura dell'associazione I Menestrelli. Simpatici aquiloni dai colori variopinti hanno vivacizzato il cielo per un evento che unisce gioco, spettacolo e impegno sociale, come spiega l'organizzatrice Chiara Riondino.
7: L'evento nasce principalmente per donare un sorriso ai bambini. La cosa bella è che i bambini, rispetto agli adulti, riescono ad essere felici con poco. E questo festival mancava a Taranto, quindi abbiamo avuto quest'idea, ma principalmente

0: Essenzialmente lo scopo di questo evento è donare una speranza per tutti i malati di fibrosi cistica. Infatti una parte del ricavato di questo evento sarà a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.
1: Bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi nella costruzione dei propri aquiloni, guidati dal supporto operativo della compagnia Sarian della sezione scout Asso Rider Deri Taranto 1. Spettacolo aereo che ha visto le esibizioni di volo libero di grandi aquiloni affidati agli specialisti del team Trulli Volanti, mentre i bambini hanno potuto divertirsi anche con giochi da fiera tradizionali. Per l'intera manifestazione, DJ set a cura di Roberto Di Punzio.
2: Dalle acque di Lido Azzurro alle acque del Triglio, l'acquedotto romano sulla via fra Taranto e Statte. Per tre serate se ne è parlato proprio nella biblioteca comunale del comune di Statte.
1: Le vie dell'acqua lungo il Triglio, tre serate dedicate all'acquedotto romano che portava l'acqua fino a Taranto. Gli incontri, organizzati dal Centro Studi Francesco Grisi, si sono tenuti nella biblioteca comunale di Statte e hanno catturato l'attenzione anche di un pubblico di giovanissimi. Nel corso delle serate, a riallacciare i fili della storia, della memoria e del mito, sono stati Rosaria Scialpi e Pierfranco Bruni. Dagli insediamenti magno-greci fino al Cinquecento, una vera e propria passeggiata nella storia di Taranto attraverso l'elemento acqua, con riferimenti alle leggende di Taras, Falanto, Arione e alla sacralità del fiume Tara. Con un salto nella contemporaneità, nell'ultima serata Pierfranco Bruni ha voluto ricordare alcuni grandi intellettuali e artisti tarantini, ingiustamente dimenticati o ridotti, come ha detto Bruni, a fenomeni di localismo. E allora ecco riaffiorare il talento di autori come Raffaele Carrieri, Giacinto Spagnoletti, Cosimo Fornaro, Pasquale Pinto, Cesare Giulio Viola, Michele Pierri e di un autentico mito del cinema come Rodolfo Valentino. Insomma, un ciclo di incontri pienamente riuscito e realizzato grazie al sostegno del comune di Statte.
2: Ed ora lo sport, sport che ha anche un significato sociale. Taranto vola ai nazionali di nuoto pinnato Mermaid di Cagliari. L'associazione Enjoy Your Dive presenta i suoi team junior e senior pronti per la sfida tricolore, con una squadra unita che fa dell'inclusione il suo punto di forza. Valentina Castellaneta.
3: Un sogno che prende forma tra le onde del mare si trasforma in una sfida di livello nazionale. La SD Enjoy Your Dive di Taranto è pronta a volare a Cagliari per il primo campionato nazionale di nuoto pinnato Mermaid 2026. Un connubio affascinante tra apnea, nuoto sincronizzato ed eleganza atletica, in cui gli atleti indossano una monopinna custodita in una coda da sirena. Ma dietro la tecnica c'è soprattutto una straordinaria storia di inclusione. Tra le protagoniste della gara ci sarà infatti anche Rosaria Caniglia, ventenne nello spettro autistico. Per lei, la società tarantina ha scelto di rifiutare la categoria special, facendola gareggiare al fianco delle compagne nella categoria ordinaria per età.
4: Era il mio sogno di andare a campionato, non vedo l'ora.
3: Mesi intensi di allenamento in piscina e mare aperto per queste cinque sirene, un tiritone, affrontando freddo e intemperie con la determinazione di una squadra unita che ha fatto dell'inclusione il proprio punto di forza, come ha spiegato l'allenatrice Ambra Aiello.
5: Ci sono state diverse situazioni che riguardavano appunto il mare. Durante l'estate siamo stati tranquilli, il mare ci ha concesso tanto tempo per allenarci, poi con il cambio stagione è iniziato ci sono state onde, è iniziato anche il freddo e quindi abbiamo continuato gli allenamenti in una piscina prima all'aperto e poi al chiuso. E loro sono, non lo voglio dire, sono molto molto pronte, sono bravissime. Naturalmente l'ansia da prestazione fa sì che non ci si sente mai preparate per l'obiettivo che si vuole raggiungere, però per noi già andare lì e comunque partecipare a questo campionato con la squadra compatta, con Rosaria che farà parte della squadra del team piuttosto che della categoria special, scelta presa a monte da me e da Luca di proposito, perché l'Enjoy Your Dive lavora esclusivamente per garantire l'inclusione nello sport e soprattutto nel gruppo, e comunque è un sostegno per noi, perché è quella che ci dà, è l'elemento che ci dà la forza allo sprint e ci permette di non mollare, di non cedere. Vero Rosy?
4: È vero, sì.
3: Dal 3 ottobre a Cagliari, Taranto e la Puglia avranno dunque le loro sirene pronte a dare battaglia nell'impianto sardo, portando in alto non solo i valori dello sport, ma il messaggio più bello: l'inclusione non si separa, unisce.
2: Adesso il calcio, c'è grande attesa per l'esordio dei rossoblù allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza di Paola Raisi, moglie dell'indimenticato centravanti rossoblù. Il servizio di Francesco Friuli.
6: Credo che ci dà grandi motivazioni. L'altra settimana ho detto che la nostra benzina è la motivazione, e deve essere così. Questi 12.000, ma anche la città intera, perché penso che poi qualcuno purtroppo rimarrà senza biglietto, sia la nostra grande motivazione, ok? Le emozioni derivano da lì, ma deve essere per noi qualcosa di straordinario, quasi da far farle nello stomaco, anzi senza quasi, cioè noi siamo innamorati di questa situazione, dobbiamo essere innamorati di quello che ci è stato dato, perciò da oggi che faremo la rifinitura a domani è partita da farfalle sullo stomaco. Oggi stamattina sono arrivato qui, c'era la presidenza intera, c'erano i direttori, tutti partecipavano, ok, ma partecipavano perché le cose possono avvenire al meglio, e poi quando l'arbitro però fischierà all'inizio, gli attori protagonisti sono loro, voglio che se la godano e voglio che appunto le motivazioni la facciano siano l'attore principale della nostra prestazione, al di là poi dell'organizzazione che devo dare io insieme a loro. Riguardo la partita del Novoli, il significato, credo che se il Novoli il significato derivi sia una partita che può dare 3-1 o speriamo mai 0 punti, però non penso assolutamente al Canosa, anche perché in mezzo c'è la partita di Coppa Italia alla quale teniamo tantissimo, perciò noi, proprio perché stiamo lavorando di possesso in possesso, di non possesso in non possesso, e non vogliamo pensare più in là del secondo che ci avviciniamo, non posso permettermi io per primo e i miei ragazzi di pensare al Canosa. Dobbiamo pensare al Novoli molto seriamente, perché è una squadra che ti pressa forte, che porta tanti uomini vicini alla palla, perciò se non siamo scaltri, veloci anche a giocare con un tocco, mezzo tocco, ti saltano addosso, e perciò tutte le energie devono stare dentro questa partita qua. Poi da lunedì ci sarà l'Ostuni e poi ci sarà il Canosa. Questo è anche un po' il mio metodo di lavoro, cioè non voglio andare oltre a quello che mi trovo di fronte ogni giorno.
2: E adesso facciamo il punto sulla Martina.
7: Doppio arrivo in casa Martina, sono stati ufficializzati il centrocampista Manuel Penza e l'attaccante Morales Santos, due innesti mirati. Penza classe 2006, mentre invece Morales classe 2003 attaccante. Inoltre il Martina giocherà quest'oggi contro il Nardò in trasferta, la presentazione della gara affidata al tecnico Giuseppe Laterza.
8: La settimana scorsa è stata una settimana sicuramente dura e impegnativa, perché sono state 3 partite, quindi abbiamo lavorato meno dal punto di vista sicuramente fisico, perché c'era la gara infrasettimanale, ma tanto dal punto di vista mentale. Ci sarebbe piaciuto sicuramente finire la settimana con una vittoria, perché penso che anche la partita di contro Francavilla era una gara dove dovevamo portare a casa sicuramente i punti, perché non l'abbiamo giocata. Però questa settimana abbiamo ripreso a lavorare dal punto di vista fisico, cercando di mettere anche un po' di un qualcosina in più nei giocatori che purtroppo sono rientrati da poco dagli infortuni, però abbiamo trovato la serenità e la voglia di allenarci a certi ritmi per arrivare preparati a domani.
7: Assieme all'allenatore c'era anche il difensore Lanos, che così ha descritto il lavoro sul reparto difensivo fino ad ora: 7 gol subiti dai martinesi nelle prime 4 giornate.
9: Sicuramente serve curare il dettaglio, perché penso che in queste partite quella è stata la differenza. Non penso che abbiamo subito tanti tiri in porta, soprattutto l'ultima partita, però purtroppo importante il calcio così, però secondo me dobbiamo lavorare su questo, su cercare di curare i dettagli, stare attenti a tutto dal primo all'ultimo minuto, perché poi basta una palla in mezzo e ti possono far gol.
2: Prima di chiudere, alcune brevi di sport. Futsal, secondo pari consecutivo della New Taranto, che impatta 5-5 a Campobasso contro il CUS Molise. Per il basket, Serie B femminile, successo della RPNet Dinamo Taranto per 95-46 contro Battipaglia. E infine sconfitta per la De Florio in trasferta a Gragnano, sconfitta per 77-56. Bene, erano le ultime notizie. Grazie a voi tutti per l'attenzione.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole

0: e che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia

pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti.

0: contorno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per tre quarti con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Hernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Hernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo de La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paulis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà.

0: di Redenzione, al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la reazione dei sindacati, FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi. Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È un'avvertenza nazionale che interessa 1.600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di irrobustire l'organizzazione organico per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.

0: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
1: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori, quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
2: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
3: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario l'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma ionico-adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie con il cargo e ora con i voli civili se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia Antonio Vasile sin dall'insediamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si attendeva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci

0: sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65ª edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città: giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia, è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
4: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
2: Quattro giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da tre grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice Taran cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
6: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre è soltanto dolore e morte.
5: Sei personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere. Secondo Massimo Wertmüller, è attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
7: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e a occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e distacco delle utenze. Bersaglio, anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso Soda e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il boss è tornato, anzi forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'Andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi ci stanno strumentalizzando, ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è incominciata.
0: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto ILVA. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
10: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
0: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
11: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
12: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Silva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Renna, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
13: Una scuola storica, in un

0: quartiere che ha, merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve ecco, dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
1: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione, dalla Scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla Scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la Scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia, il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Morocciari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
0: Sicuramente un calo demografico, ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene, non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
1: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri Percacio e da Silvia Mezzanotte tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa ideata da Francesco Saracino insieme con la GITOE, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformato in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
4: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
3: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione AGITOE, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
5: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine e questa unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
3: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
6: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
2: Cittadella Magazine.

0: La consegna dei lavori per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora DISO sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data 19.
1: Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
0: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
1: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra e il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni Cinquegrana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra, infatti, ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, coworking e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana, che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
0: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso, perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato. Per cui mi ricordo che in sede di così, sopralluoghi più volte, allora, tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché, perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo, ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
3: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
2: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
3: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
4: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
3: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
5: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
3: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027 si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
7: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
8: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il codice civile, la decisione al socio.
9: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
7: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
9: Nel progetto di bilancio sarà è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
7: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
9: Ma le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
7: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
8: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
7: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chimambiente, il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
8: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chimambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica, rilevo un debito.

0: del servizio.
1: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto. Con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto, anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni, fondamentali soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso.

0: Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno, ho capito, e se vuoi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo, trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in-house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
3: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
4: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in-house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
3: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato, non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
6: È il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
5: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini, ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani. E proprio in questo luogo, che è l'università, speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i Giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
7: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
8: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti, ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
7: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2020 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Sarà in attesa in Casa Rossoblù per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblù davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo, il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica mattina rossoblù.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si chiama Operazione Verità la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Ionica per infine proporre delle soluzioni.
10: Taranto è unitamente alle Eritrea sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento

0: oltre il 170%, carenza di personale, personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sull'avvertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto l'avvertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal Ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto, in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato Albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato Albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute.

0: salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
1: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori, dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare tra virgolette l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono come dire, delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, come dire, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
0: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
1: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
2: Cittadella Magazine. Cittadella

0: Buon pomeriggio e buona domenica. Si è costituito il giovane che venerdì sera al quartiere Salinella ha tentato di uccidere un uomo.
1: Si è costituito in questura Antonio Amato, il 22enne, accusato di aver tentato di uccidere un 54enne lo scorso venerdì pomeriggio a Rione Salinella. Accompagnato dal suo avvocato Andrea Maggio, il giovane si è presentato agli uffici di via Palatucci, consapevole di essere ormai braccato dagli agenti della squadra mobile coordinati dal pubblico ministero Flavia De Grazia. L'aggressione è avvenuta in via

0: Laghi di Monticchio sarebbe maturata al culmine di un feroce litigio familiare, l'ennesima discussione accesa tra i due, sfociata questa volta in 3 coltellate alla schiena, una delle quali ha sfiorato il fegato della vittima. Il 54enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata in codice rosso, ma fortunatamente i medici hanno escluso il pericolo di vita. Risultati decisivi per l'individuazione del responsabile, i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte sul posto dai volontari. Il giovane si trova ora rinchiuso nel carcere Carmelo Magli in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del GIP.
1: E adesso torniamo a parlare delle BRT, le linee bus super veloci che dovrebbero rivoluzionare la mobilità urbana. Ci sono alcune soluzioni che cominciano a destare, anzi continuano a destare perplessità tra i cittadini. Vediamo.
2: C'è un nuovo gioco in voga tra i tarantini, scommettere su come si snoderanno le linee BRT in alcuni tratti della città. Qui siamo al quartiere Paolo VI, in Viale del Turismo. Alle nostre spalle, più avanti, c'è il Politecnico, poi ancora più su si arriva all'ospedale Moscati. Ebbene, tra rotatorie dal disegno avveniristico, tagliate al centro e foreste di semafori, davvero ci si può divertire a scommettere come si muoveranno i nuovi autobus e soprattutto quale sarà il destino del traffico automobilistico. Vedete cosa c'è qui in Viale del Turismo?
1: Lungo il rettilineo, da una rotatoria all'altra, è sorta una vera e propria foresta semaforica. Abbiamo contato ben 48 semafori nell'arco di circa 300 metri. Immaginiamo che tutti questi semafori servano ad agevolare il percorso dei torpedoni, delle BRT e a rendere sicuri gli attraversamenti pedonali. Ma resta il dubbio che percorrere in auto Viale del Turismo possa trasformarsi in una lenta maratona, mentre oggi il traffico veicolare scorre in assoluta fluidità, senza alcun rallentamento. Salendo ancora più su, verso l'ospedale Moscati, in via Pietro Nenni, un'altra sorpresa. Ben 3 pensiline, una accanto all'altra. Una singolarità che si aggiunge a quelle della pensilina sistemata accanto a quella Liberty in Città Vecchia o a quell'altra in viale Trentino, posizionata addirittura sotto il balcone di un'abitazione. È presumibile che queste 3 pensiline siano il capolinea della linea rossa che attraverserà il quartiere Paolo VI, ma posizionarne 3, una accanto all'altra, al momento sembra una scelta un po' sopra le righe. Vedremo, quando il servizio entrerà in esercizio, se tutte queste scelte si riveleranno razionali e funzionali. Intanto nei cantieri si continua a lavorare, dovranno essere chiusi entro il 31 dicembre, poi a quanto pare l'entrata in esercizio del nuovo servizio, che dovrebbe rivoluzionare la mobilità cittadina, potrebbe slittare di qualche mese. In altre parole, dovremmo veder circolare i primi torpedoni intorno alla prossima primavera. Ma resta il dubbio, visti i restringimenti delle carreggiate e la cancellazione di centinaia di parcheggi, oltre alla foresta dei semafori, che ne sarà del traffico automobilistico? L'uso del mezzo pubblico, senz'altro da incentivare, deve restare una opportunità e non una costrizione. Viaggiare in auto non può trasformarsi in una penalizzazione per quanti, soprattutto per motivi di lavoro, sono costretti a muoversi con i mezzi privati.
2: Ed ora occupiamoci di una questione molto sentita in città, la gestione degli impianti sportivi costruiti per i giochi del Mediterraneo. C'è una nuova proposta dei fratelli Ladisa, ma c'è anche la risposta del comune. Sentiamo.
1: Si chiama L'Edicola Village, il nuovo progetto proposto per la gestione di alcuni tra i più importanti impianti costruiti per i giochi del Mediterraneo. A presentare la proposta sono state 2 società riconducibili ai fratelli Ladisa, gli attuali proprietari del Taranto Calcio. La proposta prevede la gestione per 20 anni dello stadio Iacovone, del Pala Ricciardi, dello stadio Valente, del Parco Salinella e persino dei parcheggi da realizzare in Piazza Garibaldi. Un investimento complessivo di 81.900.000 euro, che sarebbe sostenuto da Mediobanca e Monte dei Paschi di Siena. I Ladisa insomma moltiplicano i loro interessi. Dapprima sembravano intenzionati a gestire il solo stadio Iacovone e appena qualche mese fa avevano persino lanciato un poco piacevole out-out. Senza gestione dello stadio avrebbero abbandonato la società di calcio. Ora l'appetito si allunga agli altri impianti per farne, così viene annunciato, un polo di attrazione attivo per tutti i giorni dell'anno. Una prospettiva che potrebbe essere

0: Letta come l'intenzione di aggiungere alle funzioni sportive anche altre più strettamente commerciali. Non appena è trapelata la notizia di questo ampliamento di interessi dei fratelli Ladisa, dal comune è arrivata una puntualizzazione. Da Palazzo di Città è stato infatti chiarito che non potrà essere stravolta la destinazione d'uso degli impianti e quindi la loro funzione sportiva. Un paletto che suona come un freno alle ambizioni espansionistiche dei Ladisa, uno stop che si aggiunge alle precedenti proposte dei Ladisa già rispedite al mittente. Ma ci sono altri aspetti di merito che vanno affrontati in questa vicenda. Innanzitutto, alcuni degli impianti entrati nella proposta dei Ladisa sono già stati assegnati ad altre società. È il caso del parco urbano della Salinella, già assegnato alla società Mediterranea, la stessa che gestisce la piscina comunale di Via Bruno. Non solo, i Ladisa vorrebbero gestire anche i due impianti gioiello per l'atletica leggera, e cioè lo stadio Valente e il Pala Ricciardi. Su questi impianti però si è già manifestato l'interesse della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Proprio a Palazzo di Città il presidente della FIDAL, Stefano Mei, manifestò tutto il suo entusiasmo per la bellezza e la funzionalità dei due impianti, unici nel sud Italia, annunciando che la FIDAL li avrebbe utilizzati non solo come sede di eventi, ma anche come centri di preparazione da mettere a disposizione persino di federazioni straniere, ospiti a Taranto per i giochi del Mediterraneo e rimaste colpite dalla qualità dei due impianti. È quindi difficile pensare che possa esserci un soggetto migliore della FIDAL per gestire Pala Ricciardi e Stadio Valente, con buona pace dei fratelli Ladisa.
1: E dagli impianti dei giochi del Mediterraneo al mercato di via Orsini, che è in fase di ristrutturazione. C'è un nuovo bando del comune per assegnare regolarmente i posti agli operatori.
2: Un nuovo bando per il mercato Orsini a Rione Tamburi. L'amministrazione comunale ha dato indirizzo agli uffici di predisporre un nuovo bando per l'assegnazione di 72 postazioni nel mercato comunale Orsini. L'iniziativa arriva dopo l'esito insoddisfacente della prima gara di aprile ed è stata aggiornata secondo le ultime linee guida ministeriali. L'obiettivo è rendere la struttura immediatamente operativa non appena saranno completati i radicali lavori di riqualificazione attualmente in corso.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo di gioco d'azzardo, se ne è discusso in un incontro a Palazzo di Città, il servizio di Federica Pompamea.
3: Abbiamo avuto negli ultimi due anni, un aumento di accessi di giovani e di età compresa da 19 ai 21 anni.
4: E Katia Pierri, responsabile del servizio dipendenze comportamentali dell'ASL Taranto, a delineare un quadro preoccupante dell'impatto del gioco d'azzardo sul territorio ionico. Con una media di circa 200 accessi all'anno, l'elemento più allarmante per la dottoressa Pierri riguarda i giovanissimi. Pur trattandosi di appena uno o due utenti nella fascia dei 14-15 anni, la loro presenza evidenzia come la dipendenza possa instaurarsi precocemente fin dalla prima adolescenza.
3: Le sale giochi sono diventati dei luoghi di aggregazione di questi ragazzi, ancor più un esordio precoce favorito dall'utilizzo dei dispositivi, perché abbiamo assistito anche a un'netta impiccata in queste fasce d'età di gioco online.
4: Il dato emerso a margine della presentazione del libro Non è un gioco, è azzardo, scritto da Stefano Vaccari, che svela il lato oscuro di questa realtà attraverso testimonianze e analisi del fenomeno. Il testo infatti affronta la dipendenza, le fragilità sociali e le infiltrazioni criminali, mettendo in luce anche percorsi di riscatto e speranza.
5: È un messaggio di speranza, per provare a costruire una narrazione diversa contro la normalizzazione dell'azzardo e dei rischi che sono connessi a questa patologia.
4: Per Vincenza Ariano, direttrice del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL Taranto, si tratta di una malattia che colpisce l'intero nucleo familiare e parte della vita sociale del paziente. Genitori che perdono il controllo, giovani attratti dall'illusione di un guadagno facile e famiglie travolte da debiti, vergogna e solitudine.
3: È il servizio per le dipendenze comportamentali, che oltre al gioco si interessa di tutte le dipendenze comportamentali. L'accesso è diretto, quindi basta telefonare o presentarsi personalmente per avere delle risposte sia nell'ambito della cura ma anche di informazioni e nell'ambito della prevenzione, che è molto importante, così come sono importanti questi momenti che si realizzano.
1: E adesso andiamo alla

0: Ama, dove è andata in scena la quindicesima edizione della battaglia dell'undicesimo secolo, la grande rievocazione storica della battaglia appunto tra bizantini e normanni, la rievocazione organizzata dall'associazione I Cavalieri delle Terre Tarentine. Quest'anno l'evento ha inaugurato un nuovo spazio, il parco storico e naturalistico, che è stato strappato all'abbandono grazie proprio all'impegno dei volontari, il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Un viaggio indietro nel tempo di ben 1000 anni tra la macchia mediterranea di Lama e la vista sul Mar Grande. Taranto torna ad essere teatro della grande storia della quindicesima edizione della battaglia dell'undicesimo secolo, la rievocazione storica guidata dall'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine. La grande novità di questa edizione è proprio quello che potremmo definire il campo di battaglia. Sta nascendo infatti il parco storico naturalistico Incontrata Carelli, un'area strappata, come racconta il presidente dell'associazione I Cavalieri delle Terre Tarantine, Vito Maglie, all'abbandono e alla riqualificazione a colpo di piccone per accogliere oltre 200 rievocatori giunti da ogni parte d'Italia.
2: Impegnativo in una prospettiva di futuro legato a questo progetto che stiamo portando avanti del parco storico naturalistico, quindi un'area che si è autorigenerata, abbandonata, e di un tratto di costa che si affaccia sul Mar Grande. Veramente un posto stupendo e che comunque ha avuto bisogno di fruibilità per portare questo evento, con tanto lavoro di piccone, come detto prima. E questa quindicesima edizione doveva partire in sordina, in realtà c'è stata una richiesta appunto dei gruppi partecipanti per questo evento, che ormai è diventato un punto di riferimento della rievocazione storica, e quindi poi alla fine ci troviamo con circa 200 rievocatori che danno vita a questo episodio legato a una cronaca, insomma, di cronica storica di una battaglia avvenuta nel territorio tarantino, con una nostra libera interpretazione ovviamente tra bizantini e normanni, e parliamo dell'undicesimo secolo.
1: Cuore dell'evento è lo scontro in due atti tra le truppe bizantine a difesa del territorio e i contingenti normanni guidati da Roberto il Guiscardo. Ma oltre ai combattenti, il parco ospita lezioni di danza medievale, spettacoli di falconeria, musica dal vivo, degustazioni di street food con sapori del passato. L'obiettivo, tuttavia, guarda lontano: trasformare questo spazio in un parco tematico permanente, a libero e responsabile accesso comunitario, unendo storia, archeologia, valorizzazione della flora locale come il lentisco.
2: E si prevedono una sentieristica, zone di benessere, zone d'ombra e una piccola ricostruzione di alcune case, chiamo case insomma, piccole proprio, riferibili al periodo medievale, dall'undicesimo al quattordicesimo secolo. E quindi è un parco tematico.
0: Restiamo in periferia, ma questa volta andiamo al Lido Azzurro, dove è in svolgimento la Festa degli Aquiloni.
3: Prima edizione del Festival degli Aquiloni, due mari, un solo vento. Solidarietà, spettacolo e territorio sulla spiaggia di Lido Azzurro, a cura dell'associazione I Menestrelli. Simpatici aquiloni dai colori variopinti hanno vivacizzato il cielo per un evento che unisce gioco, spettacolo e impegno sociale, come spiega l'organizzatrice Chiara Riondino.
4: L'evento nasce principalmente per donare un sorriso ai bambini. La cosa bella è che i bambini, rispetto agli adulti, riescono ad essere felici con poco. E questo festival mancava a Taranto, quindi abbiamo avuto quest'idea, ma principalmente lo scopo di questo evento è donare una speranza per tutti i malati di fibrosi cistica. Infatti una parte del ricavato di questo evento sarà a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.
3: Bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi nella costruzione dei propri aquiloni, guidati dal supporto operativo della compagnia Sarian della sezione scout Assorider Deri Taranto 1. Spettacolo aereo che ha visto le esibizioni di volo libero di grandi aquiloni affidati agli specialisti del team Trulli Volanti, mentre i bambini hanno potuto divertirsi anche con giochi da fiera tradizionali. Per l'intera manifestazione, DJ set a cura di Roberto Di Punzio.
0: dalle acque di Lido Azzurro alle acque del Triglio, l'acquedotto romano sulla via fra Taranto e Statte. Per 3 serate se ne è parlato proprio nella biblioteca comunale del comune di Statte.
3: Le vie dell'acqua lungo il Triglio, 3 serate dedicate all'acquedotto romano che portava l'acqua fino a Taranto. Gli incontri, organizzati dal Centro Studi Francesco Grisi, si sono tenuti nella Biblioteca Comunale di Statte e hanno catturato l'attenzione anche di un pubblico di giovanissimi. Nel corso delle serate, a riallacciare i fili della storia, della memoria e del mito, sono stati Rosaria Scialpi e Pierfranco Bruni. Dagli insediamenti magno-greci fino al 500, una vera e propria passeggiata nella storia di Taranto attraverso l'elemento acqua, con riferimenti alle leggende di Taras, Falanto, Arione e alla sacralità del fiume Tara. Con un salto nella contemporaneità, nell'ultima serata Pierfranco Bruni ha voluto ricordare alcuni grandi intellettuali e artisti tarantini, ingiustamente dimenticati o ridotti, come ha detto Bruni, a fenomeni di localismo. E allora ecco riaffiorare il talento di autori come Raffaele Carrieri, Giacinto Spagnoletti, Cosimo Fornaro, Pasquale Pinto, Cesare Giulio Viola, Michele Pierri e di un autentico mito del cinema come Rodolfo Valentino. Insomma, un ciclo di incontri pienamente riuscito e realizzato grazie al sostegno del Comune di Statte.
0: Ed ora lo sport, sport che ha anche un significato sociale. Taranto vola ai nazionali di nuoto pinnato Mermaid di Cagliari. L'associazione Enjoy Your Dive presenta i suoi team junior e senior pronti per la sfida tricolore, con una squadra unita che fa dell'inclusione il suo punto di forza. Valentina Castellaneta.
1: Un sogno che prende forma tra le onde del mare si trasforma in una sfida di livello nazionale. La SD Enjoy Your Dive di Taranto è pronta a volare a Cagliari per il primo campionato nazionale di nuoto pinnato Mermaid 2026. Un connubio affascinante tra apnea, nuoto sincronizzato ed eleganza atletica, in cui gli atleti indossano una monopinna custodita in una coda da sirena. Ma dietro la tecnica c'è soprattutto una straordinaria storia di inclusione. Tra le protagoniste della gara ci sarà infatti anche Rosaria Caniglia, 20enne nello spettro autistico. Per lei, la società tarantina ha scelto di rifiutare la categoria special, facendola gareggiare al fianco delle compagne nella categoria ordinaria per età.
5: Era il mio sogno di andare a campionato, non vedo l'ora.
1: Mesi intensi di allenamento in piscina e mare aperto per queste 5 sirene, un tiritone, affrontando freddo e intemperie con la determinazione di una squadra unita che ha fatto dell'inclusione il proprio punto di forza, come ha spiegato l'allenatrice Ambra Aiello.
6: Ci sono state diverse situazioni che riguardavano appunto il mare. Durante l'estate siamo stati tranquilli, il mare ci ha concesso tanto tempo per allenarci, poi con il cambio stagione è iniziato ci sono state onde, è iniziato anche il freddo e quindi abbiamo continuato gli allenamenti in una piscina prima all'aperto e poi al chiuso. E loro sono, non lo voglio dire, sono molto molto pronte, sono bravissime. Naturalmente l'ansia da prestazione fa sì che non ci si sente mai preparate per l'obiettivo che si vuole raggiungere, però per noi già andare lì e comunque partecipare a questo campionato con la squadra compatta, con Rosaria che farà parte della squadra del team piuttosto che della categoria special, scelta presa a monte da me e da Luca di proposito, perché l'Enjoy Your Dive lavora esclusivamente per garantire l'inclusione nello sport e soprattutto nel gruppo, e comunque è un sostegno per noi perché è quella che ci dà, è l'elemento che ci dà la forza, lo sprint, e ci permette di non mollare, di non cedere, vero Rosy?
5: È vero, sì.
1: Dal 3 ottobre a Cagliari, Taranto e la Puglia avranno dunque le loro sirene pronte a dare battaglia nell'impianto sardo, portando in alto non solo i valori dello sport, ma il messaggio più bello: l'inclusione non si separa, unisce.
0: Adesso il calcio, c'è grande attesa per l'esordio dei rossoblù allo stadio Erasmo Iacovone, alla presenza di Paola Raisi, moglie dell'indimenticato centravanti rossoblù. Il servizio di Francesco Friuli.
7: Credo che ci dà grandi motivazioni. L'altra settimana ho detto che la nostra benzina e la motivazione e deve essere così, questi 12.000, ma anche la città intera, perché penso che poi

0: qualcuno purtroppo rimarrà senza biglietto, sia la nostra grande motivazione, ok? Le emozioni derivano da lì, ma deve essere per noi qualcosa di straordinario, quasi da farfalle nello stomaco, anzi senza quasi, cioè noi siamo innamorati di questa situazione, dobbiamo essere innamorati di quello che ci è stato dato. E perciò da oggi che faremo la rifinitura a domani è partita da farfalle sullo stomaco. Oggi stamattina sono arrivato qui, c'era la presidenza intera, c'erano i direttori, tutti partecipavano, okay, ma partecipavano perché le cose possono avvenire al meglio. E poi quando l'arbitro però fischierà all'inizio, gli attori protagonisti sono loro, voglio che se la godano e voglio che appunto le motivazioni la facciano, siano l'attore principale della nostra prestazione, al di là poi dell'organizzazione che devo dare io insieme a loro. Riguardo la partita del Novoli, il significato, credo che il Novoli il significato derivi sia una partita che può dare 3, 1 o speriamo mai 0 punti, però non penso assolutamente al Canosa, anche perché in mezzo c'è la partita di Coppa Italia alla quale teniamo tantissimo, perciò noi proprio perché stiamo lavorando di possesso in possesso, di non possesso in non possesso e non vogliamo pensare più in là del secondo che ci avviciniamo, non posso permettermi io per primo e i miei ragazzi di pensare al Canosa. Dobbiamo pensare al Novoli molto seriamente perché è una squadra che ti pressa forte, che porta tanti uomini vicino alla palla, perciò se non siamo scaltri, veloci anche a giocare con un tocco, mezzo tocco, ti saltano addosso e perciò tutte le energie devono stare dentro questa partita qua. Poi da lunedì ci sarà l'Ostuni e poi ci sarà il Canosa. Questo è anche un po' il mio metodo di lavoro, cioè non voglio andare oltre a quello che mi trovo di fronte ogni giorno.
1: E adesso facciamo il punto sul Martina.
2: Doppio arrivo in casa Martina, sono stati ufficializzati il centrocampista Manuel Penza e l'attaccante Morales Santos, due innesti mirati. Penza classe 2006, mentre invece Morales classe 2003 attaccante. Inoltre il Martina giocherà quest'oggi contro il Nardò in trasferta, la presentazione della gara affidata al tecnico Giuseppe Laterza.
3: Ma la settimana scorsa è stata una settimana sicuramente dura e impegnativa perché sono state 3 partite, quindi abbiamo lavorato meno dal punto di vista sicuramente fisico perché c'era la gara infrasettimanale, ma tanto dal punto di vista mentale. Ci sarebbe piaciuto sicuramente finire la settimana con una vittoria, perché penso che anche la partita di contro Francavilla era una gara dove dovevamo portare a casa sicuramente i punti per come l'abbiamo giocata. Però questa settimana abbiamo ripreso a lavorare dal punto di vista fisico, cercando di mettere anche un po' di un qualcosina in più i giocatori che purtroppo sono rientrati da poco dagli infortuni, però abbiamo ritrovato la serenità e la voglia di allenarci a certi ritmi per arrivare preparati a domani.
2: Assieme all'allenatore c'era anche il difensore Lanos, che così ha descritto il lavoro sul reparto difensivo fino ad ora: 7 gol subiti dai martinesi nelle prime 4 giornate.
4: Sicuramente serve curare il dettaglio, perché penso che in queste partite quella è stata la differenza. Non penso che abbiamo subito tanti tiri in porta, soprattutto l'ultima partita, però purtroppo a volte il calcio è così. Però secondo me dobbiamo lavorare su questo, su cercare di curare i dettagli, essere attenti a tutto dal primo all'ultimo minuto, perché poi basta una palla in mezzo e ti possono far gol.
1: Prima di chiudere, alcune brevi di sport. Futsal, secondo pari consecutivo della New Taranto, che impatta 5-5 a Campobasso contro il CUS Molise. Per il basket, Serie B femminile, successo della RPNet Dinamo Taranto per 95-46 contro Battipaglia e infine sconfitta per la De Florio in trasferta a Gragnano, sconfitta per 77-56. Bene, erano le ultime notizie, grazie a voi tutti per l'attenzione.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in pubblico.

0: Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno DRI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilitazione che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
3: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
2: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
4: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci. E quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce. Perché nessuno ci dà voce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperatività tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario addestrativo, ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
6: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente, proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
5: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere, come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo e incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
7: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Hanno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria, con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto vallivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
2: Per il dirigente scolastico

0: Cefes Pro e la Fondazione Internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
1: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che è di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
0: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Pugnano della Fondazione Bioergotech.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Continuano le porte girevoli in casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra under 17 e under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
4: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo, e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se unito e se gioca come deve cosa può fare.
5: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
4: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
6: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
4: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi ne è la prova.
6: Come giudichi il tuo esordio?
4: Ma un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
6: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
4: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
5: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
4: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata all'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e 6.

0: Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano, playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19, 168 cm. Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società. Insomma, due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi in un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la Semat Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto, da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla portineria imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia a seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio. Che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
2: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
4: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato. L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
2: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e UILM dell'appalto metalmeccanico che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di

0: Spazzature, rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso, se non impossibile, il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
1: Essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché è assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura e tutto questo diciamo, non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
0: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno a pochi metri da via Lago Verde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
1: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
0: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
1: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori. Perché appunto queste strade non sono sicure e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme perché in queste strade non è possibile.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidero, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune centrato, in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
4: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
5: Sì.
4: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
3: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
6: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna
5: di poter essere gli unici candidati

0: pugliesi. E quindi abbiamo raccolto diciamo nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione. Che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia, quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
1: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nuove opportunità per le terre del Primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del Primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
4: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza, puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale, delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari, con in cima il prodotto principe, il primitivo, di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
3: Quanto è difficile sollecitare, l'imprenditorialità nelle terre del Primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
4: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale. E dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Estendere anche alla fascia di età, compresa tra i 70 e i 74 anni, il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative.

0: formative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
1: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città, dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo. Il parallelo tra passato e presente appare immediato.
4: Pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità l'atleta si dotava.
3: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
4: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
3: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
5: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
3: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così il luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
7: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
6: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche, je dis sa chère.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri. Al microfono ci sono io, Net Gisberto, Nicoletti, la regia, la parte tecnica, la nostra dottoressa Grazia Benedetti.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
1: Eccoti qua. Allora, oggi il tema è le vaccinazioni, perché la scorsa volta abbiamo iniziato insomma a parlare di questo tema che è molto importante, e poi anche l'avvio della campagna antinfluenzale, giusto? Della campagna, sì, antinfluenzale.
2: Sì, sì.
1: Oggi è partito ieri l'autunno, il 23.
2: Ed è quindi partito con il clima cambiato.
1: Con un clima cambiato,
2: quindi
1: già a fare su col nasino. Un po' così,
2: sì,
1: poi il vento complice. Un po'.
2: Tosse, gli allergici già con le tossi, perché quando c'è vento, pioggia, le forme allergiche fanno sentire la loro presenza, e va bene, però le affrontiamo tutte con serenità.
1: Sì, ma poi anche come dire, il riabituarsi alla giacchettina, alla maglietta un po' più a maniche lunghe,
2: a vestirsi a cipolla, strati, no? La mattina sì, più pesanti, poi all'uscita di scuola mi raccomando alleggerite i bimbi, perché poi il sole picchia quando esce.
1: E che quello è che la mattina quando usciamo fa freddo,
2: sì,
1: fa freschetto, ecco, freddo esagerato.
2: Anche
1: la sera fa freschetto, però quando escono
2: sì,
1: da scuola
2: quando
1: fa
2: poi
1: caldo,
2: scuola fa molto caldo, quindi è bene poi spogliarli, anche perché loro si fanno la corsettina, ed è bene che insomma si sfrenino un pochino, perché sempre noi parliamo della motricità, no? Che sia fondamentale da salvaguardare per i bambini.
1: Sì, è vero.
2: E sempre in ottica preventiva riprendiamo il discorso dei vaccini. Avevo invitato il dottor Conversano, purtroppo sarebbe venuto molto volentieri, purtroppo che il direttore del Dipartimento di Prevenzione di Taranto, centro di eccellenza.
1: Certo.
2: Devo dire che noi siamo ad alti livelli come prevenzione pediatrica e non solo, e siamo chiamati spesso in varie commissioni regionali come esempio, quindi volevo proprio che venisse Michele anche per fare i complimenti a lui per quello che fa, e lo fa in sintonia anche con noi pediatri, c'è molta unione, lavoriamo
1: bello,
2: come una rete, per cui quello che loro lanciano noi lo sosteniamo e soprattutto sensibilizziamo le famiglie. Allora, Michele è in commissione invalidi, quindi saluta tutti, e il dottor Conversano non è qui, però è qui con il col pensiero.
1: Bene, che salutiamo.
2: Mi ha autorizzato appunto a sollecitare tutti i genitori a fare un'adeguata prevenzione. Allora, io mi chiedevo, no, ma quando sarò nonna? E il mio bambino, il mio nipotino, nipotina, nascerà e avrà 2 mesi. Io avrò l'ansia di portarla al centro vaccinale, cioè dentro di me ci sarà il desiderio di proteggerla da tutto e soprattutto da quelle malattie che, pur diagnosticate come nonna, non garantirebbero la sua salvezza. Una di queste, cioè più di una, sono quelle contenute nell'esavalente, tipo cioè l'hemophilus influenzae, che la volta scorsa vi raccontai che purtroppo Giorgio, mio bimbo, aveva fatto solo una dose la mamma, poi per motivi, anche per mancanza di tempo, per dimenticanza, non aveva fatto la seconda e tantomeno la terza, e quindi il bambino ha colto un hemophilus influenzae in asilo e ha avuto una forma di meningite grave, è stato ricoverato 2 mesi e mezzo. Il bambino purtroppo in questi giorni è dovuto andare in un centro di eccellenza ma a San Giovanni Rotondo a mettere una protesi acustica, perché lui è rimasto sordo. Quindi questa è la cosa che è una delle migliori cose che possa capitare, perché c'è la mortalità, come è capitato in quel bimbo del quartiere che a 3 anni per un meningococco B è morto. Purtroppo queste malattie sono pericolosissime nei neonati. C'è un lavoro, il MET 58, che ha coinvolto il mondo, l'Europa e il mondo, e in America l'ha portato avanti, e hanno notato che i neonati sono molto

0: esposti soprattutto ai meningococchi. E quindi il meningo quadrivalente AYWC, per esempio, un altro vaccino che di solito noi facciamo all'anno, stanno proponendo di farlo in cosomministrazione ai bambini piccoli già da 3 settimane, si potrebbe addirittura, con uno schema di 2 dosi a distanza di 6 settimane l'una dall'altra, cioè la prima a, diciamo, a 2 mesi, noi prima dei 2 mesi non cominciamo, appena compiono il secondo mese si va a fare il vaccino. Potrebbero cosomministrarlo facendo la punturina insieme con le altre 2. Lo so che voi mi dite, ma dottoressa, le punturine, ma i bambini alcune volte non se ne accorgono neanche. Certo. I medici che sono lì e gli infermieri sono bravissimi perché fanno solo quello, tanto che molti mi dicono, dottoressa, ma lei non li può fare? Io dico, guardate, c'è gente che fa benissimo questo, fa solo quello, e io mi affiderei. Quando c'è stato il Covid, io da loro sono, mica me lo sono fatto io, mio marito, certo, l'ha fatto a me, sono proprio bravi, hanno una mano delicata di velluto, e i bambini spesso non se ne accorgono neanche, specialmente se la mamma li attacca al seno, cioè se la mamma si porge sul lettino e dà la mammella mentre loro lo fanno, il bambino non se ne accorge neanche, ovviamente con la testa di lato, così non si può affogare se dovesse avere un singulto di pianto, e ne può fare 3 di punturine, una sulla coscia, una sull'altra e la terza a distanza di 2,5 centimetri dall'altra. Poi si fa per bocca il rotavirus, che vi dissi l'altra volta è un virus molto pericoloso, è un virus che si prende, si contrae in asilo da una diarrea sanguinolenta, e quindi va fatto contemporaneamente. Bene. Si è visto che farlo insieme aumenta l'efficacia ma non aumenta gli effetti collaterali.
1: Ah, benissimo, quindi non ha senso. È un dato importante, importantissimo. Ecco. Adesso ne facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Siamo partiti parlando delle vaccinazioni, siamo partiti dicendo quanto sono importanti, no? Non solo le tempistiche, ma anche il numero delle vaccinazioni, sì, che si fanno. Non è che ne facciamo una e poi posto.
2: No, perché quella è la risposta, avvia la risposta primaria, una dose, ma se non c'è la risposta secondaria, che è quella che si crea con la seconda e la terza, non dura neanche un anno. Infatti poi a 5 si fa un ulteriore richiamo, perché si è visto che si esaurisce l'immunità nel giro di 5 anni, e quando si fa l'ulteriore richiamo, quello è per la vita. Questo succede per esempio per le malattie che facciamo, per cui facciamo il vaccino un anno, tetano difterite per tosse iniziamo da 2 mesi e finiamo un anno, il primo ciclo, e si fa il richiamo poi a 5 anni e mezzo insieme con morbillo, parotite, rosolia, varicella. Lo scopo è quello di farli sparire dal mondo. Perché noi quando eravamo piccoli li avevamo. Il problema è che adesso, siccome sono rare, quando vengono in bambini molto piccoli scatenano delle epidemie mortali, come è successo a Napoli, è successo a Matera, a Potenza. A Taranto per fortuna non abbiamo avuto questi casi. Abbiamo avuto quest'estate un'epidemia di varicella nella zona di Leporano del mare, portata da bambini del nord, bambini venuti al mare, e quindi molti bimbi della zona di Leporano hanno avuto la varicella. Alcuni non l'hanno contratta perché avevano fatto il ciclo dell'anno e avevano potuto fare il richiamo a 5 anni, già a 5 anni e mezzo. Chi purtroppo si è trovato nella fase intermedia di età in cui aveva solo una dose, l'ha presa però in maniera molto leggera, quindi comunque non è che non faccia proprio niente. Anche quel mio bimbo, forse proprio perché aveva fatto almeno una dose, quel bambino dell'Hemophilus di cui vi ho parlato prima, ha avuto una meningite magari attenuata, cioè ha potuto affrontare il ricovero, fare un sacco di cure e uscire dall'ospedale con le sue gambine.
1: Certo.
2: Quindi mi raccomando, non abbiamo paura. Io quando dico, signora, ma come mai, perché avevo paura? Ma devi avere paura delle malattie mortali.
1: Certo.
2: Vi raccontai la scorsa volta che un'amica di mia figlia, trentenne, bravissima, perché le più meritevoli alla Bocconi venivano mandate all'estero. Mia figlia fu mandata a New York e questa amica a Pechino. Ed erano ragazze che avevano il futuro davanti. La ragazza di Pechino è stata colpita da un meningo C, che è incluso nel vaccino che i bambini nostri per ora stanno facendo un anno, ma è troppo tardi, perché quello colpisce i bambini dei primissimi mesi di vita. E quella ragazza non è tornata viva.
1: Ma lei non aveva fatto il vaccino?
2: Lei non l'aveva fatto. Perché lei è di Milano e devo dire, noi, come vi dicevo prima, abbiamo un ottimo sistema. C'è la chiamata attiva, chiamano a casa le persone. Per esempio la dottoressa Cipriani col dottor Conversano mi hanno detto: grazie, visto che parli di vaccini, ricorda che stiamo facendo la cosomministrazione alla nascita per il meningo quadrivalente, che è molto pericoloso, ed è pericoloso proprio nei primi mesi di vita. Quando il dottor Conversano ci ha presentato i dati, no, i dati mondiali, le curve della mortalità del meningo B, del meningo AYWC, dell'Hemophilus erano così alte, poi si abbassava, c'era un plateau. Questo alto comprendeva da 0 mesi, vabbè, 1 mese, 2 mesi, perché a 0 mesi non usciamo di casa, no? Certo. E fino ai 5-6 mesi è pericolosissimo. Ecco perché iniziamo presto a fare i vaccini. Non abbiate timore. Il timore si deve avere nei confronti dell'ignoranza. Ho scoperto che molti infermieri anche non vaccinano i figli, e questa è una cosa gravissima.
1: Certo.
2: Io penso che ognuno di noi debba fidarsi delle persone che studiano solo questo. Studiano, e l'autismo non c'entra niente coi vaccini. Sfatiamo altre false idee. C'è un fatto genetico che porta a alcuni casi di autismo, infatti è prevalente nel sesso maschile, e quindi c'è un gene che stanno cercando di isolare, di fare qualcosa sull'ingegneria genetica per ridurlo, perché sta aumentando. Ma l'autismo riconosce purtroppo soprattutto l'epigenetica dei metalli pesanti. E la nostra città ha tanti casi. Io sono qua da 34 anni e ho visto un aumento iperbolico a causa proprio dell'ILVA che ha prodotto. ILVA, e non solo, noi avevamo la cement, Irleni, abbiamo di tutto. Vabbè. Non è solo, e anche le macchine, noi usiamo molto le auto, ecco perché la BRT potrà essere utile. Il passare delle ruote sull'asfalto sviluppa e lascia molto, a parte che l'asfalto già ce l'ha il piombo, l'attrito sviluppa materiali plastici, e quelli sono tossici, sviluppano diossine.

0: e soprattutto i SUV, quindi non riempiamo la città di SUV, perché i SUV sono più dannosi, come i camion, delle macchine con ruote più normali.
1: Certo.
0: Non sappiamo quante cose siano alla base dei vaccini, non è l'autismo. Addirittura io ho una famiglia in cui un bambino era autistico, la mamma non ha voluto fare alla seconda bambina i vaccini. Io lì ho rispettato la sua volontà, non l'ho forzata, ma la seconda bimba, anche lei ha uno screzio autistico, c'è proprio un fatto genetico di predisposizione. È più lieve del primo bimbo, che poi è un bambino meraviglioso, è un un suonatore di pianoforte non normale, super dotato, ma la seconda bambina anche lei ha avuto vari problemi dello spettro autistico. Quindi siamo arrivati all'anno, abbiamo detto 5 anni e mezzo di richiamo, ma a scuola vi sarà proposto ai bambini di fare il vaccino per l'HPV. Mi raccomando, aderite, sia per i maschietti sia per le femminucce, perché ho persone a me vicine che hanno contratto questo germe, l'HPV, soprattutto alcune forme sono cancerogene, portano il tumore del collo dell'utero, e prima non esisteva questo vaccino. Quindi signore che io conosco di una certa età stanno lottando tra conizzazioni, controlli continui, perché hanno delle forme nel collo dell'utero di metaplasia. Ora c'è la possibilità di avere i vaccinatori a scuola, quindi dovete solo aderire. Per chi è malato in quel giorno si può poi fare all'ASL, e i maschietti lo devono fare perché proteggono le femminucce, perché loro sono veicoli, e certo, poi proteggono se stessi dal tumore testicolare.
1: Ecco, benissimo.
0: E allora, non dimentichiamo noi, e dico noi perché io sono sessantenne, di andare a fare il vaccino per lo zoster. C'è una mia amica che è da un mese a casa perché non ha fatto in tempo a farlo. Io gliel'avevo suggerito, ma siccome è nonna si è un po' trascurata per seguire i nipotini, e ora ha contratto lo zoster, che è una malattia che col vaccino la eviti, ma quando ti viene, siccome è una forma paraneoplastica, può manifestare una particolare debolezza del tuo organismo che potrebbe essere predisposto a prendere altro. Quindi vacciniamoci per lo zoster.
1: È importante, importante assolutamente. Dottoressa, come sempre grazie, non sappiamo mai come ringraziarla, se lo facciamo abbastanza, se lo facciamo bene, però grazie. Noi ci rivediamo la prossima
0: grazie
1: puntata.
0: Grazie a voi.
1: Di Bimbi Maestri, adesso accoglieremo il dottor Leonardo Murtato. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
0: Buona giornata,
1: alla prossima.
0: A tutti.
1: Lì nella regia.
0: Ciao Annette.
2: Encore 10 mots, je dis ça chère.

0: Eccoci di nuovo tornati in onda, Bimbi Maestri, questa volta insieme al dottor Leonardo Murtato. Ben trovato, Leonardo.
1: Grazie, grazie, ben trovati anche a te, Annette, e a tutto lo staff di Radio Cittadella che
0: grazie.
1: Ci dà questa possibilità, insomma,
0: di dire delle cose importanti per i bimbi, per le mamme, i nonni, zii, tutta la famiglia, insomma, i vicini, insomma, per tutti quanti. Salutiamo Piera, io partirei proprio così oggi, salutiamo la nostra Piera che ci segue, che è al lavoro, perché giustamente sei qua e quindi lei segue un po' le operazioni, nel senso che...
1: già sta lavorando, stamattina mi hanno chiamato già dei pazienti che si sono messi in contatto prima con Piera. Poi.
0: Come sempre, noi la ringraziamo per il suo meraviglioso lavoro che fa, tu ci dici benissimo, molto bene, con una passione e una competenza incredibile, quindi noi siamo felici di questo, per questo salutiamo la nostra cara Piera. Allora, detto questo, noi con la dottoressa Grazia Benedetti abbiamo insomma aperto la puntata continuando a parlare delle vaccinazioni, quindi il tema delle vaccinazioni più l'antinfluenzale. Abbiamo detto quanto è importante fare dai primi mesi, poi richiami a 5 anni, a 6, bla bla, adesso non so benissimo il calendario, però l'HPV virus e per le bambine e per i bambini, la possibilità che nelle scuole adesso c'è la

0: maniera di aderire con i medici che arrivano a scuola, che possono fare, che quindi questo è importante. La dottoressa ha spiegato, diceva che i maschietti sono il veicolo che portano le femminucce questo virus, quindi proteggiamo sia le femminucce che i maschietti.
1: Sì, perché una volta c'era questa resistenza anche da parte di alcune mamme, dice, vabbè, posso capire l'HPV nelle donne dell'utero, ma invece, come ha detto Grazia,
0: arriva dall'uomo. Quindi
1: il veicolo è
0: No, però diceva poi, Grazia, che poi ci sono problemi per la salute anche dei maschietti per quello che riguarda i testicoli, quindi voglio dire, non è che sia proprio così immune il maschietto,
1: poi
0: l'uomo, ecco. Quindi detto questo, è importante. Più ci dava anche un appunto sull'herpes zoster, che è importante dai 60 anni in su.
1: Io per esempio l'ho fatto.
0: Fa ogni anno quello?
1: Sì. No, quello basta che ne fai due.
0: Ok.
1: Addirittura questo l'ultimo con una sola dose, io ho fatto anche il precedente veramente, poi mi sono immunizzato anche con questo, ho più di 65
0: e così va fatto, quindi un consiglio importante.
1: È un consiglio
0: anche
1: importante,
0: perché
1: vuol dire, noi dobbiamo cercare solo di sensibilizzare, di avvicinare quanto più possibile la gente verso le vaccinazioni.
0: Sì.
1: La vaccinazione, come dico sempre ai miei pazienti, ha cambiato tutta la storia.
0: Sì, ci sono malattie che non esistono più.
1: No, noi dobbiamo andare proprio verso la risoluzione di quelle malattie. Chi che mi diceva l'altro giorno, dottore, ma lei non ricorda, ma in una classe tanti anni fa erano più quelli che avevano la poliomielite
0: che non... Mamma mia.
1: Parliamo di 40 anni fa.
0: Sì.
1: Adesso la poliomielite non ne vediamo più.
0: No.
1: Siamo polio free.
0: Senza...
1: Dobbiamo essere free di morbillo free, rosolia free, ma tu dici, ma perché? Ma perché c'è anche il riflesso anche sui figli, sui nipoti, sulle gravidanze.
0: È importante,
1: diciamo, proprio sensibilizzarsi.
0: Ma una domanda, quando ad esempio c'è il richiamo, no? Si sa che i primi mesi sostanzialmente le mamme, i papà sono più seguiti, mi raccomando, quando si arriva a questa età, terzo mese, eccetera. Poi dopo all'anno, non so se c'è qualcos'altro, 2 anni, 3 anni. Quando si arriva già ai 5 anni.
1: Fino ai 2 anni adesso è contemplato, poi c'è un lasso di fino ai 5 anni e mezzo.
0: Poi dai 5 anni e mezzo, cosa succede? Il genitore riceve una telefonata dall'ASL?
1: C'è una chiamata diretta. Diciamo il dottor Conversano, che è il nostro responsabile, insomma, del Dipartimento di Prevenzione di Taranto e provincia, e lui proprio fa fare dei collaboratori
0: parte la chiamata
1: diretta.
0: La chiamata diretta, come, quindi questo è certo, perché magari uno non ci fa caso, il tempo passa,
1: vengono in studio per un bilancio del quinto e sesto anno, siamo nei pediatri che magari dobbiamo essere attenti
0: a ricordare
1: questa
0: cosa,
1: devono fare quel richiamo.
0: Va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Rossi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: E bentrovati, siamo di nuovo in onda nell'ultima parte della nostra rubrica. Per oggi è nell'ultima parte della nostra rubrica Bimbi Maestri, dottor Leonardo Mortato al microfono insieme a me. Io sono Annette, come voi sapete, Gisberto Nicoletti la regia e alla parte tecnica. Adesso parleremo di una cosa che non so ripetere, perché me l'hai detta, però non so, è un po' difficile per me. Allora, di che cosa parliamo adesso?
2: Del virus respiratorio sincizziale.
1: Ok.
2: Pensa che ne fanno pubblicità anche alla radio.
1: Sì.
2: La Pellegrini.
1: Vabbè, e anche noi alla radio e alla TV facciamo
2: la
1: questa pubblicità.
2: Sulla Rai, to.
1: Sulla Rai, noi diciamo.
2: Rivolgetevi al vostro pediatra che vi dà.
1: Ah, rivolgetevi al vostro pediatra.
2: Oh, il pediatra.
1: Allora, ecco, cosa fa?
2: Il pediatra cosa fa? Adesso abbiamo visto, alla luce anche dei risultati che poi la pratica, no? Fino a quando non avevamo in mano questo vaccino, come lo vogliamo chiamare, che poi se dico i bifasi non è un vaccino, perché è un anticorpo monoclonale che va a colpire direttamente il batterio.
1: Ah, perfetto, quindi un anticorpo monoclonale
2: non è
1: va preciso.
2: Il vaccino in genere che fa? Richiama il sistema immunitario, no?
1: Sì.
2: Dice alla cellula: guarda, ci sta sto virus o batterio, me lo devi
1: combattere,
2: annientare.
1: Ok.
2: E allora, perché dicevo? Perché fino a 2 anni fa i nostri ambulatori erano pieni di bambinetti da 0 a 2 anni che facevano il 99%, lo posso dire.
1: E qual era la malattia? Scusami l'ignoranza proprio pazzesca. Di cosa stiamo parlando?
2: Parliamo della bronchite, la bronchiolite.
1: Ah, bronchiolite.
2: Bronchiolite. Se vogliamo proprio essere.
1: Quindi c'è un.
2: Precisi.
1: Una, diciamo.
2: Perché noi lo avvertivamo attraverso l'esame obiettivo, no? Che facciamo.
1: Ah, ok.
2: Quando mettiamo il fonendoscopio sul torace, sentiamo questi fischietti, questi rumori umidi. E quindi facciamo.
1: Era bronchiolite.
2: Facciamo la diagnosi. E che dicevamo alle mamme? Signora, adesso lo teniamo sotto controllo, lo monitoriamo, però il rischio che possa andare a finire in terapia intensiva purtroppo.
1: Mamma mia!
2: Troppo c'è. Adesso invece che diciamo? Facendo questo vaccino, ma al 100%, lo posso dire?
1: Sì, se è così, sì.
2: Non stiamo vedendo nessun ricovero, nessun paziente più che.
1: E
2: anche,
1: si
2: è anche
1: fa?
2: Il
1: che
2: primario pediatra di riferimento, il dottor Cecinati, per esempio, dice assolutamente sembra scomparsa sta malattia.
1: Ma come fanno le mamme e i papà? Cosa vi devono chiedere?
2: Allora, per legge adesso diciamo che noi facciamo richiesta fino da ottobre, da settembre, fino a settembre-ottobre facciamo richiesta e lo facciamo direttamente nei nostri ambulatori.
1: Ok, perfetto.
2: Da ottobre, quindi entriamo in un periodo di epidemia, nei punti nascita, perché si fa il punto nascita, i bambini devono partire già col vaccino.
1: Ah, ok. Tu quindi appena nati.
2: Pensa a quelle mamme che già c'erano paura a 3 mesi.
1: Ah, beh, chiaro. Ma una domanda che voglio farti.
2: Noi facciamo chiaramente.

0: c'è il consenso,
1: certo, dei genitori, per forza,
0: informato,
1: chiaro,
0: no?
1: Chiaro, chiaro.
0: È sempre una pratica che tu,
1: è giusto,
0: che tu,
1: è giusto.
0: Non è che
1: quindi
0: metti,
1: i bimbi
0: mano...
1: lo possono fare dal pediatra fino a ottobre,
0: fino a ottobre.
1: Ma fino a che età? Cioè, abbiamo capito, da 0 anni, quindi quando
0: io,
1: nascono.
0: Io dico da 0 a 2.
1: A 2. No. Mm. Quelli più grandi invece?
0: Quelli più
1: non
0: grandi
1: c'è bisogno.
0: Probabilmente
1: hanno sviluppato delle attività, okay.
0: Per cui diciamo grosse problematiche relative poi come sequele non ne hanno.
1: Benissimo.
0: Però chi invece l'abbiamo riscontrato ha contratto questa bronchiolite. Le sequele sono, questo poi farà l'asma bronchiale, farà delle bronchiti ricorrenti, farà delle
1: può diventare patologie. Cronico poi?
0: Sì,
1: ah,
0: sì. Purtroppo
1: peccato,
0: sì.
1: Peccato,
0: purtroppo sì.
1: Peccato.
0: Ecco perché questo vaccino, chiamo sempre vaccino, vabbè, questi anticorpi monoclonali hanno proprio cambiato anche lì la storia.
1: Bellissimo, è una notizia molto importante, quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando lo possono chiedere al proprio pediatra
0: tranquillamente
1: ed è una cosa molto facile, quindi già pensate che lo fanno i neonati, quindi penso che a un anno e mezzo, due anni si possa fare tranquillamente.
0: Certo.
1: Allora, noi penso che abbiamo finito, Gisberto, sì, è così. Dottore, io come sempre ti ringrazio perché facciamo questa opera di sensibilizzazione alle persone che ci ascoltano, alle persone che hanno delle curiosità, che ci scrivono le domande, mi raccomando.
0: Sì, loro sono qualsiasi domanda, anche posteriori, noi possiamo rispondere.
1: Certo, assolutamente, noi in qualsiasi momento
0: siamo sempre disponibili.
1: È vero.
0: Perché dobbiamo lasciare
1: trovare dei medici disponibili non è facile oggi, quindi vi ringraziamo, sia te che grazie.
0: Lo facciamo nell'interesse del bambino.
1: Lo so, questo dovrebbe essere per tutti. Lo so, Leonardo, però non sempre così, quindi apprezziamo quello che abbiamo, quindi te grazie veramente con tanto affetto e tanta stima, assolutamente. Allora, noi grazie Leonardo, ci rivediamo alla prossima puntata di Bimbi Maestri e grazie per averci seguito. Ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta

le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
4: Certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
5: Ma che ore sono?
3: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
5: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
6: Ah, sì?
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
4: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, come to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
4: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Musica e notizie.
9: Voyage, a spasso per il mondo.
10: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il Ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
9: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici.

0: 10. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada bandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede,

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paulis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale.

nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza

0: Suzanne Beer. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano,

0: La città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce già pubblicata in precedenza della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Axe, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Axe. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Axe: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un pan umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. New hit.

0: Lui è Biagio Antonacci con Spiritual, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo fino alla fine di questa puntata alle 16, sempre con grande musica, non solo andando a ascoltare quelli che sono i nuovi successi, ma andando anche a ripescare quelle che sono le colonne sonore della nostra vita del passato. Oggi a Frequenze di Moda ritorna la rubrica Ti ho trovato da leggere con la nostra amica giornalista e docente Sara Trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati, bentrovata Serena.
0: Come stai?
2: Molto bene, grazie, anche perché questo fresco di questi giorni mi sta aiutando.
0: Finalmente arriva una ventata di aria fresca su tutto il sud, perché siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, e immagino anche quell'arietta fresca in Basilicata, tutto quel verde.
2: Che bello.
0: Anche perché adesso cominciano le gite fuori porta dalla Puglia verso la Basilicata, no? Per il periodo dell'autunno, delle castagne.
2: È vero.
0: Però, amici lucani, stiamo arrivando
2: a invadervi, invadiamo.
0: non vi spaventate, però è così bello passeggiare nella natura della vostra regione. Oltre Sara, nella puntata di Frequenze di Moda continuiamo questo meraviglioso spazio dedicato ai giovani, alla musica, agli esordienti, con Animo. Con lui andremo a scoprire il suo nuovo brano, anzi il suo primo singolo, e un po' andremo a curiosare in quella che è la vita di un giovane, di un adolescente che ormai è professionista, no? Perché col primo singolo ti lanci anche
2: ormai
0: un po'.
2: Ormai sì, sei nel mondo della musica e gli auguriamo tanta fortuna.
0: Sì, non svelo neanche il nome del singolo perché lo voglio lanciare con lui.
2: Ok. La madrina di questo singolo.
0: Ma io ormai con Frequenze di Moda vado un po' a battezzare questi ragazzi. Mi sento un po' vecchiotta in questo senso, però è bello, no? Perché li aiuti, li sostieni.
2: Mi
0: perché
2: poi per mano.
0: Ma sì, ma sono anche perché sono bravi, no? Finché non fossero bravi dici uffa, ma invece sono veramente bravi. Devo dire che nelle loro canzoni, più o meno tutti i ragazzi che stanno andando in onda, ma guarda, poesia. Poesia,
2: contenuto. Sono curiosa, guarda.
0: Intanto rimani con noi per tutta la puntata.
2: Assolutamente sì.
0: E tu anche con le novità a proposito di poesia, di cultura, col mondo dell'editoria e del libro.
2: Eh sì, io ho letto tantissimo quest'estate.
0: Ho paura.
2: Ovviamente.
0: Sei andata al mare, in montagna, in Lucania, hai fatto qualcosa.
2: Certo,
0: cioè,
2: certo.
0: Lo sai, noi sfossiamo la lettura, però anche una gitarella fuori porta.
2: Ho fatto sempre con un libro nella borsa.
0: Noi ti abbiamo lasciato con l'ombrellone e il tuo spazio all'ombra sul balcone.
2: Esatto.
0: Poi ci racconti un po' come è andata anche oltre il balcone.
2: Va benissimo.
0: Va bene, perché okay. Queste Frequenze di Moda, noi le cose le raccontiamo a modo nostro.
2: Assolutamente.
0: Lei è Sara Trovato con la rubrica Ti ho trovato da leggere, e noi continuiamo questa puntata passando la linea alla regia. Let's go.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
3: Rhythm is both the song's manacle and its demonic charms. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of the synthesis?

0: con Grace Jones, Slave to the Rhythm, essere schiavi del ritmo, mentre Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, direi Slave to the Book, non lo so se l'ho detto anche bene, però voglio dire schiava dei libri.
1: Schiava
0: in questo senso, dai, però è piacevole.
1: È assolutamente compagna di questi
0: quanto
1: libri.
0: Quanto sei dolce, quanto sei politicamente corretta.
1: Sì. No, loro mi accompagnano sempre.
0: Mi incatenano perché ti piace, no? Ti incatenano nel senso ti fanno stare seduta, sdraiata al sole.
1: No, mi portano lontano. Io viaggio sempre con i libri, anche in aereo, porto sempre un libro, magari poi dormo sull'aereo, però il libro deve stare accanto a me.
0: E invece ti volevo chiedere una cosa un po' da docente, no? Che tu hai a che fare ogni giorno con i ragazzi. Ma invece il loro rapporto con i libri, noi ogni tanto facciamo un po'. Sondiamo un po' la situazione, noi in questo momento ne parliamo spesso, ora inizio scuola, si rientra, in questo periodo di accoglienza, quando parlano delle loro avventure estive, il libro è presente?
1: No.
0: Come assolutamente dobbiamo fare, prof? Come dobbiamo
1: pochissimi, ma perché la vedono, come hai detto tu, una costrizione stare lì,
0: cioè sempre legato
1: seduti.
0: Un po' alla scuola forse più che un piacere.
1: No, nemmeno quello. Infatti, allora, dare a un bambino un libro da leggere, secondo me un ragazzo un libro da leggere, la vede come un compito, non va bene. Il bambino deve entrare in libreria, si deve scegliere il libro, il ragazzo,
0: quello che sia, un fumetto,
1: qualunque
0: genere,
1: deve farlo con passione, perché il libro deve essere un compagno, non deve essere una costrizione, non è il libro scolastico. Il problema è che questi ragazzi non sono più abituati, già ai tempi nostri era difficile trovare delle persone che amassero leggere, però noi quello avevamo la televisione, quei programmi ogni tanto,
0: perlomeno c'era un fumetto, qualcosa
1: che ci faceva evadere. Loro c'hanno il telefono e col telefono evadono troppo facilmente,
0: e non si riesce neanche a fare leggere con i supporti che può essere, sai, i supporti per la lettura, il Kobo, il Kindle, no,
1: perché non sono abituati a rapportarsi. Loro subiscono, loro guardano il telefono e subiscono, e questo è il problema. E questo subire passivamente non li fa parlare, o meglio non li fa ragionare, quindi vedono queste cose frivole,
0: dove devono mettersi anche un po' in gioco, perché significa leggere, ragionare, esatto, lavorare di fantasia, esatto, di creatività, immaginare delle cose.
1: Serena, guarda, una grande difficoltà che riscontro a scuola quando vengono dati i compiti di fantasia, di immaginazione o di proiezione di se stessi nel futuro. Tabula rasa.
0: Tabula rasa.
1: Tabula rasa. Non ci riescono. E io infatti

0: infatti l'anno scorso all'interno, diciamo, delle ore io sono di sostegno, per cui non sempre ho la possibilità di gestirmi tutta la classe, chiaramente.
1: Però sei sempre lì, diciamo.
0: Però sono sempre lì. E quindi con i colleghi, con la collega di italiano, avevamo deciso di fare un'ora di lettura, per cui, diciamo, una sorta di biblioteca.
2: Di appuntamento, una rubrica fissa.
0: Una rubrica fissa, esattamente. E poi la biblioteca, quindi ognuno di loro proponeva qualcosa. Ecco, così ha funzionato. Non siamo mai riusciti a finire un libro.
2: Quindi l'approccio un po' più morbido, dove prendere un po' più di consapevolezza sulla scelta,
0: esatto,
2: su quello che è la proposta.
0: Spingerli anche ad andare in libreria, conoscere le librerie, comprare qualcosa, decidere, mandare, no, di venire, dire: professoressa, abbiamo visto questo titolo, abbiamo visto questa copertina.
2: Immagino la commozione.
0: due anni fa avevo una ragazza in classe, che adesso va appunto il secondo superiore, che si era innamorata di una catena di libri per adolescenti e li portava a scuola.
2: E perché poi c'è l'eccesso, tutto o
0: esatto,
2: niente.
0: E poi sotto al banco lei apriva il libro e leggeva, allora poi mi guardava perché sapeva che io sapevo e mi faceva:
2: e noi anche sappiamo ora.
0: Allora io la guardavo e dicevo: adesso no.
2: E allora dico: ma prof, ma tu cosa vuoi? Dobbiamo leggere, adesso non va
0: però
2: bene.
0: Lui mi diceva complice, perché sapeva.
2: Sì.
0: Però quella è stata grande soddisfazione, avere un'alunna come me che si nascondeva il libro sotto il banco per leggere.
2: E sotto il banco qui di Frequenze di Moda, cosa
0: allora,
2: hai per
0: oggi
2: noi?
0: Ne ho portati due. Allora, uno che avevo già qui preannunciato, perché l'avevo appena comprato, quindi l'ho letto.
2: Dai, faccio la sai che mi piace fare la valletta.
0: Sì. L'ho letto e devo dire che mi è piaciuto molto. Gianluca Gotto non lo conoscevo, me l'ha nominato per la prima volta un'amica collega. Però siccome io non sono molto attratta da questi libri che fanno da guida, diciamo, filosofica piuttosto che interiore, non avevo mai letto nulla.
2: Hai fatto un po' la snob.
0: Esatto.
2: Gianluca Gotto, lo leggono tutti, vogliono,
0: esatto,
2: andare a vedere al teatro, vai.
0: No, non mi va, non voglio leggere qualcosa di diverso, così. Però questa copertina mi ha attirato.
2: Anche perché, devo dire, se devo andare un po' sul... è bello mattoncino.
0: Sì, io sempre,
2: scusami,
0: niente.
2: Però è un po' è una cosa che facciamo un po' tutti, mamma mia, no?
0: Dicevo, no, non è stato questo, perché non mi spaventa,
2: sì.
0: Questo, non mi spaventa. No, è stato proprio la copertina. Quando ho visto questa copertina mi ha proprio chiamata dalla vetrina, sono entrata e l'ho comprato di getto. All'inizio ho cominciato a dire: un solito libro, il romanzetto, sì, va bene, ok. Invece poi mi ha rapita, non smettevo più di leggere.
2: Ho capito, ma cioè,
0: mi ha rapita.
2: Allora, ci basterà mangiare il,
0: esatto,
2: vento.
0: È bellissimo, è praticamente un romanzo in cui il protagonista molla tutto e va a vivere a Singapore. La sua vita a Singapore chiaramente poi si riallaccia man mano a quella che è stata la sua vita passata, e lui impara dalle religioni orientali, dalla filosofia orientale, delle, diciamo, delle sfumature, e le vive in toto, ma poi le riesce, grazie all'amore, sempre riesce, eccolo qua, torna,
2: no,
0: sempre.
2: No, torna, cioè, voglio dire, da quando sei a Frequenze di Moda con Ti ho trovato da leggere, allora, diciamo che il film Rouge, voglio dire, il
0: sempre
2: tema
0: dell'amore.
2: Possiamo anche avere, non so, Hard Rock con il libro sull'amore, gira tutto intorno all'amore.
0: Ma guarda, no, muove il mondo, c'era qualcuno che lo diceva.
2: Allora, ci tocca chiedere all'editore se possiamo fare una trasmissione dedicata all'amore, sai, quella i messaggini
0: tipo...
2: con le cose, con
0: sì, tipo strano amore,
2: ma non lo so, già chiamarla amore.
0: Amore, che detto con la nostra O chiusa
2: è ancora
0: è
2: più bello, no, o lo diciamo così o niente,
0: o no, diciamo amore.
2: Amore.
0: Amore,
2: amore.
0: Comunque, insomma, lui riesce a ben mescolare quella che è la nostra filosofia occidentale con la filosofia orientale, ed è un libro davvero bello, piacevole da leggere, un libro che tocca delle corde interne senza però diventare, diciamo, quello spirito guida, ecco, che è la cosa che a me non piace, non, io odio quegli autori che si pongono come gli spiriti guida.
2: Allora Sara, non dire mai qualcosa, io odio, non lo leggerò mai, perché
0: non lo leggerò mai, non lo dico.
2: Perché ora
0: dico che non mi piacciono,
2: sì,
0: ecco,
2: anche per Gotto era così,
0: esatto,
2: okay.
0: Mi sono ricreduta,
2: quindi aspettiamo che Sara Trovato si ricreda sullo spirito guida, su tutto.
0: Ma adesso
2: letture,
0: ovviamente, come sempre succede, adesso andrò a ritroso perché ho letto l'ultimo, ma adesso comincerò a leggere tutti gli altri.
2: Un po' come quella saga adolescenziale, cioè adesso me li devo leggere,
0: esatto,
2: tutti.
0: come la mia luna.
2: Vedi che i ragazzi alla fine insegnano
0: sempre
2: tutto.
0: Da loro noi dobbiamo imparare sempre.
2: Allora, ci lanci il prossimo libro, poi noi ci andiamo con lo spazio, con la unità e la musica, poi torniamo con Sara Trovato perché c'è una prossima lettura. Diamo il titolo e la copertina.
0: Il vincitore del premio Strega.
2: Ah, beh, ci porti un premiato.
0: Eh sì.
2: Benissimo, Sara Trovato, quanto ho trovato da leggere. Torniamo con lei dopo la musica, il GR, l'informazione qui su Cittadella. Io sono Serena Mellone, queste Frequenze di Moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, poi del sito radiocittadella.it, e poi ci potete trovare anche sui social 96 e 500 per tutta la zona Taranto, perché andiamo in double plus, quindi con l'ascolto migliore. E infatti adesso diamo la linea alla regia e ascoltiamo le cose migliori.

0: Loro solo Maluma e Shakira con Agua, un'altra new hit qui su Cittadella che andrà in rotazione per tutta la settimana. Ma a proposito di musica, andiamo a testare, ma no, per testare no, perché ormai ragazzi è un po' di tempo che a Frequenze di Moda c'è questo angolo, questo caos creativo dove andiamo a presentare quelli che sono i giovani talenti anche con il loro primo singolo. Oggi vi presento un talento tutto, ragazzi, del sud, meridionale, perché lui è di Ragusa, quindi è un siciliano non puro, purissimo, che ha aperto addirittura i concerti di The Colors, quindi a questo punto siamo tutti invidiosi, e alla Trentino Music Arena, quindi ragazzi, cose non da poco, e oggi esce con il suo primo singolo ufficiale, quindi lo teniamo un po' a battesimo. Lui è Animo e la sua nuova canzone è Ti Prego Resta. Benvenuto Animo!
1: Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio.
0: Come stai?
1: Grazie all'invito.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Allora,
1: benissimo, benissimo. Voi come state?
0: Guarda, bene, perché si inizia a rinfrescare, perché qua ne abbiamo sofferto di caldo, quindi ti devo dire che dal punto di vista meteo finalmente tira una boccata d'aria fresca. Io non so adesso dalle tue parti, ecco, ci comprendiamo, no, a questo punto.
1: Esatto, assolutamente.
0: Sì, ci voleva.
1: Ieri sera ho messo la giacchetta, sono uscito con la giacchetta.
0: E qui l'entusiasmo, capito? Il brivido di felicità, ma anche
1: esatto,
0: il brivido di fresco.
1: Non ne potevo più.
0: E non sei l'unico. Animo, allora, il tuo nome è tutto un programma, quindi fondamentalmente Devo cominciare con una domanda che può essere semplice, no? Però in realtà Perché hai scelto proprio Animo come nome d'arte? Perché tu ti chiami Sergio, vero?
1: Sì, mi chiamo Sergio Cannata, sì.
0: Esatto. E perché l'hai scelto? E cosa significa per te?
1: Esatto, allora è nata da un'introspezione interiore, più che altro perché inizialmente il mio nome d'arte non era questo, mi chiamavo Sergio col 3, cioè il mio nome d'arte era sempre Sergio, però era col 3, perché sono 2003.
0: Ok.
1: Ma appunto i miei amici mi chiamano tutti Stre, è un nome che fra i miei amici mi chiamano tutti Stre. Ma una sera ero nella mia città, ovvero a Ragusa, e non ho dormito quella sera perché volevo qualcosa di più importante che rappresentasse me stesso. E Animo è nato dall'introspezione interiore mia, cioè nel senso mi rivedo tantissimo in quello che scrivo. E appunto è nata dall'introspezione interiore che ho verso me stesso, e riporto tutto in parole per questo Animo. L'idea era Anima, però l'ho reso maschile e quindi Animo.
0: E quindi tutto ciò che tu poi riversi nella musica, nelle tue canzoni, il tuo
1: esatto,
0: la tua parte interiore, quindi il tuo animo.
1: Esattamente.
0: Tu sei giovanissimo, però veramente hai cominciato a suonare quando eri molto piccolo, quindi intorno agli 8 anni, no?
1: Sì.
0: Tua madre è stata la fautrice, diciamo, di inserirti, no? Di avviarti a questa passione, ed è passato del tempo. E oggi esci con Ti Prego Resta, quindi il tuo primo singolo ufficiale, che va un po', no? a sottolineare un momento importante della tua vita. E qual è stato soprattutto quello in cui hai capito che quella passione del bambino di 8 anni, poi del ragazzo, poteva diventare il tuo lavoro, ecco,
1: la mia vita.
0: Esatto, la tua vita.
1: È successo quando avevo 8 anni, i miei genitori mi hanno comprato un biglietto di un concerto. Io non sapevo che concerto era, sapevo solamente che era un concerto. Abbiamo preso un volo, siamo andati a Roma.
0: Importante come cosa, voglio dire, come momento.
1: Assolutamente sì. Perché ho assistito al concerto di Vasco Rossi.
0: Cavolo, scusami. Qui non stiamo parlando di me contro te. Scusami l'ironia. Ti hanno portato dal grande Vasco. C'è poesia pura, rock estremo.
1: Mi hanno portato da Vasco. E lì ho provato un'emozione che non avevo mai provato in vita mia.
0: Ci credo, ragazzi.
1: Solamente parlarne mi vengono i brividi.
0: Anche a me.
1: Perché ho provato una sensazione che non avevo mai provato. Mi rivedevo molto nel chitarrista. Non a caso appunto io ho cominciato come chitarrista.
0: Ok.
1: Perché prima facevo parte di una band. E tutto questo mi ha dato proprio la spinta e l'energia per iniziare questo percorso.
0: Cioè tu a 8 anni davanti a Vasco, no? Qual è stata la sensazione? Perché eri comunque molto piccolo davanti a un personaggio immenso.
1: Esatto, è una sensazione che non ti so spiegare bene, perché l'emozione è difficile spiegarle, però mi sono sentito spiazzato, emozionato, e provo brividi in tutto il corpo. È una cosa che non riesco a spiegare bene a parole, ma ho provato quello. Cioè, ho capito che quello era... cioè, volevo fare quello nella vita.
0: E quindi, nonostante gli 8 anni, hai avuto si è accesa un po' la luce, no? Di quello che sarebbe stato il tuo percorso.
1: Assolutamente.
0: Ma
1: sì.
0: Anche in quello che è il nuovo tuo singolo, Ti prego resta, che è un titolo molto forte. Quindi, che
1: sì,
0: parli di vulnerabilità, di paura di perdere ciò che si ama, ciò che ami.
1: Sì.
0: Ma è una storia vera? Cioè, dedicata a qualcuno o è un'introspezione magari di un momento della vita,
1: allora,
0: i tuoi coetanei?
1: È una storia vera, però non mia, non personale, una storia di un mio amico che mi ha raccontato, stava male e io l'ho portata nero su bianco, l'ho riportato
0: lui
1: in
0: lo sa?
1: Lui non glielo ho mai detto.
0: Cioè, glielo stai dicendo
1: però
0: ora, però non so.
1: Sì, ascoltandola possibilmente lo capisce. Sì, secondo me l'avrà capito.
0: L'avrà capito.
1: Non me l'ha mai chiesto.
0: Ok.
1: Sì.
0: Vabbè, questa è un po' la comunicazione tra ragazzi maschi, devo dire. Cioè, noi siamo ragazze, siamo un po' più dirette. Qui sei voluto rimanere, no? Racconto di te, ma non te lo dico. Perché poi fondamentalmente,
1: esatto,
0: immagino, può essere la storia di tanti,
1: tutti
0: no?
1: Tutti si possono rivedere.
0: Esatto.
1: Immaginavo. Si possono rivedere in quello che scrivi. Sì, esatto.
0: Ok. Sei un ragazzo giovane, devo dire, posso aprire un po', anche abbastanza bello, carino, eh? Cioè, adesso voglio dire, sembra una bella immagine. Bisogna dire, quando andiamo al Cesare, quel che di Cesare, no? Ma per te questa immagine quanto conta? Perché lo stile, sai, un po' gli outfit, come presentarsi ai concerti, il look, ci stai attento? Hai un tuo stylist o per ora vai così con il tuo stile personale, te fai da solo in definitiva?
1: Ci sto attentissimo perché ci tengo tantissimo, perché mio padre fa questo di mestiere, cioè nel senso, lui è un rappresentante di abbigliamento, quindi
0: sono cresciuto con fortuna.
1: Sono cresciuto con questo mondo e quindi sto molto attento anche a come mi vesto, anche per esempio nell'intervista mi sono vestito un pochino più casual, nero, pure quando esco sto molto attento all'abbigliamento, cioè mi piace molto perché rappresenta me stesso,
0: e
1: cioè
0: quindi...
1: non esco a caso. Sì.
0: Cioè non ti butti nell'armadio ed esci, ci pensi perché dici come nella musica voglio rappresentare me stesso nella maniera più bella, più adeguata, più realista possibile.
1: Ma la cosa che mi fa molto ridere è che io sono così anche a casa, cioè nel senso a casa non mi trovi mai in pantofole col pantaloncino, sono sempre vestito come pronto.
0: Stai sul pezzo come quello che ci lancerai, perché allora facciamo così, io ti saluto e ti ringrazio di essere a Frequenze di Moda, mi raccomando aggiornaci.
1: Grazie,
0: perché vogliamo
1: guarda.
0: Rimanere veramente aggiornati su quello che fai e lascio a te l'annuncio diciamo del tuo brano, che lo mandiamo in onda, insomma che è il tuo primo singolo. Lui è Animo, tocca a te e vai in onda.
1: Grazie mille. Ciao, sono Sergio Cannata, in arte Animo, questa è Ti prego resta.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: One More Time. No, sono stonatissima, sono i Daft Punk. E lo dovevo fare, chi se ne frega che ho stonato,
1: Sara? Perché questa canzone non si può non ballare e cantare.
0: Non lo so, mi ricordo un po' i tempi.
1: Eh beh sì.
0: Ma non sono i tempi, è bella.
1: È bella, sempre
0: perché,
1: bella.
0: Sì,
1: bella.
0: Esattamente. Sai quando dici la mia playlist ci sono anche loro? Quindi ci sono
1: ci
0: anche da anche funk.
1: Loro.
0: Sì, un tuffo.
1: Sei stata riportata indietro.
0: Non mica poi tanto, sai, perché...
1: No, assolutamente. A ieri.
0: Ma...
1: Torniamo a prima
0: con la tua rubrica Ti ho trovato da leggere di Sara Trovato. Da Gianluca Gotto a Michele Mari è un attimo, per citare queste frasi un po' da social, no? È un attimo, perché?
1: Allora, non potevo non leggere il vincitore del premio Strega Giovani, del premio Strega, perché ne ha vinti due di premi, Michele Mari, che se noi ci dovessimo basare sul fatto che è vincitore premio Strega Giovani,
0: aspetta, sto facendo
1: riesci a...
0: sei vigile Rubano dalla regia, destra, sinistra, spostati un po' Alberto Sordi nel film,
1: sì,
0: del
1: esatto,
0: vintage. È la scatta il vintage. Allora, dicevamo Michele Mari
1: vincitore del premio Strega Giovani e premio Strega. Allora, un premio Strega Giovani ci sarà un esordiente,
0: qui casca l'asino.
1: Michele Mari è navigatissimo, è un nome importantissimo nell'ambito della letteratura, o meglio della lettura.
0: E perché mi ordisce così con...
1: Perché ti spiego, perché se tu leggi Convitati di Pietra ti rimanda un po' al Don Juan, ti rimanda un po' a queste cose che ai giovani piace tantissimo. In effetti loro l'hanno premiato perché è una lettura molto particolare. Il giovane lettore è un lettore molto sofisticato, così come questo
0: allora,
1: libro.
0: Allora, mo lo traduco io perché sono cattivella un po', ma sofisticato uguale pesantuccio, diciamoci la verità.
1: Allora, senti, pesantuccio no,
0: però
1: si legge, però è difficile da leggere.
0: Ok, sempre politicamente corretto. Però non vi spaventate.
1: No, infatti io l'ho detto, ai giovani sicuramente questo libro piacerà, perché è un libro innanzitutto... è una cosa un po' macabra, parte da una scommessa macabra, lo posso dire perché tanto c'è scritto anche nella spiegazione.
0: Voglio dire, non stiamo spoilerando proprio.
1: Assolutamente niente, è un gruppo di quinto superiore.
0: Ah, quindi ci troviamo veramente in
1: esatto,
0: una...
1: nel periodo adolescenziale,
0: sì.
1: Pieno, decide che fanno una scommessa, puntano ogni anno, si rincontrano per una cena e puntano ogni anno una cifra che... diventerà poi una somma importante e andrà in mano all'ultimo sopravvissuto.
0: Mamma mia!
1: Questa è una scommessa macabra, parte da questa scommessa macabra. E si svolge, va al di là degli anni.
0: Infatti, sopravvissuto nel tempo.
1: Nel tempo, dalle malattie, alla morte,
0: sì,
1: a tutto,
0: insomma. Final Destination.
1: Esattamente, più o meno. Ritroveremo i protagonisti da diciottenni a novantenni.
0: Eh sì, a questo punto ricopre chiaramente un arco di tempo
1: molto importante. Peraltro va, diciamo che supera il 2026, 2027, 2028, va oltre. Quindi ci troviamo anche in un futuro.
0: E loro si ritrovano sempre, i sopravvissuti, con questa cifra.
1: Esattamente.
0: E scopriremo l'ultimo.
1: Se c'è qualcuno che alla fine vince, infatti, il sopravvissuto. Perché
0: qualcuno sarà l'ultimo.
1: Ma è proprio questo, perché poi ci sono tanti intrighi
0: e
1: ci
0: tutto
1: sono...
0: questo soltanto per quello di Gotto erano 40.700
1: pagine. Però ci ho messo più tempo a leggerlo,
0: forse perché è un po' più macchinoso, nel senso nella
1: allora anche la scrittura, anche
0: 150
1: proprio...
0: aspetta, i numeri 159
1: pagine, tutto sommato non sono tantissime.
0: No, assolutamente.
1: Però se vedi, guarda, è un'altra caratteristica di questo libro, non ha capitoli. È tutta
0: una lettura.
1: Esatto, non ha capito di pochissimi punti.
0: E tu che sei un'esperta, questo cosa ci vuole dire secondo te?
1: Allora, io l'ho letto come un andante.
0: È un film, è un lungometraggio.
1: Perché devi andare, devi camminare, devi scoprire dove va a finire questo libro. Quindi è molto particolare. Infatti la critica è divisa, in effetti, su questo testo.
0: Su tipologia di scrittura.
1: Sì, perché c'è chi l'ha interpretato appunto come libro... troppo impegnativo, ecco.
0: pesante.
1: No. E chi invece si è calato completamente, perché poi è ingegnosa come cosa, cioè è una cosa che
0: è una bella novità.
1: E poi un'altra cosa fantastica, poi, che ogni protagonista ovviamente ha le sue peculiarità, chiaramente
0: che analizza una storia, un personaggio, il suo passato, il suo presente, il suo futuro,
1: con le proprie manie, le proprie frenesie.
0: Sarà trovato, c'è anche l'amore in qualche storia?
1: Più che amore ci sono tanti intrighi. Stavolta, ecco, vedi, ti ho sorpreso. No, stavolta non si parla
0: non
1: di amore. Infatti non è uno dei miei preferiti.
0: Allora, Michele e Mari, i convitati di pietra.
1: Sì, i convitati di pietra.
0: Naudi.
1: Leggetelo. E poi magari fatemi sapere.
0: Perché lei sarà trovato. E questa è la rubrica Ti ho trovato da leggere di Frequenze di Moda, dove andiamo a trovare tutti quelle che sono non solo le novità, ma anche, no, le letture, quelle classici. Però li leggiamo e ne parliamo come vuole Sara, cioè dal suo punto di vista, che è quello mio, che è quello di Frequenze di Moda, un po' a modo nostro.
1: A modo nostro.
0: A modo nostro. Io sono Serena Mellone e ringrazio Piero Caffi non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa playlist per questa puntata. E ragazzi, che dirvi? Voi continuate a seguirci, perché siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Alla prossima.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Immagino che avrai delle domande.
6: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
5: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
6: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy.
0: Di qualcosa.
1: Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cosa sappiamo su Cole Reed?
3: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
2: Che fine ha fatto?
3: Se ne sono perse le tracce.
4: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
5: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
6: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
1: Tu chi cazzo sei?
4: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
6: È in trappola.
4: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
5: Tu che cazzo vuoi?
4: Vendetta.
3: Chiamata di soccorso.
2: Il codice?
3: Attacco, signore.
2: Un attacco.
7: E quello cos'è?
8: È un tappeto.
7: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
8: Oh mio Dio!
9: Joe, ti ricordi di Pineok?
10: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
11: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
9: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
11: Hai della tequila?
9: Metti un po' di musica.
10: Che musica ti piace, Oak?
11: Che genere è, Shady?
10: Che genere è, Shady?
11: Lei lo adora.
12: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
11: Che sta succedendo?
7: È una cosa da pazzi!
9: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
11: L'hai sentito in un podcast?
9: Sì, e allora?
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
12: Invitarci? A unirvi a noi.
9: Noi?
11: Anche io.
9: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
13: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
14: 2 settimane o 5 minuti?
15: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
16: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
15: Ma, signor Rockwell...
16: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
15: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
16: Hai appena detto?
15: Scusi, signore.
16: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
17: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
18: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
17: $18 miliardi, signore.
19: C'è qualche altra brutta notizia?
20: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
19: Cazzo.
21: È stato Digger a scavarci la fossa e sarò Digger.

0: tirarci fuori da lì.
1: Adesso, cazzo, andiamo.
2: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
1: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
3: Ma è successo!
4: Madre natura ama vincere!
5: Tu salverai il mondo!
0: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
6: Sta bene, signor presidente?
1: Signor presidente?
0: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
1: Creiamo la storia.
7: La conoscono già, la storia.
1: Conoscono i fatti. La storia.
8: Cazzo!
1: Va ancora scritta.
4: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
0: Bang, bang, bang!
8: Woo! Woo! Banana!
1: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
9: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
11: Partecipiamo Taranto.
12: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e la parte tecnica, un'altra puntata insieme, piena di tante cose, di bellezze, di storie, di notizie, di informazioni e di musica come sempre. Oggi è la volta anche del nostro Jazz Pocket, vi presenterò un bellissimo artista incredibile, ma poi ancora parleremo con il nostro professor Antonio Fornaro tra pochissimo, e lui arriva adesso proprio all'inizio, perché ci sono delle cose da raccontare rispetto alla cultura, alle tradizioni del nostro territorio, come sempre chiamiamo lui, e tante cose. Voi come al solito fate così, scrivetemi al 339-70-768, c'è tanta gente che mi ha scritto ieri, oggi prometto che andrò a vedere e vi risponderò, quindi sicuramente mi occuperò di questa cosa, insomma, mentre va la pubblicità, in buona sostanza. Detto questo, partiamo con la New Hit.
10: Cittadella, New Hit.

mix di cose nella testa, perché ta-da-da-da-da-da-da-da, My Sharona sembra quello, poi insomma Cremonini che suona il sax, amici, bello, bello, è simpatico, perché lui ha deciso scientemente di imparare a suonare, l'ha suonato nel suo disco. Oh, il disco di chi è? È di Cremonini? E può suonare il sassofono? Certo. È un sassofonista? No, però fa lo stesso. È simpaticissimo. Poi non so se avete notato un po' la linea di basso, no? Che rievoca un pochino My Sharona. Ci avevate pensato? No? Beh, non si fa così, si pensa alle cose, va bene? 339-680-6868, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94, Puglia e Basilicata. Noi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo, poi facciamo una piccola pausa, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto Brief, questo è il pezzo, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ed è arrivato il momento di parlare delle nostre tradizioni, della nostra anche spiritualità, ed è per questo motivo che io vorrei anche parlare di una

0: appuntamento che torna dopo un po' di tempo, e della Stella Maris, ma voglio parlarne insieme al professor Antonio Fornaro. Eccoci professore, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno a voi. Ad onor del vero, anche domani c'è un appuntamento tradizionale molto importante, ed è la festa dei Santi Medici.
0: Dei Santi Medici, quindi parleremo anche dei Santi Medici, va bene professore?
1: Va bene, cominciamo. Grazie. Allora da che cosa? Dalla Stella Maris.
0: Sì.
1: La Stella Maris ritorna dopo 6 anni di assenza da Taranto. Questa assenza è stata dovuta inizialmente al Covid, poi si è trascinata. Finalmente quest'anno riprende la processione, ma è una processione che ha ancora da migliorare negli anni a venire, perché quest'anno regolarmente ci sarà alle 17 nella cappellina della stazione ferroviaria, dove si trova dal 1989 la statua della Stella Maris, la messa. Poi ci sarà la processione, che sarà curata dai pescatori in abito di rito con i loro figli che avranno le reti in mano, e per l'occasione sono state invitate anche tutte le confraternite di Taranto con una rappresentanza di almeno 2 confratelli. Poi ci sarà questa processione accompagnata dalla banda Bolognino Città di Crispiano, e sarà poi istata la statua sul peschereccio che è stato estratto a sorte. Si tratta della nuova tonia di un pescatore, e quindi qui ci sarà la processione a mare della durata più o meno di 2 ore. Praticamente la processione attraverserà Mar Grande, poi Mar Piccolo, poi farà ritorno di nuovo a Mar Grande per sbarcare, questa volta sempre alla franchina
0: alla banchina del Piazzale Democrate, quella lì?
1: No, non è quella di Piazzale Democrate, è alla banchina. Ogni tanto c'è
0: la Torpediniere.
1: No, non è Torpediniere, è quella dove ci sta la piazzetta Sant'Eligio, di fronte alla piazzetta Sant'Eligio.
0: Di fronte alla piazzetta Sant'Eligio, e c'è...
1: Lì è Madonna.
0: Vabbè,
1: Santa.
0: Ci verrà in mente tra poco. Dai, mentre parliamo ci tornerà in mente.
1: Allora, perché questa ripresa? Perché è una ripresa che praticamente ha 2 assenze. L'assenza dei fuochi di artificio, che non ci saranno, e non c'è nemmeno la sagra della cozza e del pesce tarantino. Hanno promesso che dal prossimo anno faranno in modo che tutto possa essere ripreso, però questa è una bella tradizione.
0: Sì.
1: Del resto l'anno prossimo, 2027, si celebrerà l'80° anniversario della presenza di questa bellissima statua realizzata a Ortisei dallo scultore Suflesser, appunto, della Stella Maris, che è molto molto venerata dai tarantini, ma soprattutto dai pescatori, e non solo dai pescatori. È una processione voluta dal comitato che si è costituito, che speriamo il prossimo anno possa regalarci ancora qualcosa di bello. Per quanto riguarda invece i Santi Medici, si sa che a Taranto sono 3 le processioni, domani 3 processioni dei Santi Medici, pensate. La prima, dopo la messa delle 9:30 dell'arcivescovo, che sarà celebrata all'interno del cortile della parrocchia di San Giuseppe, ci sarà la lunga processione dei torcianti dei Santi Medici, quelli che sono i più noti e più venerati dai tarantini per tradizione, accompagnata dalle 2 bande del maestro Giuseppe Gregucci, e sarà accompagnata anche dalla banda del maestro Lemma. E poi questa rientrerà nel primo pomeriggio. Poi nel tardo pomeriggio, dalle 18, dopo la messa dell'arcivescovo Monsignor Miro, ci sarà la processione a via Lago di Scanno, dove c'è la parrocchia proprio intitolata ai Santi Medici. Anche qui ci sono delle statue pesantissime che vengono portate a spalla dei confratelli della confraternita dei Santi Medici, così si chiama. Sì. E

0: quest'anno ci sarà anche la confraternita, una confraternita esterna che si unirà e che è stata invitata a prendere parte a questa processione. La terza processione si svolgerà sempre dopo le 17 alle Cutrane, che è una frazione di Talzano. Come vedete è grandissima la devozione dei tarantini verso i santi medici, che digiunano, vanno anche scalzi con grossi ceri dietro alla processione dei santi medici. È stato cancellato moltissimo rispetto al passato, non ci sono più le tradizioni di una volta, ma ne è rimasta una sola, quella del tarallino, che viene offerto il tarallino con l'immagine dei santi medici con la preghiera per gli ammalati, perché ricordiamo che i santi medici vengono invocati da tutti gli ammalati, anche se nella lunga casistica dei santi, i santi da invocare ce ne sarebbero tantissimi.
1: Tanti, assolutamente, eccetera. Assolutamente. Va bene, sì, professore. Sì. Intanto la ringraziamo per queste informazioni, come sempre. Grazie mille, le auguriamo una felice giornata, un buon weekend e ci risentiamo alla prossima, va bene? Grazie mille, professor Antonio
0: Fornario.
1: D'accordo
0: Fornale. A lei, grazie, tante
1: grazie,
0: belle cose.
1: Grazie, lei, grazie, ciao, professore. Che bello, quando mi dice tante belle cose sono troppo felice, perché è una cosa molto bella. Adesso diamo la linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: New hit.

uscita della nuit di questa settimana, questo bellissimo pezzo dei Simple Minds, Beginner Boys. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Piero Caffio, la regia e la parte tecnica. Scriveteci 339-70-768 e adesso ci spostiamo a Martina Franca, perché ci sarà il concerto di fine estate, una rassegna di giovani musicisti per salutare una stagione densa di eventi. Sarà l'evento musicale che poi di fatto chiuderà una lunga stagione di appuntamenti a Martina Franca, ed è organizzato dai giovani delle ACLI e delle ACLI provinciali di Taranto. Sì, si avvale del patrocinio dell'assessorato alle attività culturali e spettacolo del comune di Martina Franca, e ad esibirsi sabato 26 settembre alle ore 20:30 nella rinnovata Piazza della Sanità una band, i Moon Days, costituita da 5 giovanissimi musicisti, da un duo, Frank Claude, e 2 solisti, ambidestro e Cosimo Tartarella. La manifestazione cosa vuole fare? Vuole dare visibilità ai giovani musicisti del territorio. Questo ci spiega la presidente. Sì, ok, benissimo, arrivo subito, perché faccio questa cosa rapidissima. Sì, assolutamente, questo è perché pensate quanto è bello quando i giovani sono impegnati, no, a fare una cosa molto bella che è quella della musica, e poi di svolgerla tutti quanti insieme, e quindi di fare finalmente poi un concerto. Perché io non so, adesso lo chiederemo alla presidente di Martina Franca, alla presidente delle ACLI di Martina Franca, e le chiederemo insomma un po' qui il percorso di questi ragazzi, che cosa fanno. Sicuramente c'è una stagione che li ha visti, no, protagonisti in qualcosa, e proprio lei, la presidente del circolo ACLI di Martina Franca, l'avvocato Silvana Venerito, ha fatto questo percorso artistico insieme ai ragazzi proprio attraverso la valorizzazione, che poi è un frutto di grande passione per la musica. Io sono molto molto felice quando parliamo di musica, perché è bello anche quando noi facciamo insomma un po' di cose importanti. Detto questo, noi cerchiamo di collegarci con la Silvana, che non riusciamo a raggiungere. Sì, ma raggiungeremo tra pochissimo. Quando voi avete a che fare con i giovani, no? È una cosa molto bella.

quella di poter fare musica insieme ai ragazzi, poterli vedere poi sul palco, no? Durante l'esibizione, durante il concerto, quindi questa è una cosa molto importante. Quindi il 26, che è sabato, dalle ore 20:30 nella Piazza della Sanità, che è nuova e rinnovata, riusciamo ad essere in collegamento? Ciao Silvana, buongiorno, benvenuta. Non riusciamo a trovare, allora facciamo così, noi andiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, la ribecchiamo dopo, va bene? Proviamo a risentirla dopo. Adesso ci ascoltiamo un pochino di musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

amici, benvenuti nel nostro Jazz Pocket. Quello che sentite Vincente Amigo è un artista incredibile, straordinario. Questa era la rubrica che da anni è qui, da sempre, per parlare delle stelle del jazz, della musica un po' particolare. Oggi ci spostiamo un po', parliamo di flamenco e di un linguaggio universale che diventa così proprio grazie anche a Vincente Amigo, perché ci sono dei musicisti, secondo me, che custodiscono una tradizione, e poi ci sono musicisti che invece, partendo da quella tradizione, riescono a trasformarla e certe volte a reinventarla fino a renderla contemporanea e universale. E Vincente Amigo appartiene proprio a questa categoria. È nato a Guadalcanal in Andalusia, poi è cresciuto a Cordoba. Vincente Amigo è uno dei grandi, no, protagonisti della chitarra flamenca negli ultimi decenni, ed un artista che, come dicevo prima, proprio ha saputo raccogliere quell'eredità dei giganti del flamenco, e faccio riferimento a Paco de Lucía, ovviamente, il maestro sovrano Paco de Lucía, e poi anche Manolo Sanlúcar. Però ne potrei menzionare la sua ispirazione è partita da questa, e anzi mi riservo, apro parentesi, chiudo parentesi, di dirvi che qui c'è stato un flamenco vero in carne ed ossa, né? Lo abbiamo avuto qua ospite, De Miguel Zepedias, che poi io chiamerò di nuovo a venire qua, perché vorrei tanto che lui ci parlasse un po' di queste storie del flamenco, che sono un po' la sua specializzazione, insieme a tutte le storie bellissime della musica.

0: straordinaria qualità melodica, e dietro la complessità tecnica, perché la sentiamo, no? Non c'è mai un semplice virtuosismo, c'è la ricerca di dire qualcosa, di una frase, di un'emozione. E ne voglio parlare insieme ad Alberto Graziani, che è qui in collegamento con noi. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Alberto, mi senti?
1: Sì, ti sento, voi mi sentite?
0: Benissimo, adesso ti sentiamo bene. Allora, Vincent Amigo, so che non è il tuo, diciamo, preciso, infatti ho detto chiameremo Miguel, il nostro amico Miguel Zepedias, per parlare di flamenco, per approfondire tutti questi aspetti. Però oggi, proprio così nel Jazz Pocket, Vincent Amigo secondo me ci stava benissimo. È un fine settimana autunnale e quindi ascoltare questa musica che ci riscalda un po' il cuore va bene, va benissimo. Insomma, e lo adoriamo, io lo adoro, tu suppongo anche tu adori Vincent Amigo.
1: Assolutamente, assolutamente. Un chitarrista straordinario. Ecco, l'hai descritto perfettamente nelle sue caratteristiche e anche, diciamo, nella sua carattura, no? Essendo oggi uno degli studenti più importanti, possiamo dire in certo senso, riconosciuto come più importante della città.
0: Allora facciamo una cosa, noi ti chiamiamo al telefono Alberto perché purtroppo non si sente bene, ti richiamiamo subito e adesso io continuo ovviamente a parlare di Vincent Amigo, che è una cosa pazzesca, amici. Allora, dicevo, questo incredibile artista, questa carriera che ovviamente è costellata di riconoscimenti internazionali e poi di opere che hanno contribuito proprio a portare la chitarra flamenca verso nuovi territori espressivi, ma questo al di là dei premi e della notorietà è una precisa idea, no, della musica. Cioè, quello che voglio dire è che quest'artista ha un'arte profonda, che è quella che è la capacità di conservare le proprie radici mentre si cercano nuove strade. E quindi questa è una cosa bellissima di questo artista incredibile. Ma io vi consiglio tanti album di Vincent Amigo, eh? Adesso c'è questo di quello che abbiamo sentito noi, che è questo brano molto molto molto bello, che è Tre Notas para Decir Te Quiero, però ce ne sono tanti altri bellissimi, tanti album. Se non sbaglio c'è l'album Terra, che è molto bello e che vi consiglio, e come detto ovviamente noi chiederemo al nostro maestro Miguel Zepedias di venire qua, perché oltre, insomma, a suonare, a essere un compositore, un docente di chitarra flamenca ovviamente sudamericana, è anche un esperto di flamenco, quindi gli chiederemo veramente questo piacere, questo sarebbe per noi un onore averlo qua di nuovo in radio e in TV. Alberto, mi senti?
1: Vi sento bene, voi vi sentite?
0: Adesso perfettamente. Allora, dicevamo di Vincent Amigo, io ho fatto un po' un'introduzione perché sto studiando in questo periodo storico della mia vita questo tipo di cose insieme al maestro Miguel Zepedias, come tu sai, che ho invitato qua e ho detto: Miguel, con tutto il rispetto ti invitiamo qua a parlare di questa musica, però le emozioni che ti trasmette questo artista, Alberto, secondo te?
1: Ma allora, guarda, io penso che non lo si può descrivere meglio di come hai fatto tu. Io quello che posso aggiungere è una sorta di inquadramento generale relativo al percorso che la chitarra flamenco ha avuto nella musica mondiale del Novecento.
0: Certo.
1: Diciamo che il flamenco è, a mio modo di vedere, la massima espressione chitarristica. Cioè, io sono un chitarrista e riconosco nel flamenco lo stile più alto, dove un chitarrista riesce a tirar fuori una gamma espressiva più ampia dello strumento. Però dobbiamo dire che fino all'inizio del Novecento è rimasta una musica folclorica legata al territorio. Tu hai citato un artista chiave, che è stato Paco de Lucia, è stato colui che ha portato il flamenco nel mondo. Ma non solo questo, non lo definirei in questi termini. Io direi che è stato colui che ha contaminato il flamenco con la musica del mondo e con la world music a cavallo fra gli anni 80 e gli anni 90. Le collaborazioni di Paco de Lucia sono moltissime, ovviamente citiamo il trio con John McLaughlin e Aldi Meola,
0: sì,
1: che ha fatto storia, no?
0: Assolutamente.
1: Diciamo che Vicente Amigo è in qualche modo un erede in questo senso. Le sue collaborazioni sono altrettanto interessanti, per esempio mi sono informato e ho visto che ha suonato musica nordeuropea, musica irlandese, con alcuni componenti dei Dire Straits, tanto per

0: dire. Veramente è un mashup molto, molto ricco e molto interessante, no? Ma... per far capire come una musica che ha un carattere regionale e molto specifico possa diventare la musica del mondo in un contesto che in quegli anni veniva definito la world music.
1: Certo.
0: Oggi siamo in piena world music, anche se non c'è più questa etichetta, perché in realtà la rete e le comunicazioni globali consentono legami fra musicisti che erano impensabili anche fino a qualche decennio fa.
1: Certo, assolutamente. Adesso sto cercando di capire se mi ricordo bene un brano, voglio appunto supportare la tua conversazione dicendo che, se non sbaglio, lui era uscito un po', diciamo, da quello che dici tu, no? Da quello che era la tradizione, da quello che era, andando anche nel mondo e nella caratterialità. Ad esempio, certo, c'è una sua collaborazione in un pezzo che è meraviglioso, che io amo, che si chiama Corazon Partio, e lui ha collaborato con Alejandro Sanz, che è un cantante, certo, insomma, del Sud America. Tante sono le, certo, collaborazioni di Vincente Amigo con tanti altri dischi, anche altri cantanti, le collaborazioni. La bellezza e la emozione che ci trasmette Vincente Amigo, come al solito diciamo, andate a vedere, leggere le biografie, andate ad ascoltare i dischi, se avete l'opportunità andate a vedere i concerti. Io ho avuto una fortuna grandissima proprio quest'estate, Alberto, ti ricordi che ti ho mandato il video, di vedere Aldi, certo, Meola, Aldi Meola dal vivo,
0: certo,
1: a Matera, e certo, mi auguro di vedere Vincente Amigo. Ahimè, non sono riuscita mai a vedere Paco de Lucia, avrei voluto tanto. Non...
0: io sì, ti devo,
1: dai,
0: dire di sì,
1: dove
0: nel
1: l'hai
0: 2001
1: visto?
0: Sì, certo, al Castello Visconteo di Pavia, e ti assicuro che è stato un concerto incredibile. Però ti darò una chicca: io l'ho accompagnato in macchina dall'albergo al castello, perché facevo parte dello staff dell'organizzazione. Sì.
1: No, ma dai, tu lo dici con te, tu hai accompagnato in macchina Paco de Lucia e lo dici così?
0: Sì.
1: No, dai, è una roba pazzesca, è una roba.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ah, mamma mia, pensa che mi suggerisce, perché ovviamente Miguel Zepedias ci sta scrivendo, ci segue, grazie per le sue parole. Dice: lui è il poeta di flamenco, così dicono gli studiosi del flamenco. Ragazzi.
0: Sì, certamente.
1: E la verità, sì. E Miguel ci dice, ecco, sì, ha il poster di a casa, c'è il poster firmato da Paco de Lucia, madonna ragazzi, qui scopriamo delle cose bellissime. Allora Miguel, visto che ci stai seguendo, ti invito ufficialmente a tornare qua, così parliamo di queste belle cose, della musica del Sud America, della musica flamenca. Comunque Alberto, veramente,
0: bellissimo,
1: grazie, un abbraccio, ci rivediamo prossima settimana, ciao.
0: Alla prossima, ciao.
1: Linea la regia, amici, a tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.

0: omonimi paparazzi, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, Vincenzo Madaro, ospite in studio, bentornato.
1: Grazie.
0: Allora, quando tu torni ci racconti sempre delle cose belle, delle novità, e noi siamo felicissimi, perché ovviamente dopo il grande successo della 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia, che insomma sappiamo si svolge a Massafra in un luogo nuovo quest'anno, sì, nel parco, dov'era il parco? Era
1: Madre Teresa di Calcutta.
0: Il Madre Teresa, sì, di Calcutta. Adesso parleremo della retrospettiva su Bernardo Bertolucci. C'è già stato un appuntamento il 17 settembre, sì, giusto? E adesso invece andiamo avanti, perché domani ci sarà un'altra cosa. Parlaci di quello, insomma, un po' di tutto quello che è questa retrospettiva. Che cos'è, come si sta svolgendo e come si svolgerà?
1: Sì, allora intanto buongiorno a tutti. L'omaggio a Bertolucci è già partito durante Vicoli Corti, non a caso il manifesto ufficiale di questa edizione, realizzato da Annalisa Manfredi, è un omaggio proprio al Novecento, e l'omaggio nasce proprio in virtù del 50° anniversario per l'appunto di Novecento di Bernardo Bertolucci. Già durante le giornate di Vicoli, ad agosto, dal 18 al 23, abbiamo presentato alcuni lavori, abbiamo fatto un percorso di avvicinamento a questa retrospettiva, l'anticonformista, attraverso due cortometraggi, due documentari, e il 17 invece è iniziata ufficialmente la retrospettiva presso il Teatro Comunale Nicola Resta, che in occasione di questi eventi cinematografici si trasforma nel piccolo Cinema Precò, questa sala di comunità che abbiamo creato anche grazie ai progetti scolastici, al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, che ci ha permesso di allestire questo spazio attraverso uno schermo professionale, proiettori, sì, sistema audio. Quindi finalmente Massafra ha di nuovo una, anche se piccola, comunque una sala cinematografica, che è importante non solo per i nostri progetti, ma anche per chiunque voglia svolgere attività cinematografica nel nostro paese. Abbiamo iniziato il 17 settembre con Prima della Rivoluzione, il secondo film di Bertolucci, un Bertolucci appena 22enne.
0: Mamma
1: Adesso
0: mia.
1: Proseguiamo domani il 24 con Il Conformista, un film del 1970, anche qui parliamo di un giovane Bertolucci, neanche trentenne, comunque film con una grande connotazione politica, così come è stato un po' il fil rouge che abbiamo seguito durante Vicoli, proprio omaggiando un autore importante come lui. Si è parlato molto di cinema politico e credo che sia sempre molto importante ancora oggi sottolineare alcuni aspetti e fare anche questa, attraverso la cultura cinematografica, raccontare l'Italia che era, perché ci spiega molto bene l'Italia che è oggi, ancora è quella che probabilmente potrebbe essere
0: di visionario in un certo senso.
1: Beh, come tanti registi, gli artisti in generale, no?
0: Sentono
1: quindi,
0: in un modo diverso.
1: Gli scrittori, poi chiaramente lui anche scriveva i suoi film, quindi gli scrittori, gli autori, l'arte in genere riesce sempre a raccontare molto bene il proprio contemporaneo, ma a prevedere anche il futuro,
0: sì,
1: cosa potrà accadere nel futuro. Quindi

0: È sempre molto importante potersi confrontare con questi autori importantissimi. Quindi la retrospettiva si inserisce nel contesto, chiaramente, come dicevi tu, della 21ª edizione di Vicoli Corti, ed è un momento a cui noi teniamo molto. Ogni anno dedichiamo una retrospettiva ad autori, autrici e anche attrici, come ricordo 2 anni fa una bellissima retrospettiva su Monica Vitti,
1: Me lo
0: ad
1: ricordo,
0: esempio.
1: vero?
0: Ma questo fa parte di un percorso nostro, del Serraglio e di Vicoli, ma è anche un modo anche per ampliare l'offerta del festival in altri momenti dell'anno, quindi non solo il momento bello estivo.
1: Cioè, perché c'è quel momento, diciamo che è un po' una sorta, lasciami passare il termine se possibile, se no correggimi,
0: Sì.
1: una sorta di festa, no? Di un lavoro che dura 12 mesi.
0: Esatto.
1: E quindi c'è proprio la possibilità di far vedere anche alle persone che non partecipano ai laboratori, ai corsi, alle cose, c'è la possibilità di far vedere proprio quello che accade.
0: Sì.
1: E quindi diciamo nei giorni estivi questa massafra che si veste, no? Con questo abito da sera per far vedere appunto i lavori, le attività, i film e tutto quello che accade. Per un percorso che noi ripetiamo, dura tutto l'anno.
0: Sì, perché appunto il nostro lavoro è annuale, ma è caratterizzato soprattutto dal rapporto che abbiamo con tante scuole di Taranto e provincia.
1: Eh sì.
0: Quindi facciamo una progettazione molto ampia e i frutti, come spesso capita nelle attività che hanno una certa continuità, poi si iniziano a raccogliere. Perché
1: Certo.
0: un segnale molto importante di questa edizione è stata l'altissima percentuale di under 35, ma anche di
1: Ah,
0: giovanissimi, anche di ventenni.
1: bello.
0: E non a caso, considero giovedì scorso, il primo appuntamento prima della rivoluzione, un film chiaramente non facile, ma neanche un film mainstream, non è un film cult, particolarmente cult, di
1: Certo.
0: Bertolucci, c'erano tantissimi giovanissimi. E
1: Ma
0: questo vuol
1: pensa.
0: dire che seminando, raccontando il cinema, facendo conoscere meglio il linguaggio cinematografico e gli autori, poi i risultati si ottengono.
1: Assolutamente, io lo vedo proprio come un lavoro costante, perpetuo, no? Quello di fare, fare, fare, fare, e mano a mano le persone cominciano, no, a seguire, anche i più giovani. Ma io penso anche, ti chiedo, ma anche la comunità stessa di Massafra negli anni ha
0: Sì,
1: restituito delle cose, nel senso di feedback.
0: sta crescendo sempre più l'attenzione, anche se il nostro pubblico è anche un pubblico che viene anche da paesi limitrofi, ma non solo, ma anche da Bari, da Lecce, insomma, si sposta volentieri e
1: Bene.
0: lo riscontriamo anche nel momento in cui facciamo le call per i volontari, le call per le giurie popolari, le call per la giuria studenti. C'è chi decide di trascorrere 3-4 giorni a Massafra, affitta un B&B pur di far parte
1: Certo.
0: di queste attività. Quindi questo è un bellissimo segnale. Poi chiaramente lo spostamento al parco di quest'anno è stato, guarda,
1: È
0: quasi
1: stato
0: un'epifania.
1: vincente?
0: Sì, perché abbiamo trovato, credo, il luogo ideale per svolgere il
1: Ah,
0: festival,
1: bellissimo.
0: perché è un luogo molto ampio, inclusivo, accessibile, sia per chi è di Massafra, ma chi viene da fuori. Ci sono tanti spazi all'esterno, anche la comodità chiaramente di trovare parcheggio, che è quella
1: Parcheggio,
0: rispetto al
1: l'accesso,
0: centro
1: ma
0: storico,
1: penso
0: chiaramente
1: anche.
0: agevola molto, ma soprattutto gli spazi ampi all'interno ci permettono di sviluppare più attività in contemporanea. Vedo
1: Wow!
0: due schermi, quindi una
1: Sì.
0: programmazione più grande,
1: Possiamo
0: più
1: dire anche
0: strutturata.
1: un aiuto anche ai tecnici, diciamo proprio quelli del palco, dei video,
0: Certo.
1: perché capite che in un centro storico bellissimo che è quello di
0: È
1: Massafra, cioè,
0: estremamente
1: bisogna
0: complesso,
1: fare
0: sì.
1: le scale, bisogna fare. Allora, per chi monta, smonta, fa,
0: Sì, ma anche per noi che dobbiamo fare su e giù in
1: voi
0: continuo.
1: su e giù, ma immagina con tutta l'attrezzatura pesante, cioè, quindi penso che quest'anno abbiamo detto: ah,
0: Sì,
1: evviva, che
0: siamo stati in
1: bello!
0: una bellissima pineta nel parco, tra vecchie cave di
1: Fresco,
0: tufo, al fresco, con
1: fantastico.
0: tanto spazio. E la
1: L'anno prossimo
0: risposta,
1: sarà quello?
0: assolutamente, sì, dal
1: Bene,
0: 17 al
1: confermato.
0: 22 lo confermiamo lì, perché abbiamo notato una grandissima partecipazione, anche magari chi si affacciava in maniera curiosa. È arrivato e poi è rimasto veramente molto stupito di ciò che accadeva.
1: Bello.
0: E non bastavano più le sedie, non bastavano più i posti. È un bellissimo segnale, tante famiglie con bambini.
1: Bello.
0: E proprio perché il parco ce lo permette, e proprio perché abbiamo avuto questa risposta, sicuramente nascerà una terza postazione l'anno prossimo per Vicoli Kids. Quindi creeremo
1: Bellissimo,
0: una
1: anche
0: postazione proprio per i bambini,
1: bimbello.
0: così i genitori magari potranno lasciare i loro bambini a guardare dei corti a loro dedicati e nel frattempo partecipare ai talk, alle masterclass o
1: Bello.
0: alle altre proiezioni.
1: Bellissimo, bellissimo. Allora, Vincenzo, grazie. L'appuntamento è domani, il 24 settembre, il conformista, e questo è sempre lì
0: Al Teatro Comunale, e
1: al
0: poi
1: Teatro
0: chiudiamo
1: Comunale.
0: poi il 1º ottobre invece con un film che appartiene

0: appartiene più alla nostra generazione, che The Dreamers. E anche questo, come i film precedenti, sono tutti film restaurati in collaborazione con enti molto importanti come il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, la Fondazione Bertolucci, Minerva Pictures, Reteca, insomma un bel progetto, una bella rete di partenariato.
1: È un bel lavoro, un bel grosso, non dimentichiamo mai quanto lavoro fate, appunto, quindi per realizzare tutto questo. Grazie Vincenzo per essere stato qua. Buon lavoro, questo lavoro che continua, noi di volta in volta ci aggiorniamo.
0: Va bene. Aspettiamo domani.
1: Grazie mille Vincenzo.
0: Ciao,
1: Madera.
0: Buona giornata.
1: Lì nella regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

i Coldplay ci ricordano sempre che c'è tanta bella musica da ascoltare. Sky Full of Stars, questo è il pezzo per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo un po' di cambio di stagione. Quando c'è cambio di stagione, voi sapete che certe volte dormiamo meno, dormiamo in maniera differente. Certe notti, come cantava Ligabue. Ve la ricordate? Se ce la ricordiamo, così agli anni, fine anni 90, 2000, vero? Era il 2000-2001. Sono curiosa, adesso Piero andrà a vedere che anno era. Se non sbaglio era 2000, però sbaglierò sicuramente. Allora, notti insonni, quindi cerchiamo di capire come uno studio dell'università McGill svela che l'attività aerobica protegge i ricordi dopo 30 ore di veglia quanto la pennichella. Allora, chi ha trascorso una notte in bianco fissando il soffitto sa bene quanto la stanchezza possa azzerare le capacità cognitive, è vero. Ma la scienza offre adesso un'alternativa inaspettata, anche dinamica, per correre ai ripari. Una ricerca condotta presso la McGill University e pubblicata anche su una prestigiosa rivista che si chiama PNAS, che è quella a cui faccio riferimento, vi dico sempre di andare a fare le vostre letture per approfondire gli argomenti che vi propongo, ha dimostrato che bastano 20 minuti di esercizio fisico moderato intenso per proteggere la memoria tanto quanto un sonnellino prolungato. La sperimentazione ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tenuti forzatamente svegli per ben 30 ore consecutive in un ambiente controllato. Al termine della veglia prolungata, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi distinti. Il primo ha pedalato su una cyclette, il secondo si è concesso un pisolino in una stanza dedicata e il terzo è rimasto seduto in un riposo passivo senza alcuna attività fisica. Successivamente tutti i volontari hanno esaminato 150 immagini neutre, affrontando un test a sorpresa a distanza di 3 giorni per verificare la ritenzione mnemonica. Allora, i risultati delle analisi sui dati raccolti e sulle scansioni cerebrali hanno evidenziato che chi si è allenato ha ottenuto un recupero della memoria pari al 21%, un valore altamente competitivo rispetto al 23% registrato dal gruppo che aveva riposato dormendo, superando nettamente le prestazioni del gruppo di controllo inattivo. Quindi dietro questi numeri si celano meccanismi neurobiologici differenti. Il pisolino agisce riducendo la pressione biologica del sonno e alleviando la percezione della fatica, mentre l'attività fisica non cancella la stanchezza, ma costringe il cervello a ottimizzare l'uso delle risorse mentali residue rimaste a disposizione. Quindi, al contrario, il gruppo dedito al riposo passivo sulla bicicletta ha attivato le proprie energie in modo disordinato e privo di vantaggi concreti per la memorizzazione. Quindi questa scoperta cosa fa? Apre prospettive particolarmente rilevanti per i lavoratori a turni. Il personale sanitario, gli autisti, sono categorie spesso impossibilitate a dormire durante turni gravosi. Quindi gli autori precisano tuttavia che la cyclette non può sostituire i benefici rigenerativi globali di un sonno regolare, ma rappresenta comunque uno scudo temporaneo straordinariamente efficace per proteggere i ricordi dopo una

singola notte insonne. Quindi più o meno questo ci siamo per tutte le persone che hanno questo tipo di lavoro e per come fare appunto l'attività sportiva, questi 20 minuti di attività sportiva che salvano la memoria e quindi una passeggiata, in questo caso la cyclette, eccetera. Io ce l'ho lì la cyclette, ogni volta che passo la guardo e dico ciao. È incredibile, amici, invece potrei sviluppare la mia memoria e non lo faccio. Ai, ai, ai, ai, ai. Va bene, amici, detto questo, noi continuiamo, c'è Miley Cyrus. Let's go.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Che bello questo pezzo, amici, molto molto molto bello. Del resto, John Legend, Daylight, questo pezzo incredibile. John Legend è stato qua, ricordo bene, è stato qua in Puglia, un attimo perché vediamo subito. Io ricordo che quest'estate lo abbiamo avuto qui in Puglia e adesso vi dirò anche dove, forse a Locus, sì. Penso proprio di sì, vediamo un attimo se è vero, se è vero, se è vero, se è vero. Sì, è stato qua il 24 luglio a Ostuni, questo concerto incredibile, esclusivo per il Sud Italia, appunto Locus Festival all'Arena Bianca, ex Foro Boario di Ostuni, con il suo spettacolo A Night of Songs and Stories. Che bello questo, lui ha fatto questo format intimo con voce e pianoforte, ha ripercorso diciamo oltre 20 anni della sua carriera con grandi grandi grandi successi come All of Me, Ordinary People, eccetera eccetera. È arrivato, pensate, sapete dove è atterrato lui il 23 luglio, proprio il giorno prima? A Grottaglie è atterrato, sì. Ufficialmente accolto da Aeroporti di Puglia, quindi un grande momento. Noi ci auguriamo veramente di tornare a volare da Grottaglie, questo sarebbe veramente fantastico, come facevamo tanti anni fa, amici. Sarebbe bello per i voli civili, proprio per le persone come noi civili, ecco. Detto questo, amici, io continuo parlandovi di una cosa molto importante, perché il 24 e 25 settembre prima nazionale nella città ionica per il Taras Teatro Festival, Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Il regista tedesco Joschka Smarslik porta l'acciaieria nel mito con un coro di cittadini, partendo dall'opera denuncia di Luigi Nono su Little Cedar, La fabbrica illuminata. C'è un fuoco che illumina e un fuoco che divora, un fuoco che promette il progresso e uno che nel nome dello sviluppo può trasformarsi in minaccia per la vita. E attorno a questa ambivalenza, antica quanto il mito del titano che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani, proprio si sviluppa Prometeo a Taranto, La fabbrica illuminata. Lo spettacolo va in scena in prima nazionale domani, giovedì 24 e venerdì 25 settembre alle ore 21 nell'auditorium Tatà di Taranto, proprio per il Taras Teatro Festival, diretto dal nostro grande amico Massimo Cimaglia. Il progetto è firmato proprio dal regista tedesco Joschka Smarslik per la compagnia Opera to Go, partendo da una famosa composizione per voce e nastro magnetico di Luigi Nono, uno dei pionieri, pensate, dell'avanguardia musicale, su testi di Giuliano Scabia e Cesare Pavese. Nel 1964, pensate, Nono lanciò un atto d'accusa e una riflessione sulla condizione alienante degli operati nelle grandi fabbriche, in particolare proprio Little Cedar di Genova. E quest'opera, a distanza di oltre 60 anni, pensate amici, conserva proprio intatta la sua forza di denuncia e la capacità di interrogare il presente. Il regista tedesco Joschka Smarslik costruisce proprio una drammaturgia nella quale la musica di Nono dialoga con il mito di Prometeo e Pandora, nelle versioni di Eschilo e Esiodo, oltre che con le parole di Scabia e Pavese. Quindi sul palco, insieme a Smarslik, al soprano Niki Lada e alla forza acusmatica della partitura di Nono, un coro, pensate, di 15 cittadini di Taranto diventa proprio il cuore umano dello spettacolo. Le parole di Pasquale Basile, Marco Bianco, Margherita Buono, Massimo Cardellicchio, Perla Calassi, Maria Pia Cazzolla, Marcella Dal Conso, Domenico Brisci, Sabrina Don Vito, Francesco Omma, Fabrizio Ricchiuto, Marco Russo, Andrea Simone, Maria Ran si intrecceranno con quelle di autori antichi e moderni in una polifonia che mette in discussione l'idea di un progresso inevitabile senza conseguenze. Non so se ce l'abbiamo, c'è, non c'è. Infatti, come Nono raccolse direttamente all'interno della fabbrica testimonianze del operai, così proprio questo regista Smarslik ha scelto di dare la parola alle cittadine e cittadini di Taranto. Bene, noi vediamo se riusciamo a entrare in collegamento con lui tra poco, ci proviamo, intanto linea alla regia, tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Adesso Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Vi ho già fatto tutta l'anticipazione prima e adesso ho il piacere di avere in collegamento con noi il regista tedesco Joschka Zmarzlik qui con noi. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno.
3: Allora, c'è questa opera incredibile, un coro di cittadini, partendo proprio dall'opera Denuncia di Luigi Nono su Little Cedar, la fabbrica illuminata. Andrete in scena domani, giovedì 24 e venerdì 25 alle ore 21 al Teatro Tatà di Taranto per il Taras Teatro Festival. Allora, questo mito, no? Questo mito di Prometeo incredibile, e cosa accade? Ecco, la domanda che mi piacerebbe farti è questa: che cosa accade quando l'uomo conquista il potere sul fuoco e sulla materia, ma deve poi confrontarsi con il prezzo del progresso?
4: Sì, domanda bravissima, perché tocca quasi il centro, secondo me, di questa vicenda. Secondo me Prometeo è, come sappiamo, il portatore del fuoco e anche il fondatore, in un senso, di una cultura di fuoco. Ma noi tutti viviamo adesso una situazione, si potrebbe dire globale, ma naturalmente molto locale qua a Taranto, quando percepiamo che questa cultura del fuoco è venuta a un fine, in questo senso che viviamo tutti, e voi soprattutto lo vivete a Taranto, il potenziale distruttivo di questa cultura del fuoco. E così forse oggi Prometeo si, come si dice in italiano, sarebbe amaro del suo dono, perché se vedesse come gli uomini hanno usato questo, naturalmente forse avrebbe un una melancolia,
3: assolutamente. Questo è, c'è questo aspetto anche particolare, che è l'opera di Nono, no? Che è stata composta nel 1964, proprio dopo le testimonianze raccolte tra gli operai dell'Little Cedar all'epoca di Genova. Quindi l'opera di Nono porta nella musica le voci, la fatica, le condizioni di vita del mondo operaio, e a Taranto proprio questa riflessione viene proprio riletta attraverso il mito di Prometeo e le voci dei cittadini, perché c'è un coro di voci di cittadini di Taranto, e sarà così.
4: Sì, sarà così. È interessante perché Nono, come hai detto tu o lei, porta veramente questa esperienza del Little Cedar di una volta, ma quando si sente questo e quando si legge il testo, sembra un commento alla situazione di Taranto. E si deve naturalmente realizzare che questo non è un'opera nel senso classico, è una installazione musicale che dura 20 minuti, non più lungo, per soprano e nastro magnetico. Noi facciamo una versione scenica, così anche un coro questo coro di cittadini e cittadine si trova sul palco, ma nella parte nono non canta, perché il oppure parla, è soltanto sul palco e anche come coro che sta facendo delle coreografie. Invece dopo questa parte del nono, per soprano e nastro magnetico, soprano live in nastro magnetico, oggi dal computer, facciamo la parte quasi teatrale che si chiama Prometeo a Taranto, e lì proviamo davvero a mettere insieme il mito di Prometeo, il pezzo Il Prometeo incatenato di Eschilo, con le testimonianze che abbiamo raccolte tramite interviste qua a Taranto di cittadini e cittadine di Taranto che vivono questa esperienza amara dell'acciaieria.
3: Certo, Joshka, io so e per certo, e la ringraziamo noi della TV e della radio per questo lavoro incredibile che lei svolge, perché sappiamo, lo vediamo lì adesso, lei è in teatro e sta facendo le prove, sono giorni intensi di duro lavoro, di grande lavoro, i giorni di ricerca precedenti quindi allo spettacolo. Noi la ringraziamo dandole ovviamente, come sicuramente il padrone di casa Massimo Cimali avrà già fatto in tutte le maniere, le diamo il benvenuto qua e la ringraziamo per portare nella nostra terra questo grandissimo spettacolo. Quindi grazie, grazie mille per quello che lei fa. Prego.
4: Devo ringraziare io, anche naturalmente ringraziare Massimo, ma anche voi tutti, perché non è così che questo sarebbe un dono portato a Taranto, e al contrario, è una cosa, e questo naturalmente anche interessante, abbiamo avuto poco tempo soltanto dal 5 settembre in poi, ma è una cosa veramente nuova teatralmente che è nata con questi volontari, con questi 14 cittadine e cittadini di Taranto, hanno portato tante esperienze, tanta passione e tantissimo impegno. Quindi non sono io ringraziato, ma devo ringraziare veramente alla gente qua che si sta impegnando tantissimo.
3: Eh sì, è vero, è un gran bel lavoro. Noi saremo con voi insieme a teatro domani 24 e il 25 settembre alle ore 21 nell'auditorium Tata di Taranto per il Taras Teatro Festival. Grazie mille a Joshka Zmarzlik e a presto, buon lavoro, arrivederci.
4: Grazie a voi.
3: Grazie, arrivederci. Ebbene, abbiamo avuto insomma il nostro regista, questo incredibile regista, poi anche attore, cantante, insomma, e tante belle cose. Quindi vi consigliamo di andare a vedere questo progetto, questo bellissimo spettacolo domani e dopodomani alle 21 al Tata di Taranto. Detto questo, io ringrazio Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ringrazio tutti quanti voi che ci seguite come sempre, noi ci vediamo domani, ciao, mi raccomando, perché domani è giovedì, quindi tante altre cose, tante belle notizie, le bellezze del nostro territorio, le rubriche, bimbi maestri.

0: mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi. Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva

0: di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un'avvertenza nazionale che interessa 1600

0: Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di irrobustire l'organico per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
1: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
2: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori. Quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
3: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
4: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario l'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma ionico-adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie, con il cargo e ora con i voli civili, se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia, Antonio Vasile, sin dall'insediamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si attendeva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita.

0: crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il Presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero, senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65ª edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città: giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto e la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
4: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
2: Quattro giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da 3 grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice Tarantino cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
6: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza e perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre e soltanto dolore e morte.
5: 6 personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere. Secondo Massimo Wertmüller, è attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
7: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno dei

0: gli invasori rispetto a un popolo succedeva anche avanti Cristo, per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e distacco delle utenze. Bersaglio è anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso Soda e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il boss è tornato, anzi, forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: io dove vado a mangiare. Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
3: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
5: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
3: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
6: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
7: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Ilva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Ren, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei

0: i bambini della Galileo Galilei al plesso Consiglio poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia
1: Una
0: Simeone.
1: scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve ecco, dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
0: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla Scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla Scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente, il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia: il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Chiari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
1: Sicuramente un calo demografico, ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene, non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
0: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per caso e da Silvia Mezzanotte tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa ideata da Francesco Saracino, insieme con l'Agitoe, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformata in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
5: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione Agitoe, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
4: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione Agitoe, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
6: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine quest'unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
4: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
7: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico, di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile.

0: possibile in ospedale, ma anche un valore concreto, perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La consegna dei lavori, per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora DISO sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data 19.
3: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
2: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
3: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra, il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospita servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, co-working e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana, che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
2: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso, perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato, per cui mi ricordo che in sede di così sopralluoghi più volte, allora tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo, ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
5: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
4: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
5: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
6: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
5: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
7: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
5: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
8: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
9: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
10: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
8: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
10: Nel progetto di bilancio sarà è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
8: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
10: Le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
8: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
9: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
8: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chima Ambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
9: considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di chi è rimanente ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione

0: all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità
1: Ha
0: inaudita.
1: ragione.
0: Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
2: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
0: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata al ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legata alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto.

0: adeguato protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto, anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni, fondamentali soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno, ho capito, e se vuoi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo, trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono danni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
3: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
4: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
3: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato, non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
6: È il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
5: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini, ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani. E proprio in questo luogo, che è l'università, speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i Giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
7: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei Giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
8: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
7: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2020 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Sarà in attesa in Casa Rossoblù per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblù davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i Giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo, il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica mattina rossoblù.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si chiama Operazione Verità la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Lionica per infine proporre delle soluzioni.
10: Taranto unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sull'avvertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto l'avvertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal Ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato Albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato Albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
12: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato, che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
0: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
12: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere, proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva, anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno DRI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione della

0: cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilitazione che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
1: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
0: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
2: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci. E quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce. Perché nessuno ci dà voce.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperatività tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario addestrativo, ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
5: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente, proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
4: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo e incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
6: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Hanno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi nel

0: corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria, con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari, con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto, che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori, che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto baldivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
4: Per il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia, Giovanni Tartaglia, è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
3: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
4: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Pugnano della Fondazione BioErgotech.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Continuano le porte girevoli in casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra under 17 e under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
6: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo, e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
7: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
6: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da due giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
8: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
6: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi ne è la prova.
8: Come giudichi il tuo esordio?
6: Ma un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
8: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
6: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
7: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
6: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte, per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie, dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata l'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano, playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19, 168 centimetri, Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società, insomma due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Arrivano indiscrezioni nella direzione di un graduale blocco delle attività centrali dell'area caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva e quindi di un conseguente aumento dei numeri di cassa integrazione dei dipendenti diretti, cosa che certamente non sorprende in questa situazione e in questo momento. Le informazioni che trapelano parlano della prevedibile fermata nei primi 10 giorni di ottobre delle attività in determinati reparti, a partire dall'agglomerato dove si utilizza il materiale in giacenza che non viene rifornito e che quindi va ad esaurirsi. In un inevitabile effetto domino andrebbe a rallentare via via l'attività in alto forno e poi in acciaieria. Impianti dunque in preriscaldo e lavoratori in stand-by con probabile nuovo ricorso ad ammortizzatori sociali che al momento interessano quasi 3.500 lavoratori di Acciaierie d'Italia. Questo in attesa delle due pronunce, quella del 30 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano si esprimerà sulla nuova istanza di sospensione del provvedimento dello scorso luglio, che dispone la chiusura dell'area a caldo, e quella del 20 ottobre, quando la Corte di Cassazione si esprimerà sulla questione sollevata da Ilva e Acciaierie d'Italia sulla competenza relativa al ricorso presentato da genitori tarantini e quindi si accogliere quanto sostiene l'azienda, optando per la competenza ai giudici amministrativi. Intanto, per quel che riguarda l'appalto ed in particolare la Semat Engineering, come promesso nella giornata di lunedì, l'azienda ha provveduto ad effettuare nella serata di giovedì i bonifici a favore dei lavoratori. Era stata precedentemente annunciata l'impossibilità di corrispondere le mensilità di agosto. Da qui il presidio delle organizzazioni sindacali tenuto all'inizio della settimana davanti alla Portineria Imprese. Resta chiaramente precaria la situazione di tutto l'appalto, oltre che ovviamente dei lavoratori diretti, la cui sorte è al momento sospesa. Si attende intanto che si dia seguito con i passaggi obbligati a quanto comunicato a Palazzo Chigi e riconfermato al Ministero del Lavoro da Calderone in merito alla cassa integrazione per i dipendenti dell'appalto al 70% da ottobre a febbraio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180, il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta e ho attaccato il secondo. Sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.
0: Questa è la versione dei fatti del diretto interessato, un dipendente della Rendelin, azienda che si occupa di realizzazione e manutenzione ponteggi all'interno della raffineria ENI, che è stato sospeso dall'attività lavorativa per 5 giorni con decurtazione di 15 punti per applicazione del patto della sicurezza previsto all'interno del sito. Gli viene contestato di non aver osservato quanto previsto per la sua sicurezza.
3: Adesso la domanda che ci facciamo è questa. Cioè, uno è come fa questo addetto nel mentre transitava con la macchina ad accorgersene che a 15 metri non era legato. L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza.
0: Da qui la decisione di indire una manifestazione con assemblea sindacale davanti al varco 10 della raffineria di Taranto. L'iniziativa è stata organizzata da FIM e WILM dell'appalto metalmeccanico che chiedono la reintegrazione del lavoratore e la restituzione dei 15 punti. In assenza di un riscontro positivo, dicono, sicuramente metteremo in atto altre iniziative sindacali a tutela del lavoratore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Peggiora la situazione in via Lagoverde nel quartiere Salinella, un'arteria che collega strada vicinale Trullo e via Canale d'Otranto alla zona di Taranto 2 e che oggi si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di spazzature e rifiuti ingombranti come armadi, divani, materassi e ancora giocattoli rotti e diversi materiali di plastica e di legno rendono difficoltoso se non impossibile il passaggio per le 50 famiglie che abitano nella zona. Una situazione di grave degrado già denunciata dai residenti che hanno sottolineato come la strada di proprietà comunale sia stata completamente dimenticata da più di 20 anni senza ricevere alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. La presenza costante di rifiuti, ha spiegato Simona Rega, residente da ormai 20 anni, inquina il paesaggio naturale e urbano e rappresenta un serio problema igienico-sanitario di sicurezza.
5: essendo una strada, possiamo definirla di campagna perché assolutamente abbandonata, ci sono anche degli scarichi che avvengono in maniera clandestina purtroppo, e quindi ci troviamo comunque in una strada non decorosa. L'illuminazione di questa strada è completamente assente, non riusciamo a percorrerla in maniera sicura, e tutto questo diciamo non ci fa vivere la cittadinanza in maniera attiva e responsabile.
4: A questo si aggiunge anche la difficoltà di utilizzare il nuovo servizio delle BRT. La fermata infatti è stata realizzata su via Scoglio del Tonno, a pochi metri da via Lago Verde, un punto definito strategico dalle famiglie ma irraggiungibile per via del manto stradale dissestato e dalla presenza dei rifiuti.
5: Non possiamo arrivare alla strada principale a piedi, siamo costretti a utilizzare le macchine. Le macchine dobbiamo utilizzarle con una manutenzione straordinaria rispetto ad altri.
4: L'appello dei residenti è quindi rivolto all'amministrazione comunale per avviare formalmente la bonifica dell'intera area con la rimozione di tutti i materiali abbandonati e la ripavimentazione della strada, per far tornare a vivere una parte del quartiere ormai abbandonata a se stessa.
5: Ci sono tantissime famiglie che abitano in queste ville con bambini che non possono uscire di casa se non con la macchina insieme ai genitori. Perché appunto queste strade non sono sicure, e per questo i bambini non possono vivere la quotidianità come fanno tantissime altre famiglie, quindi incontrarsi tra le varie famiglie delle altre ville, giocare insieme, perché in queste strade non è possibile.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Delle oltre 130 persone arrivate a bordo della nave Solidair, un primo gruppo di 40 migranti, tra donne e bambini sbarcati ieri a Taranto, è già stato trasferito in Campania. Restano invece all'interno dell'hotspot tarantino oltre 90 persone. In porto si è attivato subito la macchina dei controlli sanitari e delle procedure di polizia, con il coordinamento dei servizi sociali del comune, centrato in particolare sulla tutela di 36 minori giunti a bordo della nave dell'ONG tedesca. A sollevare forti dubbi sulle procedure all'interno della struttura è però Enzo Pilò dell'associazione Babele, che denuncia la mancanza di adeguate garanzie legali e informative per le persone trattenute.
7: Da quello che sappiamo noi, in primo luogo non c'era nessun ente internazionale che facesse l'informativa legale. In secondo luogo non esiste una lista degli avvocati a cui le persone si possono rivolgere per appunto impugnare eventuali provvedimenti di espulsione.
8: Sì.
7: E quindi tutto rimane nel vago e nella disinformazione assoluta.
6: Mentre i minori restano inseriti nella rete di protezione della città in attesa di essere collocati nelle strutture dedicate, la gestione dei trattenuti all'hotspot rimane al centro dell'attenzione delle realtà associative locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Manduria ci prova e scommette sul patrimonio più autentico. La città dei Messapi corre ufficialmente per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Un progetto ambizioso che mette al centro una cultura che si tocca, si beve e si ascolta, unendo le mura messapiche, il fonte pliniano e le distese dei vigneti del primitivo. Un'iniziativa che va oltre la semplice promozione turistica e punta a ripartire su basi solide dopo gli anni complessi del commissariamento straordinario causato dallo scioglimento della giunta comunale per infiltrazioni mafiose e le recenti inchieste della DDA di Lecce, che ha portato a 21 arresti sgominando il clan del boss stranieri. La scommessa della giunta guidata dal sindaco Domenico San Marco è trasformare la cultura in un presidio sociale di legalità e in una leva di sviluppo permanente per tutto l'Alto Salento.
9: Abbiamo avuto un po' la pazzia e la fortuna di poter essere gli unici candidati pugliesi, e quindi abbiamo raccolto nel progetto tutte le istanze di un territorio allargato, quindi l'Alto Salento ovviamente in particolare, ma abbiamo avuto davvero un'adesione incredibile da parte di tutta la regione che si è stretta intorno a questo progetto, perché in fondo questo vuole essere un ennesimo tassello in quella visione di Puglia quale calamita di tutta l'area del Mediterraneo.
6: Il piano pluriennale punta su un turismo 365 giorni l'anno, valorizzando i 18 km

0: chilometri di costa, la riapertura della storica biblioteca Marco Gatti nel vecchio municipio e il recupero del cineteatro cittadino. Indipendentemente dall'esito della selezione ministeriale, l'obiettivo dichiarato è lasciare alla comunità una rete solida di progetti e nuove opportunità per il futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nuove opportunità per le terre del Primitivo. Il GAL, gruppo di azione locale, ha infatti lanciato un bando del valore complessivo di 700.000 euro per le imprese che intendono investire nelle terre del Primitivo. Dai prossimi giorni lo stesso GAL avvierà una serie di incontri informativi negli 11 comuni che fanno parte del gruppo di azione locale. A parlarne è il nuovo presidente del GAL, Tullio Mancino.
3: È il primo bando della nuova programmazione del Galter del Primitivo, che si riferisce a 11 comuni tra quelli dell'areale del Primitivo di Manduria, e punta essenzialmente a finanziare nuove imprese e la diversificazione di imprese già esistenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. In buona sostanza puntiamo a finanziare con 20.000 euro totalmente a fondo perduto e 30.000 euro per le imprese già esistenti a valere sul 50% dell'investimento totale delle nuove iniziative che possano accrescere complessivamente l'attrattività del territorio e creare nuovi servizi che possano spingere la conoscenza del territorio e quella dei prodotti agroalimentari con in cima il prodotto principe, il Primitivo di Manduria, per raggiungere sempre più turisti e per migliorare il livello dei servizi.
2: Quanto è difficile sollecitare l'imprenditorialità nelle terre del Primitivo o comunque nella nostra provincia in genere?
3: Non credo sia difficile. C'è bisogno di tanta informazione, c'è bisogno di spiegare soprattutto ai più giovani che è possibile investire nel nostro territorio, non solo perché esistono degli strumenti come questi, che poi tra l'altro possono essere cumulati con altre misure regionali e nazionali, vedi Nidi piuttosto che Resto al Sud di Invitalia, ma anche perché il nostro territorio sta vivendo un momento di grande diversificazione economica che va proprio nella direzione di uno sviluppo turistico, e l'enogastronomia è la prima motivazione di viaggio del turista, sia quello di prossimità che quello internazionale, e dunque investire in questo settore, creare nuovi servizi nell'accoglienza, nel food, nella commercializzazione di prodotti tipici agroalimentari, è certamente una delle strade migliori per poter costruire un futuro nel nostro territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Estendere anche alla fascia di età compresa tra i 70 e i 74 anni il programma regionale di screening per la prevenzione del tumore del colon retto. È questa la richiesta contenuta nella mozione presentata in Consiglio regionale dal consigliere di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. L'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione oncologica. In Italia sono già 8 le regioni che hanno ampliato il programma di screening fino ai 74 anni, adeguando la propria programmazione alle evidenze scientifiche e all'evoluzione delle strategie di prevenzione oncologica, considerando che i tumori del colon retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Attualmente in Puglia il programma di screening è rivolto alla popolazione tra i 50 e i 69 anni, di cui la richiesta di Vietri di ampliare la fascia di età in linea con le più recenti indicazioni in materia di prevenzione, che confermano la rilevanza del rischio oncologico fino ai 74 anni. Nella stessa mozione, inoltre, si chiede di rafforzare le campagne informative e di sensibilizzazione che riguardano la prevenzione. Si stima infatti che circa il 40% dei tumori possa essere evitato adottando stili di vita sani e partecipando ai programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.
4: Lo screening è uno strumento fondamentale perché consente di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire tempestivamente. E quindi la mia proposta va in questo senso: rafforzare la prevenzione per avere un'opportunità in più per tutelare la salute dei cittadini pugliesi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Tradizione e identità, ma soprattutto una lente di ingrandimento

0: Puntata sul futuro, si è aperto a Taranto il convegno degli studi della Magna Grecia, l'appuntamento scientifico internazionale che quest'anno mette al centro dell'attenzione l'agonismo e lo sport nell'antichità, un tema strettamente connesso all'attualità e alla storia della città. Dall'etimologia della parola agon, intesa come sforzo e sofferenza per raggiungere il traguardo, il parallelo tra passato e presente appare immediato.
1: Se pensiamo all'etimologia della parola agonismo, quindi agon dal greco, quindi agonia, quindi difficoltà, pathos, sofferenza per il raggiungimento dell'obiettivo che era quello della vincita, no, della gara. Beh, in fondo anche oggi nel mondo dello sport la situazione non è cambiata. Per raggiungere gli obiettivi c'è bisogno di sacrificio, c'è bisogno di determinazione, c'è bisogno esattamente di tutto quello che anche nell'antichità l'atleta di cui l'atleta si dotava.
0: Ma al di là del valore storico e simbolico, il convegno porta alla luce una questione cruciale per il territorio, la necessità ineludibile di investire risorse e fondi nel patrimonio culturale, stimolare l'economia e l'imprenditoria locale, soprattutto quella giovanile.
1: L'archeologia spazia in vari argomenti, dall'artigianato alla produzione, dal vino. Insomma, l'archeologia può essere quell'elemento che può stimolare anche l'imprenditoria, direi anche quella, soprattutto quella giovanile, in un momento in cui l'economia tarantina, insomma, non vive un momento positivo.
0: Una sfida che deve però fare i conti con la drammatica carenza di fondi destinati all'università e alla ricerca. Il grido d'allarme arriva dal professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto per gli Studi della Magna Grecia, che annuncia l'impatto dei tagli lineari sulla formazione delle nuove leve.
2: Molto spesso quando si parla si dice noi crediamo nella cultura, tutto il nostro progetto riguarda la cultura, ma dopo aver parlato, quando si tratta di concretizzare, realizzare, della cultura in effetti non è che la gente si interessi più di tanto.
0: Nonostante gli ostacoli economici, la comunità scientifica non si arrende. Custodire la storia non è un mero esercizio del passato, ma un dovere civico per consegnare ai giovani di domani le competenze ereditate da chi li ha preceduti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le voci e le ferite di Taranto sono state raccontate sul palco del Tatà. Operai e cittadini hanno dato forma al coro parlante di Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo inserito nella rassegna del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, ha intrecciato la storica opera di Luigi Nono, trasformando le testimonianze dirette di chi lavora e vive all'ombra dell'acciaieria in un racconto collettivo ricco di forza e potenza. Per il regista e anche attore Joshua Zmarzlik, il teatro si fa così luogo politico di memoria e ascolto, dove la sofferenza della comunità si converte in coscienza ecologica e riscatto sociale.
5: Il progetto era, oppure è, di mettere insieme il mito di Prometeo con la situazione attuale, che dura già da decenni, di Taranto, perché Prometeo significa il portatore del fuoco, anche di una cultura del fuoco. Questa cultura in un senso ha anche creato l'acciaieria, e l'acciaieria ha creato questa situazione che la gente di Taranto vive ogni giorno.
4: Tra il fuoco del progresso e quello che divora la salute, lo spettacolo ha ricordato il sacrificio degli operai e dei cittadini, mettendo in discussione l'idea di un'industrializzazione senza limiti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
7: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
8: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
7: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa.

0: Ginetti, apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema, dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owen in Amori e Incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, olivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con il

informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito e non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.